0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop. Hey. All I do is win. All I do is win.
6: Yeah, the beat of the city. Yeah. Disco Radio, the beat of the city.

0: nella tua città.
1: Anche oggi un'ora di Dance anni 90.
0: Disco.
1: Con voi ci sono io, Alessia Ruisi, torna puntuale il Rippy Kister Extended Version. Dicevamo, abbiamo un'oretta per ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Per esempio, tra un attimo, dal 96 ritornerà Fargetta con la sua Midnight. Ritorneremo nel 2001 con Pops and Scar, quelli di Get It On. Ma c'è un personaggio che in questo programma non può mancare. Si chiama Gigi D'Agostino, questo è Another Way.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sono i Pops & Scar, quelli che fecero la storia del ritmo nel 2001 con questa Get It On. Inizia così il nostro Rhythmic History Extended Version, il programma dedicato alla dance storica che tra poco ci riporta nel 96 con Gala.
1: Rhythmic History.
0: Le temperature sono quelle giuste per far festa all'aperto e allora vi voglio invitare. Questo sabato 23 maggio sarà Aria Club, l'estivo più ballato di Milano con il nostro disco Radio Party. Matteo Epistemo Monari, Valentina Guidi e Don Cash vi aspettano per farvi ballare le più ritmate del 90 ad oggi in questa location esclusiva nel cuore di San Siro Ippodromo. L'Aria Club ospita il disco Radio Party questo sabato 23 maggio, non fatevelo raccontare. Intanto continua il nostro viaggio nel tempo, tra un attimo Fine Time dei T42, prima c'è Freed From Desire con Gala.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto ci ha fatto ballare. Arrivava dal 2001 questa di Kylie Minogue, era Can't Get You Out of My Head, e noi siamo a metà del nostro viaggio. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Roisi, tra un attimo anche Picotto.
1: Rhythmic History.

0: 22.
1: Ogni sera mi trovate qui in diretta tra le 21 e le 22 per una selezione di hit, tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Ma come posso non dare il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano in replica? Ogni mattina, infatti, tra le 5 e le 6 siamo qui prima dell'arrivo dei belli svegli, così per darvi la carica e l'energia prima dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Dai che tra un attimo dal 95 tornano in datura con Angeli Domini, andremo in Francia per riascoltare Mojo con Lady e poi il DJ Cerla con Morato, la loro Wonder. Prima Picotto.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: uno dei più grandi successi del DJ Cerla. Insieme a Morato c'era Wonder, anno 1995. Siete su Disco Radio, questo è il programma che suona Dance Storica e tra un attimo lo faremo anche con Ace of Base.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che Rhythmic History Extended Version, questo programma qui, lo potete riascoltare anche in podcast sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale sul vostro smartphone. Subito, Ace of Base.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Come on, get up everybody. C'era Byron Stingley con Get Up. E si chiude l'appuntamento di oggi con il Rific Easter Extended Version. Sono Alessio Luisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio move your feet.
4: Che si fa? Si parte anche in questo mercoledì mattino? Siamo già arrivati a metà della settimana, il classico giro di boa accompagnato dalla dance storica di Rhythmic History Extended Version, almeno fino a qui, per cui grazie ad Alessio che ritroverete questa sera alle 21. Per quel che riguarda noi, lavoratori, si comincia ufficialmente con una delle nostre novità, l'abbiamo già scelta per voi, è quella delle 6.
2: Disco Radio.
4: Quasi è un minuto, ma questo non ci spaventa, finché il ritardo è così contenuto possiamo serenamente iniziare la giornata senza troppi problemi. Anzi, abbiamo già preparato una delle nostre novità, mentre aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. Raccontateci anche oggi, se volete, chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. L'unico modo che avete per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli, 393 800 3000. Intanto il nuovo di Joel Corry si intitola Devotion.
1: Novità.
5: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: Come nel disco di Nomad, l'originale Devotion, abbiamo sentito la versione di Joel Corry su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Quasi Belli Svegli, detti anche QBS per brevità. A quest'ora del mattino non abbiamo tanto fiato da sprecare, anzi tutto quello che abbiamo va messo nell'energia che ci sveglia e che ci porta alla fine della giornata. Intanto cominciamola però con i vostri messaggi già arrivati al 393 800 3000. Lavoratori QBS,
1: lavoratori,
0: nel mezzo del navigar di settimana ci ritroviamo nel dì di mercole, una boa incontriam, la rigiriam e verso la playa del sol a navigar continuiam. C'è Lecco, anzi c'è Thomas da Lecco, pensionato affezionato, c'è anche Jimmy il tulipano, buongiorno Jimmy. E poi vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pirerolo.
0: Ciao Tito.
2: Viste le problematiche tecniche riscontrate ieri?
0: Sì?
2: È mercoledì!
0: Giusto, giusto, è vero, è vero, è vero.
2: Dai che andiamo, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Aggiungiamolo nel finale un bel lavoratori. Tra l'altro, sì, ieri problemi tecnici con i WhatsApp in particolare, mentre funzionavano SMS e messaggi diretti dall'app per chi ci ascolta da lì. Tutto regolare stamattina, anzi, leggiamo un po' dei vostri messaggi. Ciao ragazzi, siete formidabili! Potete per cortesia salutare i miei ometti che stanno raccogliendo asparagi in quel di Alice Castello? Grazie, appena fatto, guarda. Ma vogliamo parlare degli asparagi? Ma che buoni sono! Cioè, pure un paio d'uova sono perfetti. Poi se appena raccolti e freschi come quelli che immaginiamo stiate raccogliendo voi, beh, il gusto è anche migliore. Pronto?
3: Buongiorno capitano, Daniele Pascali il senatore. Oggi giovedì 20 maggio.
0: Mercoledì, mercoledì.
3: Giorno di paga.
0: Non giovedì, okay. Mercoledì.
3: Allora stamattina si va in via Agnello 5 a Milano, sempre Piazza Duomo, dai.
0: Sì,
3: giù dalle brande, lavoratori, dai che presto, dai.
0: Dai, dai, dai.
1: Lavoratori.
0: Poi sentiamo anche Antonio, c'è, è pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Oggi è mercoledì, giro di boa, ore 5.32. Ci sono 14 gradi.
0: Sì, dai, stamattina
4: si sta
0: bene. Vede
4: una bella giornata di sole.
0: Vero.
4: Noi siamo belli cavoli, belli carichi con Picotto.
0: E cavoli, che dire, non è male però.
4: Un buon lavoro e lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Tony. Forse ci sta anche il messaggio di Andrea. Pronto?
5: Oh, buongiorno capitano. Andrea da Milano, sempre presente. Buongiorno a tutti QBS.
0: Buongiorno.
5: Oggi temperature leggermente più gradevoli. Da via Savona poi ci porteremo sul Naviglio.
0: Sì.
5: E che dire, lavoratori.
0: Ah certo.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie Andrea, buongiorno a tutti QBS, buon mercoledì, metà settimana. Daniela da Montebello Vicentino, mentre abbiamo già preparato anche la prossima. Vi va di sentire con noi Gordo e

0: Colloco subito i vostri messaggi da sentire, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Tizio, buongiorno Popolo QBS, sono Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andrea.
1: Oggi è mercoledì, giro di boa. Vai lavoratori.
0: Beh, buttiamolo lì.
2: Lavoratori.
0: Un altro lavoratori e buon mercoledì anche a quelli che si fossero appena sintonizzati. Vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Volevo porre un gran saluto al mio amico Talpone.
0: Lo poniamo.
3: È in viaggio. Sì. E augurare a tutti una buona giornata.
0: Ma grazie.
3: Lavoratori!
0: Ma buona giornata anche a te.
2: Lavoratori!
0: Allora, lavoratori anche perché la Chiara da Santià, per esempio, ci dice: buongiorno capitano, buongiorno QBS, giro di boa arrivato, alba bellissima, speriamo passi in fretta anche oggi. Buon caffè e a tutti i lavoratori da parte della Chiara che abbiamo già salutato. Poi pronto, pronto. Cos'è?
4: Tu un taccati che tu, ciao, sì, Disco Radio, sono Melania di Albignano e adesso sto andando a camminare con i miei uccellini che fanno sempre un casino pazzesco la mattina. Vi saluto tutti, vi auguro buon lavoro e lavoratori, su,
0: ma grazie,
4: grandi, dai.
0: Ma grazie.
2: Lavoratori.
0: Tra l'altro il messaggio di Melania ci fa pensare che è il momento di sentire uno dei nostri ottantistori, che non sarà ma sarà un altro in arrivo dal 1984.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 40.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ciao Luca!
18: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
17: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
18: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
17: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
17: Perfetto! Andiamo insieme!
19: Buongiorno lavoratori, ciao a tutto Cucuzzaro e ciao anche a Fabrizio.
0: Buongiorno.
19: Ma funziona stamattina?
0: Funziona, funziona.
19: Allora se funziona ragazzi, 393 800 3000, questo è Disco Radio e questo è il volume della macchina che deve restare.
0: Ah sì, senti.
19: Carica ragazzi, andiamo.
0: Lavoratori, è già pronto un altro dei nostri 80 history, 1984 per Nick Kershaw.

0: Beautiful Ultra che abbiamo appena riascoltato sul disco radio alle 6:24 di questa mattina di mercoledì, metà della settimana. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao disco radio, sono Alessandra da Monza. Sto andando a fare un piccolo intervento oggi, quindi fatemi in bocca al lupo.
0: Ma in bocca al lupo, ma dai, vedrai che andrà tutto bene, un piccolo intervento, poi di base, no? Ci auguriamo che sia tutto a posto in pochissimo, già in giornata, in piedi come una gazzella pronta ad affrontare la giornata. Pronto?
2: Ehi lavoratori, andiamo a lavorare! Buongiorno, Andrea da Busterfizio, direzione lavoro e comunicazione di servizio. Hackett, muoviti che devo bere il caffè. Porca sidella, ciao a tutti, vamos!
0: Il caffè non si può rimandare più di tanto. Secondo me nell'attesa puoi cominciare a berne uno e eventualmente arriva il secondo subito dopo.
3: Lavoratori!
0: Aggiungiamo lavoratori e chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno! Niente, buongiorno Fabri! Viaggio da Bollate, vi do il buongiornissimo!
0: Ma grazie, anche se il tuo messaggio non si sentiva benissimo, comunque un accenno te lo abbiamo riservato, pronto!
5: Lavoratori, buongiorno! Valentina da Trezzano sul Naviglio, ho appena lasciato mamma e papà alla fermata della metropolitana perché vanno al mare loro, beati, a godersi qualche giorno di vacanza, ma oggi, mercoledì 20, io e la mia fantastica collega Stefania, niente lavoro, si va alle terme.
0: Bigiate?
5: Sì, non vedo l'ora. Lavoratori!
0: Tutti alle terme, ragazzi, dopo questo messaggio. Pronto?
6: Buongiorno, Disco Radio. Buongiorno, sì. Capitano. Buongiorno, QBS.
0: Buongiorno.
6: Qui è la GPG Luca. In
0: ciao,
6: Milano,
0: Luca.
6: Che
0: ciao.
6: Smonta.
0: Sì.
6: E se ne va a casa. Va a casa e per 4 giorni non lavora.
0: 4 giorni?
6: E sapete perché?
0: No,
6: lo
0: perché?
6: Spiego.
0: Dici,
6: perché
0: dici.
6: Sabato si sposa la figlia, la mia bambolina si
0: ma
6: sposa.
0: Dai, ma che bello.
6: Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Beh, congratulazioni, 4 giorni di ferie ci stanno comunque per affrontare un evento simile. Poi, ciao Fabri, Paolo da Groppello Cairoli, come va? Tutto bene? Ma certo, assolutamente sì, speriamo altrettanto per voi. Anzi, aggiungiamo un...
3: Lavoratori.
0: Salutiamo anche Marco da Gerenzano che ci augura buon mercoledì. Mettiamo sul caffè per tutti perché sono tanti quelli da salutare, Federico, Francescone, a tutti i compagni della Quinta B. Vado a mettere sul caffè, metti, pronto?
7: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS,
0: buongiorno, buongiorno.
7: In viaggio verso il Lago Maggiore, sì. Vedo il Monte Rosa bello imbiancato, alba magnifica, 11 gradi, si sta ancora discretamente, ma purtroppo nei prossimi giorni arriverà il caldaccio maledetto.
0: Lo so, è così, le previsioni in effetti danno temperature piuttosto in rialzo. Grazie mille. Già, intanto abbiamo scelto anche la prossima da sentire, c'è il disco di Offenbach insieme a Sofiane Pommer, si chiama Cynical.

0: di Bruno Mars che si chiama I Just Might su Disco Radio alle 6:32 di questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Tutti tesserati del club dei quasi belli svegli, anche il dottor Gaias ha la virtual card del club.
2: Io la numero uno.
0: Hai la numero... Sai che
2: numero due.
0: Qualcuno non sarebbe d'accordo.
2: Chi sarebbe?
0: Ci sono i nostri senatori che ci sono dal primo minuto e quindi...
2: vabbè, i senatori si mettono un attimo l'anima in pace.
0: Ma tu hai una gold card.
2: Una gold card.
0: Caro mio.
2: Che mi assicura dei privilegi niente male, il caffè al mattino alla macchinetta.
0: Per esempio uno di questi. Senti... Sentiamo chi c'è, pronto.
3: Fabi, sono la Giusy.
0: Oh,
3: buon
0: eccola.
3: Caffè, gente.
0: Vedi,
3: ciao.
0: La Giusy è una delle nostre senatrici. Lei è sicura una delle prime tessere del club dei quasi belli svegli. Dai, pronto.
4: Buongiorno UBS, buongiorno lavoratori. Mercoledì qui però è una giornata un pochino difficile,
0: sì.
4: Nessuno ancora si sveglia, per cui metto su la mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca,
0: certo,
4: la mocca.
0: Certo.
4: Saluti da Varazze.
0: Grazie,
4: un po' lungo, però,
0: ma che bello,
4: varietà, ormai.
0: Ma che bello,
4: sembra,
0: vorremmo
4: che sia quella bella caldina.
0: Vorremmo essere tutti lì a Varazze, a bere il caffè, a far
2: bello.
0: Colazione
2: sul porto.
0: Sì, beh, adesso è anche
2: il porto turistico.
0: No, altro che porticciolo, il porto turistico di Varazze
2: sì.
0: È abbastanza importante. Pronto, pronto.
5: Buongiorno QBS.
0: Un bello yacht.
5: Ciao Fabri Capitano.
0: Buongiorno.
5: Buon mercoledì. Siamo arrivati al giro di boa.
0: Sì.
5: Sono Gary, il re del castello. La mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: È una mocca enorme quella che mettiamo su al mattino, eh. Pronto.
6: Ciao Fabri, ciao Disco Radio. Gianni da Tradate.
0: Ciao
6: direzione
0: Gianni.
6: Direzione Milano.
0: Sì.
6: Ascensorista. Beh, stamattina salutiamo il mio amico Gatto. È un po' timido, non diciamo tutto il cognome, metà. Ciao Gatto, un bacio.
0: Vabbè, salutiamo anche noi il Gatto. Pronto.
7: Buongiorno lavoratori. Andrea da Castellanza.
0: Sì.
7: Tra poche ore, se Dio vuole, ho finito il mio giro.
0: Sì.
7: Quindi dalle 11:15. Solite consegne brioche.
0: 23:15.
7: Affini. Cosa dire? Oh, finalmente sta uscendo il sole. Fa un po' freschino, ma va bene.
0: No, dai, ci
7: lavoratori,
0: sta.
7: Lavoratori, buona giornata e buon lavoro.
0: Una mattinata temperata questa.
1: Lavoratori.
2: Di mattina sta un po' così sul freschino, ma c'è un bellissimo sole già.
0: Soprattutto le temperature saliranno e anche di parecchio. Pronto, pronto.
8: Ah, scusate, vi volevo dire una cosa, vi volevo dire.
0: Cosa, cosa?
8: Caro capitano. Io prima di fare la guardia facevo il barista. Ed ero il barista di Studio 105.
0: Ma come?
8: Portavo i caffè ai
0: Studio
8: ragazzi,
0: 105.
8: Max Melegoni,
0: sì?
8: Federico Olandese Volante.
0: Beh, ragazzi.
8: Mi piacerebbe qualche mattina portare il caffè anche a voi, se siete d'accordo.
0: Ma assolutamente sì,
8: datemi un appuntamento, vi vorrei conoscere.
0: Guarda, l'appuntamento,
8: lavoratori,
0: l'appuntamento è vassoio di brioche e caffè, sicuramente quello ti garantisce l'ingresso VIP,
2: l'indirizzo anche.
0: Belli, quello lo sanno, dai, che siamo in Make Your Gioia. Allora 6:34, c'è il dottor Gaias, arrivano anche le ultime notizie.
9: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Sì, sono già pronti tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, li sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata. Una bambina di 2 anni esce di casa all'improvviso, viene investita e uccisa dall'auto del padre a Bollengo, vicino a Ivrea. L'incidente ieri nel giardino di casa, aperta un'inchiesta per omicidio stradale. Le Maldive, recuperati i corpi della genovese Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri di Omegna. Oggi il recupero dei corpi degli ultimi 2 sub, recuperate intanto le GoPro degli italiani. Una donna di 54 anni è stata coltellata da uno sconosciuto nei pressi di Castel Gerundo, in provincia di Lodi. La donna è ricoverata a Brescia in pericolo di vita. A oltre 5 anni dalla chiusura ha riaperto il 16° piano dell'ospedale CTO della Città della Salute di Torino, con il reparto di degenza e posti letto per ortopedia e traumatologia. Playoff di Serie B, il Monza in finale, Juve Stabia sconfitta 2-1 nella gara di ritorno. I biancorossi attendono in finale la vincente di Palermo Catanzaro di questa sera alle 20. Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia da Viareggio a Massa, oggi dalla Toscana alla Liguria, da Porcari a Chiavari. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
10: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: La moca, ragazzi, la moca è pronta.
13: Eccolo il caffè QBS. Tego, il vostro mochista, anche stamattina vi ha preparato il caffè.
0: Ma grazie.
13: Non ci sentiremo per qualche giorno, ma ritorno, promesso. Lavoratori!
0: E come facciamo senza
13: buona
0: caffè?
13: Buona giornata.
0: No, ce lo porta il nostro amico ex barista che ha promesso di venire a trovarci con quello. Allora, c'è From Disco to Disco, ce ne sono quattro da sentire senza interruzioni. Si comincia dal 92 con Robin S.

0: con Lie to Me, che abbiamo sentito nel nostro From Disco to Disco con Robin S e Show Me Love dal 1992, mentre arrivano i vostri messaggi da sentire. Pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno QBS, un saluto da Danilo.
0: Ciao Danilo.
1: Siano.
0: Sì.
1: L'autoferrotranviere di Milano, fa anche rima. Ci sono 12 gradi,
0: c'è
1: un bel sole, quindi si prospetta una bellissima giornata, direzione Bigentino. E si inizia a lavorare. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti i lavoratori.
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille Danilo. Pronto?
3: Buongiorno capitano, Italo Valbrona.
0: Ciao Italo.
3: Dai che oggi è mercoledì. Un saluto particolare ai ragazzi della Porro e a Matteo.
0: Sì?
3: Capitano!
0: Ci siamo, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: E poi Davide, sentiamo che ha da dirci.
4: Ciao ragazzi, da Davide, da più sacro.
0: Sì?
4: DJ Cava.
0: Ok.
4: Ti aspetto al Bistrot 90 a Cumiana, in provincia di Torino. Se potete dirlo.
0: L'hai detto
4: tu. Vi aspetto se un giorno volete passare nel locale. Ciao ragazzi da DJ Cava, Davide da Più Sacco.
0: Ma grazie per questa segnalazione. Poi c'è un altro messaggio da sentire, vediamo chi c'è.
5: Buongiorno capitano, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dai che oggi è mercoledì, siamo al giro di boa.
0: Sì.
5: E con questa bella musica, capitano, mi fai buttare nei ricordi del 92 quando andavo a scuola.
0: Lo so ragazzi, ne è passato di tempo da quell'anno, però ogni tanto capita anche di risuonare la canzone di Robin S, in questo caso era Show Me Love. Poi un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata e non solo. Aspetta un po', cerchiamo di capire. Niente, ci siamo persi. Oh, ecco, ritrovato, perfetto. No, cercavo i numeri, i dettagli di questa giornata. Ma dobbiamo mandare un saluto necessariamente anche a Roby da San Secondo Pinerolo. Dobbiamo dare appunto i dettagli della giornata a partire dal fatto che oggi è il 140esimo giorno dell'anno, la 21esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 5.46, per cui già visibile da un pezzo, tramonterà alle 20.27, luna crescente illuminata al 10,3%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina ovviamente c'è il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Mercoledì 20 maggio 2026, San Bernardino.
0: Sì?
6: E ricordate, la vita è fatta di tentativi. L'importante è continuare sempre a provarci per la riuscita. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che ritroveremo domani. Intanto una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo. E Chang'an, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Chang'an in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di auto elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Chang'an e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAEG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
5: Da Stellantis e Iu Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Dolce partire.
9: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
10: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
9: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
10: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
9: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
10: Info su Denicar.it.
11: Fermo! Hai visto?
12: Non può essere!
11: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
14: Autorigol di...
15: A Milano dal 1906.
16: Ducum volentem fata, nolentem traunt. Il fato guida chi vuole lasciarsi guidare e trascina chi non vuole, diceva Lucio Anneo Seneca. Un abbraccio da Massimiliano da Bergazzo Configliaro, portatore sano di citazioni latine. E a proposito di citazioni non latine ma dagli anni Ottanta, ci sentiamo un altro dei nostri ottantistori. Prima dell'arrivo della squadra al completo ne abbiamo scelta una dal 1982 che, come dire, alcuni di voi avranno già riconosciuto. C'è F.R. David.

0: meno male.
1: E allora, signori, in diretta
2: da dove?
1: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Che succede?
1: Ora in onda belli svegli. E 5, 6, 7, 8.
2: Buongiorno. Ma che tema è?
1: Cosa?
2: Ma che tema
1: no,
2: è?
1: Veramente.
2: Ma che tema è?
1: Ma perché, mi domando io?
2: È un bel tema! Ma che bel tema!
1: Allora, lo leggiamo così come Marco l'ha pensato. E
2: aveva fretta ieri pomeriggio,
1: sì,
2: un sacco di cose da fare,
3: ma
2: pacchi,
3: scusate,
2: da spedire.
3: È bellissimo!
2: No, molto bello!
3: Sono molto orgoglioso di questo tema.
1: Noi un po' meno, però buttiamolo lì ai nostri ascoltatori, vediamo cosa ne pensano loro. Casomai cambiamo in corsa, no? Se qualcuno ha da suggerirci.
2: No, adesso si fa, è un escamotage fino alla fine questo. Che...
1: Allora, dovete recapitare un omaggio floreale alla signora Sironi.
2: Ma che belli fiori, bello!
1: Che fiori scegliete? Ah. Cioè, già ricordarsi i nomi dei fiori al di là
2: io
1: delle
2: i crisantemi
1: rose,
2: posso?
1: Dai! Che sono i fiori diciamolo, perché
2: dei
1: questo
2: morti.
1: Si sa, no? I fiori
2: sì, che si portano al cimitero.
1: Che si portano nel periodo dei morti al cimitero.
2: Mm. E credo anche che lo si faccia perché sono piuttosto resistenti e duraturi.
1: Potrebbe
2: se
1: essere.
2: Non sbaglio, cioè, hanno un bel carattere, diciamo.
1: Tra l'altro, i crisantemi mica ce n'è una specie sola,
2: no,
1: non
2: certo.
1: Hanno solamente quella forma lì classica che uno si aspetta dal crisantemo, ci sono anche altre. Diciamo specie che
2: guarda che è andato in fila, guarda che è andato a infilarsi di nuovo,
1: no,
2: cioè.
1: Fioriscono diversamente. Il crisantemo quello classico che ricordo io è uno, e adesso non mi fate descrivere come sono i petali,
2: dai, eccetera, no adesso
1: più.
2: Entri no
1: le 7
2: cosa fai partire con
1: no, dicevo, anche la forma lì del petalo frastagliato, però ci sono anche altre infiorescenze.
2: Petalo frastagliato.
1: Sì, come faccio a descriverlo diversamente?
2: Non lo so, non ho mai visto un crisantemo, spiegamelo.
1: Comunque, magari non è proprio un omaggio floreale per signore il crisantemo.
2: Però io l'ho sempre trovato bello. Quello bello a palla di neve, per
1: vedi,
2: intenderci.
1: Vedi, non c'è solo quello lì di

0: Santemo.
1: Però quello lì io l'ho sempre trovato un bel fiore.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Sì, cioè nel senso comunque a prescindere a chi lo si dà, eccetera, che lo si porta al cimitero, però è un bel fiore, no? Ciao, sono il Crisantemo, eccomi qua, ciao, sono arrivato, ciao.
0: Allora, sentiamoci una novità, poi torniamo da voi sulla questione fiori stamattina.
1: Cioè, Fiorello, Fiorellino e lui è Fiorellone.
0: Certo. Arriva anche Martin Garrix, pensa, ha dato dei fiori ad Ed Sheeran, lui era così contento che hanno fatto una canzone insieme. Si chiama Repeat It.
2: Novità.
0: Ma che bello!

0: disco di Martin Garrix e Ed Sheeran, quello nuovo, si chiama Repeat It, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, vogliamo spezzare una lancia nei confronti del povero Crisantemo? C'è certo. Un fiore bellissimo, tra l'altro, e non si capisce perché sia così legato al culto del caro estinto da noi. In realtà,
1: te l'ho detto, secondo me è per la resistenza del fiore.
0: È un fiore talmente bello che si potrebbe regalare anche in altre occasioni, no?
1: Sì, sì, infatti te l'ho detto, a me piace molto. E credo sia legato proprio alla resistenza, al fatto che abbia bisogno di poche cure, relativamente poche cure, per cui lo puoi mollare lì sulla tomba e dura di più, capito?
0: È certo.
1: Cioè, nel cimitero non ci vai tutti i giorni, almeno non tutti.
0: Che è una bella soluzione.
1: Sì, esatto, sì. Molte margherite, quelle durano poco, quindi fine alla festa.
0: Tra l'altro, a proposito, mi verrebbe da dire che alcune specie di crisantemi somigliano tanto alle margherite, perché hanno appunto una fioritura simile, no? Con questo petalo tipico, no? Classico della margherita. E anche a cespuglio, cioè, perché poi quando li trovi in vaso fanno quella molto folto, un cespuglio molto folto pieno di fiori, anche carino da vedere.
1: Certo.
0: Però, volete regalare dei fiori alla signora Sironi? Fatelo stamattina.
1: Dai, sentiamo
0: i vostri messaggi.
2: Buongiorno Omar, buongiorno Fabrizio. Non so se vale un bel bonsai.
0: Dai, sì.
2: Carino, piccolino, tenero lì che non dà
1: non
2: fastidio.
1: No.
2: Come Fabrizio, uguale.
1: Oh, guarda lì, carino, piccolino, non dà fastidio. Non lo conosci.
0: Allora,
1: lo conosci.
0: Infatti, sul non dà fastidio.
1: Dai, proprio guarda. Proprio è il contrario del crisantemo. C'ha bisogno di. A parte che il bonsai ha bisogno di mille cure.
0: Sì, cioè, io ne ho avuti.
1: È la luce giusta, è l'aria giusta, l'umidità.
0: E poi quindi, ci sono. Le tecniche di coltivazione sono veramente difficili rispetto al bonsai. Io ne ho uccisi un sacco. Sono un assassino di bonsai.
1: Davvero?
0: Sì, alcuni mi sono durati molti anni, davvero molti anni, però poi, diciamo, quando il gioco diventa difficile, quindi rinvaso, potatura e tutte quelle cure che andrebbero fatte periodicamente, come dire.
1: Guarda, tu sai che stai parlando con un bonsaista, vero? Che sono come Berlusconi, sì, io ho fatto tutto, quindi esatto. Io ho avuto un periodo, ne avevo 31, siamo una serra di bonsai,
0: mi
1: era presa proprio la scimmia. Quando poi sono andato via di casa, ero a casa con i miei, vivevo con i miei, eccetera, avevo anche dei bonsai naturali, cioè andavo nel bosco, rubavo le piccole piantine, le educavo, le crescevo, eccetera. Quando sono andato via, sono durate credo 6 mesi e mia madre è riuscita a far fuori tutto, persino i vasi sono morti.
0: Ma che peccato. Ciao belli svegli, Alice da Milano, io bouquet, girasoli misti a rose rosse, potrei sciogliermi d'amore. Vedi.
1: Ok. Però stiamo parlando di un omaggio florale alla signora Sironi,
0: Sì.
1: Dovete tenere in considerazione anche, conoscendo il figlio, come può essere la signora Sironi.
0: Ma voi siete un po' tutti signora Sironi, cioè se volete segnalarci anche qual è il fiore che vorreste ricevere in regalo, perché no?
1: L'hai visto l'aro titano che ci hanno mandato?
0: L'aro titano? No, sì. Non ancora, adesso lo guardo mentre sentiamo Bob Sinclair e Kaisa. C'è I Can Wait su Disco Radio dentro Belli Svegli.

ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: Ma che belli! Ma che belli i fiorellini delle fragole, eh? Anche perché arrivano, tra l'altro, oltre alle segnalazioni con messaggi di testo e note vocali, anche delle foto. Cioè, per esempio, qualcuno che coltiva fragole che ci ha appunto mandato l'immagine di una fila di piantine di fragole, alcune anche con il fiorellino sopra, un mazzo di fiori di fragole. Ma Giovanni da Montalto d'Ora, un saluto alla signora Sironi, ma grazie.
1: Ma hanno le foglie così grosse le fragole?
0: È vero, sì, belle. A me ricordavano un po' quelle del ciclamino, per qualche motivo, però sono due piante ovviamente
1: stamattina
0: diverse.
1: Stamattina parlate di roba che... cioè vi lascio, io ascolto stamattina, va bene? Molto no, seriamente metto
0: ciclamino
1: qua.
0: Ciclamino è una di quelle piante che magari perdono i fiori durante i mesi freddi, ma resistono le foglie, sono pure belle da vedere, per cui è una pianta... da tenere tutto l'anno.
1: Guarda, potresti anche dirmi che diventano fucsie a un certo punto e io...
0: I fiori sì.
1: No, bianchi, parlo delle foglie,
0: cioè,
1: parlo delle foglie.
0: Le foglie rimangono verde, di un bel verde intenso, anche un po' scuro. Allora, messaggi da sentire, vediamo chi c'è. Pronto? Aspetta, allora, ne arrivano così tanti che l'aggiornamento è continuo. Pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Omar e soprattutto grazie Marco, che tema questa mattina.
1: Ma vero, grazie Marco.
2: Ma guarda che esaltante. Per quanto riguarda i fiori, ma se devi regalare dei fiori vai sul classicissimo, le gerbere tutte colorate, un bel margheritone.
1: Questa va bene per la gerbera.
2: Tutti, va bene per qualsiasi significato tu gli dia, sì? Secondo me. Vi saluto, buona giornata da Luca da Biella.
0: Grazie Luca, belle
1: ma
0: le gerbere.
1: Ma in vaso o recise?
0: No, di solito sono recise le gerbere, di solito si appunto usano per fare i bouquet, i mazzi di fiori, hanno uno stelo piuttosto lungo.
1: Ragazzi,
0: e poi questo margheritone.
1: Ma stimolate un fiorista?
3: Mai visto? Cioè poi dite, cioè, è il suo tema.
1: Ma dillo allora che te l'ha suggerito lui ieri.
0: Ma non è vero.
3: Dai, diciamo.
0: Però a proposito di suggerimenti, qualcuno ci suggerisce l'aro titano.
1: L'aro titano.
0: È un po' complicato anche da trasportare perché è un fiore enorme.
1: Ed è
0: conosciuto per il suo odore di morto.
1: Si chiama fiore cadavere.
0: Quando fiorisce,
1: perché emana fiore di carne, odore di carne in decomposizione.
0: Ma una roba pessima.
1: Per avvicinare gli insetti, per l'impollinazione.
0: Fortunatamente fiorisce ogni morte di papa e quindi...
1: Sì,
0: non ha una fioritura costante... A volte sì, a volte no. Meno male, perché puzzando come puzza. Chi c'è? Pronto?
4: No, ragazzi, io visti i vestiti super colorati che indossa sempre Fabri,
1: sì.
4: Alla signora Sironi porterei un mazzo di rose tipo famiglia Adams, cioè con i boccoli
1: fiori
4: tagliati,
1: sì,
4: cioè solo i rami,
0: solo i gambi, sì.
1: giusto?
0: Beh sì, un po'
1: sì, ma è un po' famiglia Adams,
0: ma io?
1: Non nere, sì, sei blu,
0: vabbè,
1: c'è la versione blu, c'è la versione semifelice, c'è la versione con qualche psicofarmaco in più di Morticia Adams.
0: Guarda, ti posso dire, ci sono due persone che valgono la pena di essere segnalate per il loro vestire in blu. Uno è Armani e l'altro
1: Berlusconi.
0: Anche è vero, anche lui doppio.
1: No, ma non
0: blu,
1: è col blu lì.
0: Camicia azzurra.
1: Ma scusa, Armani non è in nero?
0: No, blu.
1: Ma ultimamente Armani era in nero con la maglietta nera attillata
0: blu
1: e
0: scuro,
1: il pantaloncino
0: blu scuro.
1: Non è
0: secondo
1: nero,
0: me era blu scuro.
1: L'avrei
0: blu
1: sempre scuro. Dato per nero, pensa.
0: E invece il blu Armani.
1: E l'altro chi era, scusa?
0: Io.
1: Scusa. Ah, ok.
0: Allora, stai pensando di cambiare auto quindi ho la dritta giusta da segnalarti. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato a chilometri e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro. Anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
11: This is Rap and Drop.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
14: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
15: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
16: Ambu, mi piaci tu.
17: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
21: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business, TAN 645, TAG 741, anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro, offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
25: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 617.
26: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
25: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
26: Questa era un'edizione straordinaria.
27: Autorigoldi!
28: A Milano dal 1906.
29: Disco Radio!
0: Allora vediamo chi c'è tra i messaggi arrivati al 393 800 3000. Pronto?
1: io regalerei delle bellissime sterlizie.
0: Le sterlizie, le sterlizie.
2: No, no, le peperlizie, ha detto.
0: No, quelli sono i peperoni in agrodolce.
2: Sì, sì, le peperlizie. E io sono abbastanza d'accordo
0: con le peperlizie. Sì. Beh, a quel punto lì aggiungerci un francesino e un affettato di qualunque tipo non sarebbe male.
2: Beh, è arrivato mica anche un mazzo di carboidrati.
0: È vero, bellissimo, fatto di spaghetti, fatto che sono sarebbero fusilli, i gambi dei fiori, fusilli,
2: rotelle,
0: e beh, i vari maccheroni. Formati. Mamma, che fame che ci viene a quest'ora. Allora, tra le cose da fare certamente c'è anche sentire uno dei nostri Rhythmic History, per cui siamo tornati indietro fino al 1997. Devo dire, una tra le mie canzoni preferite,
2: certo,
0: in assoluto.
2: Sì, certo,
0: il
2: certo.
0: Disco

0: Wake Up Now, il disco era quello degli Acqua, si chiamava Dr. Jones. Su Disco Radio ho una pagina piena di camellie, ragazzi, sono un po' la
1: signora, che gli Acqua
0: signori delle camellie, eh?
1: Sai che gli Acqua hanno deciso di abbandonare le scene?
0: Ah sì?
1: Si sciolgono.
0: Molto bene. Questa perché l'ho bruciata prima e quindi,
1: sì, l'ha detto Marco fuori onda, non volevo che andasse sprecata. Grazie.
0: Vabbè, ma belli svegli, che ne so io dei nomi dei
1: fiori.
0: Oh,
1: bravo,
0: vado
1: bravo.
0: Sul classico, una margherita,
1: sì,
0: e fine.
1: Quella di Prato proprio.
0: Tra l'altro, non so se
1: la cinese tra l'altro perché
0: sì.
1: E sei di Prato,
0: certo. A proposito di Oriente, non so se l'abbiamo già detto prima, ma il crisantemo ha un significato molto speciale in Giappone, è uno dei simboli nazionali più importanti e rappresenta longevità, nobiltà,
1: vedi,
0: purezza e rinascita. Un abbraccio da Marina da Volpiano. Grazie, grazie mille.
1: Beh, rinascita messo al cimitero ha anche un suo senso, no?
0: Sì, uno aspetta la resurrezione dei morti,
1: che ritorni,
0: no?
1: Sì.
0: Sì, anche.
1: Oddio, poi dipende da che eredità ti hanno lasciato, perché se tornano e la richiedono, non so quanti crisantemi mi vedremo.
0: Ciao bellissimi, alla signora Sironi regalerei un bel mazzo di fiori eduli in modo che se non dovessero piacere alla vista potrebbero sempre farseli in insalata, cioè eduli.
1: Cosa
0: perché
1: sono?
0: Si possono mangiare,
1: sono quelli che si mangiano.
0: Sì.
1: Edibili.
0: Eduli.
1: Giusto?
0: Sì, edibili.
1: Edibili.
0: Buongiorno belli svegli, mi domando da dove arrivi la voglia di questo sondaggio. Anyway,
1: Marco.
0: Dico
1: Marco.
0: Gigli e tulipani, belli tulipani, piacciono. Tra l'altro ci faceva pensare questo ai campi di tulipani che sono molto diffusi ormai, no? Dove
1: sì.
0: Vai, cogli e paghi prima di uscire il...
1: Sì, il bulbo.
0: Sì, sono
1: fiore
0: molto
1: bulbo insieme ovviamente. Quando poi muore il bulbo lo metti in cantina dentro un sacco e... La stagione dopo lo tiri fuori, lo ripianti e lui ricresce di nuovo.
0: Ti dirò,
1: il tulipano.
0: Il tulipano piace anche quando si incurva un pochino, no? Che è quasi alla fine, non quando si apre troppo la campana, cioè il fiore.
1: Ma
0: a quel
1: io
0: però
1: ragazzi,
0: ha la tendenza un po' a piegarsi.
1: E non ce la faccio stamattina, non so cosa dirvi, io non sto riuscendo, ok? Cioè, non possiamo chiamare Olga e io faccio dalle 10 all'1?
0: Qualcuno ci segnala le orchidee, no? Dai, con le orchidee. Ce la puoi fare.
1: Ma cosa?
0: Soprattutto perché c'è la Pamela che ci scrive: io ho una passione per le orchidee, riesco a farle fiorire in continuazione, mi durano talmente tanto che poi dopo qualche anno devo cambiarle perché vorrei degli altri colori. Però
1: tingile.
0: Con la vernice spray, esatto. Le elaboro talmente tanto, ne ho diversi tipi in giardino. Buona giornata, e ci manda anche le foto appunto delle sue orchidee, che sono difficilissime da far fiorire.
1: Ma so, questa è un'orchidea di questo colore qua?
0: Evidentemente sì, ci sono tanti...
1: Beh, non sono le orchidee che sono abituato a vedere, scusa.
0: No, esatto, sì, non sono proprio...
1: Non sono quelle del vasetto classico,
0: no,
1: col ramettino singolo che sale, per intenderci.
0: No.
1: Con quei bellissimi fiori che ti danno appena te li consegnano e il giorno dopo sono spariti.
0: E quindi ti restano le foglie per 6 mesi e basta.
1: Ma che 6 mesi? 2-5 anni? Perché il fiore, secondo me, la sera in cui te lo consegnano, scende e torna dal fiorista.
0: Certo. Pronto a posizionarsi su un'altra
1: signor
0: piantina.
1: Sironi, tra l'altro. Ovvio, certo.
2: Ma che belle!

0: Oh, fino in fondo abbiamo sentito anche i BTS, la canzone si chiamava Swim, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, messaggi che riguardano i fiori, siamo partiti da una sciocchezza in realtà, cioè che mazzo di fiori, che fiore regalereste alla signora Sironi, e poi siamo andati un po' anche sui vostri gusti, su quel che vi piacerebbe ricevere, su quel che regalate quando appunto il mazzo di fiori diventa il giusto regalo in quella particolare occasione. Per esempio, chi c'è? Pronto? Pronto? E allora, pronto?
1: Io regalerei dei bellissimi fiori di zucca fritti.
2: Beh. Ecco. Oh, finalmente posso partecipare, grazie.
0: Hai visto?
2: Cosa fai, li pani? Li paniamo?
0: Sì, in pastella.
3: Li pani tu?
0: Ah, in pastella, sì. Assolutamente. Però scusami, anche le erbe aromatiche, tu? Guarda che le piantine di... Pensa a una bella pianta di rosmarino.
2: Wow, che bel regalo. Guarda,
0: ma che
2: se dovete scegliere tra una macchina e una pianta di rosmarino, regalatemi il rosmarino, che sono felice.
0: Tra l'altro esiste anche il rosmarino da decorazione, che fa anche dei fiorellini bianchi piccolissimi, ha un profumo meraviglioso, come d'altra parte è tipico del rosmarino.
2: E quello che sentite è il brivido che mi sta correndo l'ultimo con la schiena.
3: Io riproporrei il tema domani, ragazzi.
2: Sì, ecco, anche perché domani io non riesco ad esserci, quindi se riuscite, perfetto. Grazie ragazzi.
0: Qualcuno scrive: buongiorno Disco Radio, io regalerei dei mazzetti di mughetto, fiore semplice ma dall'intenso profumo, entra in casa, non li vedi ma li senti, profumo meraviglioso. Lorenzo da Vercelli. Tra l'altro, a proposito di mughetti, questo è proprio il periodo, è maggio, si va, si raccolgono nei boschi, si fanno dei mazzetti.
2: Ma perché? Ma cosa ne sa che vive in Viale Certosa? Non ha mai visto un...
0: Vabbè, ma mica sono
2: l'unica,
0: sempre stato
2: l'unico
0: via.
2: Verde che conosce è la Iola, fuori casa, non c'è neanche le siepi.
0: Allora, quando ero,
2: boschi,
0: ragazzino, quando ero ragazzino e abitavo fuori Milano, nei dintorni del paese Origgio c'erano dei boschi e si andava a raccogliere i mughetti.
2: Ma
0: anche
2: non
0: le
2: ti
0: more
2: ricordi
0: c'erano.
2: Neanche se avevi fratelli o sorelle tu di quando eri ragazzino, ma... ti ricordi il periodo in cui si vanno a cogliere i mughetti?
0: Allora ti spiego, il mio vicino di casa, che aveva una passione per le passeggiate, in questo periodo raccoglieva i mughetti e ne raccoglieva talmente tanti.
2: Ma
0: che
2: perché
0: poi
2: ti ricordi questa cosa? Non ti ricordi i titoli delle canzoni? Non ti
0: non
2: ricordi i nomi degli attori che vuoi citare?
4: Io non lo so, io ho bisogno di uno psichiatra, ragazzi. Io, ok? Adesso, io sono entrato in questa trasmissione che ero normale.
0: Sì.
4: E adesso io devo essere curato.
0: Resisti fino a lunedì, ne parliamo con Francesca, va bene?
4: Ora proviamo.
0: Allora, c'è il dottor Gaias che ha una passione per quale fiore?
5: Per quelle che mia mamma chiamava le trombe.
0: Cioè, erano... Perfetto. Molto bene.
5: Sono quelle che si chiamano le calle.
0: Ah, le calle.
2: Sto cercando le trombe della mamma di Gaias.
5: Ti prego,
2: Gaias, vediamo cosa esce. Forse cercavi le trombe della mamma di Gaia. No,
5: forse no, forse non neanche quelle. Le calle, però, belle.
0: Sì, questo fiore lungo,
5: elegante,
0: molto elegante, bianco. Tra l'altro,
2: anche si usa tanto. Fatelo descrivere da Sironi.
0: Si usa tanto per le spose. Si usa anche
5: l'immagine bucolica di Sironi. È tremenda.
0: Vabbè, dai, fa niente. Diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. Le sentiamo.
5: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Una donna di 54 anni è stata accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo, nell'Odigiano. Era scesa dall'auto per dare soccorso a un cane quando all'improvviso è arrivato un uomo che prima le avrebbe chiesto dei soldi, poi l'avrebbe colpita. La donna è ricoverata a Brescia. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale sul caso della bimba di 2 anni investita per errore dall'auto del padre ieri a Bollengo, vicino a Ivrea. Maldive, recuperati i corpi della genovese Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri di Omegna. Oggi il recupero dei corpi degli ultimi 2 sub, recuperate anche le GoPro degli italiani. Il calcio, playoff di Serie B, il Monza in finale, Juve Stabia sconfitta 2-1 nella gara di ritorno, i biancorossi attendono la vincente di Palermo Catanzaro di questa sera alle 20. A Filippo Ganna la 10ª tappa del Giro d'Italia, oggi dalla Toscana alla Liguria, da Porcari a Chiavari. Israele spara sulla flottiglia in acque internazionali, tra i fermati 29 italiani, anche un deputato. Il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. Tempo per lo più stabile e soleggiato nel corso della giornata di mercoledì tra Piemonte e Lombardia. Solo un po' più di variabilità sulla Lombardia orientale nelle ore pomeridiane, specie zone pedemontane, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia. temperature che inizieranno ad essere in ripresa. Con clima mite e gradevole, valori infatti che inizieranno a sfiorare a Milano, Torino o localmente anche superare i 25 gradi. Vi anticipo che poi saranno in ulteriore aumento nei prossimi giorni con valori praticamente estivi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
7: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Allora, ci sono i baby svegli? O Mariolino, sei già con noi?
2: Cosa stavi rinfiorando?
0: Stavo rinfiorando, stavo guardando veramente i fiori di rosmarino, perché qualcuno ci dice, guarda che sono azzurrini, un po' lilla. Sì, è vero. Partono però da un azzurro molto molto tenue che sembra bianco fino ad arrivare a un colore
2: più
0: intenso.
2: Cioè, vuole avere ragione anche sul rosmarino,
0: no, vabbè,
2: capito Paolo da Torino?
0: Foto, ma non è vero.
2: Ci sono 745 foto di fiori di rosmarino azzurri, una bianca, visto? Cioè, capito? Non è che pensa è sbagliata la foto. No, hai visto? C'è anche bianco.
0: Oh Mariolino, tu hai mai visto i fiori di rosmarino?
2: A me fa schifo i fiori, va
0: ma
2: bene
0: come?
2: Come lo zio Omar, basta!
0: Dai, colmi, canzoni e barzellette, ci sono i baby svegli.

0: come senza
1: altra
0: i fiori?
1: Altra 9.30, 103.000 colme, canzoni barzellette, canzoni col flauto, ma niente fiori!
0: Ma perché, oh, Mariolino, tu non hai mai regalato dei fiori alla tua fidanzatina?
1: No. Ma a parte che sono cose personali e non vengo a condividerla qua con voi in radio, a differenza vostra che buttate tutto in piazza.
0: Ma scusa, non hai mai raccolto una margherita per la più bella della classe?
1: Io ho raccolto una volta una margherita da terra.
0: Sì.
1: E l'ho mangiata, che era ancora buona. Ah, era ancora calda, ancora nella scatola.
0: Ma smettila. Allora, colmi, canzoni, barzellette al 393 800 3000. Vediamo chi c'è tra i messaggi già arrivati al nostro numero, pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, ciao. Sono Aurora da Bernate, sono un'amica di Jacopo e Valia.
0: Sì,
2: voglio
0: bene
2: raccontarvi una barzelletta dei Peratus.
0: I Peratus.
2: C'è un rotolo di carta igienica,
0: ecco,
2: e c'è un water rotto. Sì. Il rotolo di carta igienica dice: oh no, è decesso!
0: No, poverino! raccontate col candore dei libri, sì, sono tutt'altra cosa,
3: ragazzi. È vero.
0: Bella, però mi è piaciuta molto.
3: Ne abbiamo buttato via mezz'ora, 40 minuti a parlare di fiori quando avremmo potuto, cioè,
0: dedicarci
3: 40 minuti
0: subito
3: di questo, capito? Cioè, non lo so, fate
0: è vero,
3: voi.
0: Ti devo dar ragione, pronto?
4: Ciao, sono Agnese dal Biattegrasso e vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Vai, Agnese!
4: Un cammello e un'iguana. Il cammello dice all'iguana: hello, hello, hello, hello. E l'iguana gli risponde: perché fai sempre perché dici sempre hello? E il cammello dice: perché sono un cam hello.
0: Certo, giusto.
3: Ma era facile da capire questa. Ci
0: se ne dice
3: avvisare
0: due per ogni gobba, tra l'altro.
3: Esatto,
0: a quanto pare. Allora, 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette, suonate di flauto, battute, quel che preferite, pronto?
5: Ciao Fabri, ciao zio Ma, ciao Mariolino.
0: Ciao.
5: Sono
0: ciao
5: Lorenzo da Rivoli e
0: ciao,
5: voglio
0: Lorenzo
5: raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo, sentiamo.
5: Cosa dice un cane davanti all'albero di Natale?
0: Cosa dice?
5: Finalmente hanno messo le luci. Hanno messo le luci in bagno.
3: Ciao, sì, giusto,
5: come
3: giusto
5: va?
3: Anche di notte. Certo, lampeggianti, però è già un passo,
0: vabbè,
3: è già un
0: ogni
3: passo
0: tanto un po' di luminosità arriva. Allora, sentiamoci.
1: Pensavo dicesse: ma che palle, ha messo le luci in bagno.

0: Lo vedi, tra l'altro, in una mattina in cui abbiamo cominciato parlando di fiori, beh, mi arriva Erika. Ragazzi, cioè, sembra tutto lasciato al caso, in realtà c'è un pensiero dietro al nostro appuntamento di oggi. I don't know, su Disco Radio, nello spazio dedicato ai nostri amici,
1: cioè,
0: più piccoli.
1: Ma riusciamo a mollare sti fiori o
0: guarda,
1: no?
0: Che è colpa di Marco che butta benzina sul fuoco, io non me ne ero nemmeno accorto.
1: Allora, signor Panzeri Parole, si fa i fatti suoi?
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino. Sono Benedetta e oggi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
2: Un tizio lavora per un signore che taglia gli alberi.
0: Sì.
2: A un certo punto il capo gli dice: sei licenziato? Oh no, mi ha licenziato in tronco.
3: Sì. Se non succede lì
0: Molto bella, molto bella. Complimenti, c'era anche un come va, scusate, dobbiamo sottolinearlo. E poi
3: e lo Shake That, no?
2: Ciao.
0: No, era come va. Uno Shake That, va
3: bene.
0: Fine,
3: a fine barzelletta.
0: Pronto.
4: Ciao zio Fabri.
5: Ciao zio Omar.
4: Siamo Fede, il sostituto di Ale, perché è uscito presto per andare in gita.
5: Sì. Ah. Via da Torino.
3: Ciao. Dov'è il vostro pubblico?
0: È qui.
4: Pierino, sai dirmi cos'è la lingua madre?
5: Certo, maestra, la lingua madre è quella che fa stare zitto il padre.
4: Ciao!
3: Certo!
0: Questa sì che è la giusta filosofia. Sì. Pronto?
6: Ciao, zio Fabri. L'ha detta col papà. Ciao, Omar. Ciao, Omariolino. Sono Elisabetta da Cameri, sì. E oggi vorrei raccontarmi una barzelletta dei Peratoons.
0: Oh, i Peratoons!
6: Ho sentito che sei una ragazza disturbata. Sì, dagli altri.
3: Certo.
6: Ciao, come va?
3: Te incluso, ok?
0: Allora, c'è una canzone, poi forse facciamo in tempo a sentire un altro paio dei vostri messaggi. Arrivano Black and White e Tacca Tacca.

0: radio, dentro la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli c'è il club dei baby svegli, c'è il nostro Mariolino, ci sei?
1: Certo!
0: Oh, ti vedo pronto stamattina, quindi cosa possiamo fare?
1: Sentiamo colmi, canzoni, barzellette, battute, canzoni col flauto dei nostri amici baby svegli al 393-200-3000.
0: Bravissimo, pronto?
2: Con radio, ciao Mariolino.
1: Ciao!
2: Sapete dove... Sono Christian da Bergamo.
0: Ciao, ciao Christian.
2: Sapete le galline dove nascondono le foto?
0: No.
2: Nell'albume.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Certo. Te le nascondi. Era bellissima. Pronto.
3: Ciao Omar. Ciao Mariolino. Sono Thomas e oggi vi racconterò una barzelletta dei Peratus.
0: Oh Thomas. Peratus. Sì.
3: Ci sono due schimesi.
0: Sì?
3: Che sono nel polo nord.
0: Uh-huh.
3: E uno
4: gennaio,
3: gli chiede:
4: febbraio.
3: Ma che stai facendo? E l'altro: alleno i glutei.
0: Certo,
3: ciao,
0: certo.
3: Come va?
0: Scusa, l'ha separata abbastanza da fartela capire, Fabri?
5: Sì.
0: Lo sai che lo fa per te, vero?
5: Lo so.
0: I glu e il giorno dopo tei. Ok.
5: È stato bello essere vostri amici. Adesso però me ne vado. Allora, grazie.
0: Sì, torna la fiorista. Certo.
5: Allora, grazie ai nostri piccoli amici che ritroveremo domani. Grazie a Mariolino.
1: Ciao!
5: Senti, c'ho una questione da raccontare a tutti quanti, perché da 35 anni Clio accompagna la vostra storia e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia, senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e TAN 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22

0: Regno Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
4: Ditelo a tutti!
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
9: Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
10: Ah ragazzi, abbiamo una disco radio bag da regalare, mi dicono, è vero? Confermate?
11: Assolutamente confermate. Sì.
10: Cosa c'è dentro la disco radio bag? Cioè,
11: lo scopriranno dopo,
10: Sì, sì, perché si occupa il notaio di queste cose, infatti.
11: Però c'è la spesa cantata, momento più atteso della settimana, direi, no? Il momento più alto.
10: Che è quello con cui regaliamo oggi la nostra prima disco radio bag. I love is

0: per la spesa cantata di oggi. C'è gente che ha tirato fuori calcolatrici scientifiche che non usava dalle superiori, quelle che dovevi impostare in deg o in grad, giusto? Mi ricordo bene? Ma dai che hai fatto una scuola tecnica.
1: Sì, no, ma sai, siccome sono, non so, 35 anni che uso il telefono con la calcolatrice, quella roba lì non me la ricordo proprio.
0: Ma anche lì però, se vai ad aprire la calcolatrice poi...
1: Ma abbiamo la spesa cantata, sta veramente andando a verificare, ma allora spieghiamo cosa succede, che forse è meglio.
0: Spieghiamolo,
1: no,
0: spieghiamolo.
1: Vai.
0: No, beh, adesso c'è la novità, lo spieghiamo dopo, dai, che c'ho Felicia che incalza.
1: Chi?
0: Felicia.
1: La donna delle pulizie.
2: L'amica della signora Sironi.
0: Ma no. È la protagonista dello spazio dedicato alle novità, cioè My System. Però. Scusa.

0: Niente, perché non è solo da ascoltare la nuova di Felicia con My System dall'Eurovision Song Contest, e bisogna anche sentire tutti i vari giurati dei vari paesi per sentire che voto danno. Quindi adesso facciamo il giro delle telefonate a Parigi, a Berlino, ad Amsterdam, a Roma, per capire appunto i vari delegati come hanno votato questa canzone. Per cui rimandiamo la spesa cantata.
1: Se non sbaglio è arrivata quart'ultima, poi vedete voi se volete rifare la conta per sicurezza.
0: Allora forse è meglio la spesa cantata, però... dai.
2: Se n'è andato, ma stavolta è tornato. Guarda che era solo andato al supermercato.
1: E allora

0: cui tirate fuori la calcolatrice, fatelo a mente, insomma, dovete inviarci in un messaggio di testo il saldo della spesa che tra poco Marco ci canterà, perché lui ha una lista, ma quando la prepara non la legge semplicemente, la canta.
1: E occhio le volte... ai tracobetti, come direbbero nei Goonies, ok? Esatto. Perché... ogni tanto, capito, sembrano somme, non sono somme, a volte sono sottrazioni, a volte sembra addirittura che non acquisti, state attenti.
0: A volte ci sono divisioni e moltiplicazioni, insomma, non è mai così semplice come sembra.
1: E non tutto... fatevi distrarre dalla sua intonazione perfetta.
0: No, assolutamente, ma perché l'intonazione perfetta di Marco? Perché la spesa è cantata, ma poi tutto questo si svolge sulla base di una canzone famosissima, che certo. Oggi è...
2: la band molto brava nelle scommesse. Toto.
1: Beh, certo. Pensavo Schillaci io.
0: Non l'avevo capita. Allora preparatevi a sentire i prezzi, perché parte la spesa cantata.

0: falsetto questo, eh?
1: Sì. Falsettino.
2: Speso online. Ordino tutto dal sofà. Ordino tutto.
3: No, vabbè, ma bellissima, bellissima.
1: È alpina, eh?
0: Quindi applausi. Non era All the Line, è Spesa Online, spesa l'originale online dei Toto, certo.
3: È Spesa Online, è Spesa Online.
0: Bravissimo, bravissimo.
3: Siete riusciti a raccogliere mentalmente tutte le cifre che Marco
0: Insomma.
3: Ha dato e il meccanismo per cui vanno sommate, sottratte, divise, moltiplicate, eh? No, chiedo perché avete poco tempo per inviarci.
0: È bello che chiede a me, capito? Che ne so, non sono rappresentante di classe.
3: È una domanda retorica.
0: Appunto, ma... che non prevede una risposta.
3: Ma infatti mica me l'aspetto da
0: ma
3: te.
0: Come no? Resti lì così e io sì,
3: lascio
0: sì,
3: un
0: sì.
3: attimo per la pausa lì di intenzione.
0: Ah, ma è una pausa di intenzione.
3: Allora, no, aspettiamo i vostri messaggi di testo questa volta con il risultato della spesa cantata. Naturalmente vincerà il più veloce di voi al 393 800 3000.

0: L'appuntamento è quello.
1: Ma cos'è?
0: Non l'avete sentita sotto nella parte finale?
1: No, c'era una gallina.
0: La gallina, ma non la sentite?
1: No,
0: davvero?
1: Non l'ho sentita, te lo giuro.
0: Il pezzo più simbolico della canzone.
1: Ma perché guarda, in realtà ero già concentrato ad accogliere fra noi Alessio da Torino.
0: Buongiorno Alessio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. Benvenuto su Disco Radio Alessio. Allora, Alessio, che ci diceva poco fa che sta andando al lavoro, quindi sei ancora in macchina?
2: Sì, a mio malgrado sì, nel traffico di Torino.
0: Eccolo lì.
1: Adesso vabbè, tanto per farci i fatti tuoi.
0: Vai.
1: In centro, in periferia, è tutta così la città, c'è qualche zona che si salva.
2: Allora, rispetto a Milano sicuramente il traffico è minore. Io penso che voi impazziate tutti i giorni.
1: Sì, quella circonvallazione interna lì è tremenda.
2: Esatto, però diciamo che ce n'è. Considera che per fare 13 chilometri ci metto mezz'ora, 40 minuti.
1: Che non è poco, Non è assolutamente poco.
2: Io considero che vado praticamente da quasi dal centro un po' in periferia, ecco.
1: Per fare cosa, Alessio, nella vita?
2: Lavoro in un'azienda vicino in autoporto Pescarito, distribuzione di componenti elettronici, sono impiegato.
1: Ok, impiegato in un'azienda che
0: allora,
1: si occupa di componenti
0: elettronici. Per il signor Alessio da Torino,
1: sì?
0: Accalcagnato nel traffico,
1: sì?
0: Sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, portapasti Disco Radio è solo per lui.
1: Sentiamo.
0: Del sale.
1: Perché del sale?
0: Ma giusto una presa.
1: Non era male. Alessio, spero che tu sia contento,
2: Sì, assolutamente.
0: Lo sento che impazzisce.
1: Per guadagnarti tutto questo, ancora ci devi dire qual è il saldo della spesa cantata di oggi.
2: 11,23.
1: È corretto? Ed è corretto!
0: I 2 euro dei biscotti, 6 euro per il tè e i 3,23 del pollo, totale 11,23.
1: E poi la
0: La fregatura sembrava non sono i 2 euro, non sono i 6 euro, non sono, e invece erano
1: e invece
0: proprio
1: erano proprio quelli.
0: Bravi.
1: E quindi il saldo è corretto. Per Alessio da Torino c'è la nostra Disco Radio Bag che arriverà quanto prima. Forse prima che tu arrivi a destinazione, Alessio. Visto
0: che pessimismo. Conoscendo Marco, no, stai tranquillo.
1: No, ci vorrà un po', ma arriverà. Va bene, grazie Alessio, un abbraccio.
0: Ciao Alessio.
2: Ciao,
1: ciao, buona giornata. Mentre noi continuiamo con una canzone che piace a tutti,
0: Wow!
1: Oh, guarda! Che cos'è l'amore, signori? Lo scopriamo?

0: E che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore, ci chiedono? Sì. No, però no, non così esplicitamente, ragazzi.
1: Io comunque ho capito l'amica.
0: L'amica, l'amica.
1: Sì, certo, l'amore, l'amore è l'amica.
0: È capito? L'amica, è l'amica.
1: È la tua fidanzata.
0: Puoi essere anche segretamente innamorato della tua amica e poi scoprire che...
1: No, secondo me è l'amica di tua moglie, proprio. Dai, penso come...
0: Diventa pericoloso, ma può essere.
1: Dopo un po' l'amore si sposta.
0: Allora, chi c'è? Pronto?
2: Che novità!
1: No, è lui!
2: Queste persone da Torino! Cioè, non è la novità, ma io cosa devo fare? Ma io non lo so! Ditemelo voi!
1: Ho capito, è la prima volta in due settimane! Ormai sai che io ho il terrore di vedere chi vince, perché so che se arriva da Milano, da Torino, lui è lì, no, come vabbè, un falco pronto ad attaccare.
0: Io lo adoro, lo voglio risentire, perché
2: che novità, sempre queste persone da Torino, cioè non è una novità, ma io cosa devo fare? Ma io non lo so, ditemelo voi.
1: Comunque c'è una sottesa minaccia lo stesso, capito?
3: Ditemelo voi.
4: Ma se Brianzolo, perché quando dice Torino, dice Torino.
1: Perché cioè, si immedesima, capito?
0: Sì, sì. È il numero
1: pazzesco.
0: Uno. Vabbè.
1: Torino, da Genova,
5: da Firenze,
0: da Savona
1: e da Bergamo.
0: Molto bene. Allora, grazie a tutti quelli che hanno provato ad indovinare il risultato della spesa cantata.
1: Anche a quelli della Biranza.
0: E anche e soprattutto a quelli che gridano al complotto. Va bene. Allora, stai pensando di cambiare auto? Ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331-109-6466.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
14: Io lo faccio per proteggerti.
13: È un momento difficile e tu te ne vai.
14: Meritiamo di più, tutti e due.
13: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
14: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
15: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
16: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
17: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
18: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
19: Ambù, mi piaci tu.
18: Mua. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645. 5 TAG 741, anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
21: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
29: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
30: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
29: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
30: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
0: Disco Radio. Mi dicono che è già il momento di aprire il Tamarraland, ragazzi. Aspetta che non ti sento, Omar, scusami.
1: Sto già aprendo la porta finestra, guarda, vediamo se c'è
0: gente, vediamo. Ragazzi, come al solito c'è il pienone. E arriva uno dei nostri tamarristori che quindi va sentito come?
1: Gridate il posto da qui, gridate giù i finestrini.
0: Sui volume c'è Tamarristori!

0: Ragazzi, fino in fondo il Tamarristory di oggi, tra l'altro con un pubblico invisibilio. Si può dire per il pubblico del Tamarristory invisibilio? Forse no, eh?
1: Eh?
0: No, dicevo, è un po' troppo elegante dire pubblico invisibilio.
1: No,
0: per
1: no,
0: ci sta, vabbè.
1: Alcuni invisibilio, altri indisabilie. Beh, è scelta, cioè sono esatto, modalità esatto. Diverse.
0: Guarda, io ti dirò di più. Abbiamo anche dei messaggi dei nostri amici ascoltatori che come sempre gridano il posto da cui gridano. Sentiamo chi c'è.
2: Due mani Tamari di tutta Italia. Buona giornata da Riccardo in Acerriate.
0: Ciao Riccardo.
3: Ciao Bingo Radio, Milano c'è.
0: Milano c'è!
3: A me mi c'è, ma sono in ritardo! Ciao!
0: No!
4: E qui si vola! Anni 90! 14enne! Ballavo sui cubi! E sulle mani!
0: E sulle mani!
4: Ciao Black da Cuneo!
0: Ciao Black, anzi sulle mani anche per il Cineforum Tecnico Scientifico!

0: da Tamaraland, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma.
1: Vabbè. Lui qui cosa ci fa? Ce lo domandiamo anche noi, ma d'altra parte ormai.
0: Ce l'ha mandato la Sandra.
1: Sì, cioè, sì, sì.
0: Per liberarsi Sandra. Un po' la casa.
1: Quella santa donna della Sandra.
0: La Sandra donna.
1: Allora, tra i prof del Cineforum Tecnico Scientifico, più che blasonati, il cui capo è il nostro prof Locatelli. Buongiorno, prof.
2: Buongiorno a voi.
1: Possiamo nominare anche i vari recensori che si aggiungono al team con una propria recensione tutte le mattine, vero?
2: Esattamente, partirei da Federico Salton. Molto ci parla bene. Di un famoso presidente storico degli Stati Uniti, ricordato sì. per la sua battaglia contro l'emancipazione, ma pare fosse un po' duro a capire le cose, anche un po' rimbambito.
1: Sì.
2: Abramo Rinco.
1: Vero.
2: Non ho capito. Chi? Non ho capito.
1: Che bella immagine. Prego, continuiamo con
2: Simone Bongini.
1: Simone Bongini, con tanti.
2: Non tutti sanno che il personaggio della saga Fast and Furious.
1: Come, scusi?
2: Fast and Furious.
1: Molto bene.
2: Non riusciva a stare fermo ai blocchi di partenza delle gare clandestine a causa dei suoi tic nervosi.
1: Sì.
2: Dominique Turettico.
1: No.
2: Poverino. Il culo!
1: Stare, prof.
2: E chiudiamo con Federico Loi.
1: Federico è un nuovo recensore.
2: No, già c'è stato in precedenza. E, diciamo, è uno di quelli a singhiozzo, un po' singhiozzo.
1: Sì, però,
2: cioè, si fa desiderare. Ma sentite un po' questa.
1: Sentiamo.
2: Ci parla di un cartone animato degli anni 90
1: sì.
2: in cui delle guerriere Sailor cercano di sconfiggere il loro più acerrimo nemico, ovvero gli Stati Uniti d'America.
1: Addirittura.
2: Sailor Moots. Ragazzi, questa è bellissima, eh!
1: Questa è veramente.
2: Questa è stupenda!
1: Questa è una standing ovation.
2: È bellissima, ragazzi!
1: Più che mai.
2: Ci vuole un po', forse, ma.
1: Senta, prof, guardi, io la ringrazio tanto anche oggi per essere stato con noi.
2: Mi paghi invece di ringraziarmi,
1: no,
2: che è sempre più piacevole.
1: Mi accontento di ringraziarmi.
2: No, perché non sta arrivando il bonifico.
1: Chiedere Apis, chiedere.
2: No, Apis. Io di solito lo voglio da lei.
1: Citofonare Apis.
2: E faccia come al solito, bambini bit. Bitcoin, quelli che ha lei, russi, quelli che arrivano tramite Telegram, va benissimo, grazie.
1: Perché anche a proposito di cinema
2: e Bitcoin, Locatelli, ma soprattutto Sironi fa le cose sotto banca.
1: Ma non è vero, non è vero, tutta la luce del sole.
2: Lo diciamo per la finanza, non è assolutamente vero, eh.
1: Poi
2: tutto
1: dopo.
2: Fatturato per il signor Sironi. Fabrizio.
1: Un applauso.
2: Viale Certosa 14.

0: I don't wanna go home, il disco di Medusa ed Henry Camamille alle 8.38. Mamma, come siamo in ritardo. Prof, ricordi rapidamente come inviare le recensioni? Tutto chiaro, perfetto, grazie. No, va benissimo.
1: Grazie,
0: si è
1: perfetto,
0: stato...
1: grazie.
0: Era perfettamente comprensibile. E allora lo ritroveremo domani, il prof Locatelli. Intanto diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Ricoverata a Brescia la donna di 54 anni accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo in provincia di Lodi. Era scesa dall'auto per dare soccorso a un cane sul ciglio della strada, quando all'improvviso è arrivato un uomo che prima le avrebbe chiesto dei soldi, poi l'avrebbe colpita. Maldive, recuperati ieri due corpi, anche quello del piemontese Federico Gualtieri. Oggi il team di Sub tenterà il recupero dei corpi degli ultimi due italiani, recuperate intanto le GoPro utili per le indagini. Gestione rifiuti a Brescia, il costo del servizio aumenta di 600.000 euro. Il piano economico è stato presentato ieri in comune. Per la TARI previsto uno sconto del 25% per circa 9.000 cittadini. Il calcio, playoff di Serie B, il Monza in finale. Juve Stabia sconfitta 2-1 nella gara di ritorno, la seconda finalista dalla gara Palermo-Catanzaro di questa sera alle 20. Tra le altre notizie, Israele spara sulla flottiglia in acque internazionali, tra i fermati 29 italiani, anche un deputato 5 Stelle. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
7: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre, sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: E allora è mercoledì e quindi ci occupiamo di fitness. Come sempre lo facciamo con il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
10: Ciao amici, buongiorno.
11: Cos'è successo?
12: Dove siete?
2: Eccoci. Buongiorno, buongiorno.
0: Ora
2: mi sentite?
0: Sì, ora assolutamente, sì. Perfettamente.
2: Sa, prova. Sa.
0: Ci siete? One, two, one, two. A proposito, ci occupiamo di fitness in due modi e due modalità, nel senso che rispondiamo anche ai vostri dubbi e quesiti a proposito di questo tema, ma poi ci alleniamo anche, per cui state qui.

0: Allora, abbiamo scelto questa canzone perché è un invito ad essere tutti più belli, tutti più in forma nell'appuntamento con il fitness, il nostro Paolo Luca Manzoni, e proprio la rubrica dal titolo Questione di Fitness.
1: Mamma mia, che roba.
2: Mamma, se sono incazzato.
0: Ma cos'è, Sister Act?

0: questione di fitness.
1: Se sono carico, ragazzi, facciamo degli squat subito. Facciamo dei push-up, delle robe. Corriamo, corriamo straforte.
2: Ma questi partenopei di Disco Radio.
0: Questione di fitness. Da Paolo Luca Manzoni, qua accanto a me.
1: Allora, buongiorno.
0: E ci faccio subito la domanda che arriva da Lisa da Settimo Torinese, una del nord, questa, eh. E scrive: ciao Paolo Luca Manzoni, credo di essere pronta per la prova costume. Mi consigli invece su cosa fare in vacanza? Ha ribaltato la questione la signorina Lisa.
1: Allora, Lisa da Settimo Torinese, bene che sei pronta per la prova costume, quindi ottimo lavoro.
0: Possiamo vedere, tra l'altro?
1: Hai lavorato bene quest'anno.
0: Vabbè, valutare.
1: Mamma che fatica stamattina. Hai lavorato bene, quindi brava. Cosa fare in vacanza? Se fare lo sport in vacanza deve farti stare bene.
0: Ma
1: quindi...
0: tu l'hai intesa così, scusa.
2: Ma certo.
1: Come l'hai intesa tu?
0: No, io avevo inteso cosa fare in vacanza. Vai, mangia, divertiti. Se trovi qualcuno, si aperta, non ti...
2: Come continuare,
0: cioè,
2: l'attività? Ma no.
1: Esatto, cioè, nel senso, il mio consiglio di sempre in vacanza è fare sport se vi fa stare bene.
2: Sì.
1: Quindi senza l'ossessione di dover fare per forza qualcosa, o senza l'ossessione di dover rispettare un regime o una routine che magari avete rispettato per 10 mesi, 11 mesi durante l'anno.
0: Come fa Fabri,
1: esatto. Quindi il mio consiglio è: provate degli sport diversi, meglio se all'aria aperta, non so, vi allenate in palestra, quindi
0: beach
1: provate
0: volley,
1: la corsetta, il beach volley, le bocce,
0: non le bocce,
1: tutte quelle attività che vi permette di stare magari un po' in compagnia con persone che non conoscete, stare all'aria aperta, ma comunque continuare ad avere un minimo di dispendio calorico, vi fa uscire un po' fuori di testa. Quindi fate lo sport che non fate durante l'anno e fatelo con molta leggerezza, ok?
0: Bello, mi piace.
1: Sì. Non è convinto Fabio.
2: No, stavo pensando,
0: è che tutte le cose che hai detto per lui sono un impegno che è impensabile.
2: È che io preferivo diciamo l'interpretazione di Omar,
0: mangiate. No, perché lei dice: scusa, sono pronta per la prova costume, quindi dal punto di vista atletico non devo più fare niente. Che faccio in estate?
1: Sfondiamoci.
0: Ti consiglio Mykonos, vai là, la tiri in giro.
1: Agenzia viaggi belli svegli.
0: Sì, bella, esatto. Mangi, fai gli aperitivi.
2: Era qui che volevo arrivare. Allora, so che come sempre Paolo ha postato una storia rispetto alla possibilità per gli ascoltatori di
0: stupenda.
2: Scegliere quale parte del
0: corpo. So che non l'hai vista
2: allenare.
0: Fabri,
2: no, non l'ho vista purtroppo.
0: Tra l'altro, ma come si fa? Ma come facciamo su sta cosa qua?
1: No, ha messo tipo like subito e basta.
0: Ma non la guarda neanche.
1: Sì, no, non l'ha vista.
0: C'era la voce di Marco doppiata da Paolo.
2: No.
0: Marco che fa un'interpretazione magistrale di Paolo.
1: Stupendo.
0: E Paolo che presta il volto.
3: No, ma era talmente fedele che Fabri non si è nemmeno accorto che era.
1: No, ci abbiamo messo sei mesi a fare quel
0: video. No, è che Fabri vede tutto senza il volume.
3: Devo mettere
0: i sottotitoli alle storie, eccetera. Le hanno inventati per Fabri.
2: Allora, non facciamo più in tempo a dire cosa alleneremo. Lo faremo tra poco. C'è una canzone da sentire, per cui rimanete qui perché continua questione di fitness. Abbiamo scelto Mick intanto con Fabulous.

0: Fabulous. Fabulous si può dire, la parte prima no, però, raccomando, mi raccomando. Il disco di Mick su Disco Radio alle 8.50, mentre possiamo stabilire quale delle due parti del corpo segnalate da Paolo nella storia pubblicata ieri sul suo profilo in Instagram. Per
1: che la Fabri ha visto adesso.
2: No, mi è appena arrivata la ricondivisione di Fabrizio Sironi,
1: che ha menzionato adesso.
2: È menzionato nella sua storia, solo per dirvi che grazie al voto di Fabrizio hanno vinto i tricipiti.
1: Ma pensa! Okay,
2: quindi il sondaggio era tra bicipiti e tricipiti.
1: Quasi, davvero.
2: Siamo molto vicini, il 52% ha votato tricipiti, quindi alleniamo la parte dietro il braccio.
0: Secondo me ha votato qualcun altro, perché nel momento in cui ho votato io erano giusto, col mio voto erano a 50 e 50.
2: Hai spostato gli equilibri.
1: È questo qua il tricipite.
2: Omar sta flexando il tricipite. Distendete il braccio, indicate qualcosa lateralmente.
1: No, lo dico perché ieri ho pubblicato una storia con Paolo e ero in palestra e stavo facendo tricipiti.
2: Adesso
1: facendo vedere il risultato.
2: Allora, quando
0: cos'è una pallina da tennis?
2: È il classico bicipite, invece questa l'Arnold.
0: Mamma mia,
2: la formazione.
1: Ragazzi, piacerebbe questo.
2: Vabbè, ce lo stiamo un po' menando a vicenda. Sa qui chi è più
0: allora,
2: bello.
0: Se avrete la pazienza di aspettare che finisca la rubrica di Paolo Camanzoni, poi mi tolgo il maglione e vi faccio vedere la mia possenza.
2: Che sogno! Che sogno!
0: Dai, vabbè,
1: Poi velocissimo, perché sapete perché bisogna aspettare? Perché nel frattempo alza la temperatura, sennò prende freddo.
2: Alleniamo i tricipiti, ragazzi.
0: E cosa facciamo?
2: Allora, proviamo a fare un esercizio nuovo che sono dei push-up, delle flessioni. Quindi appoggiate le mani o davanti alla vostra scrivania o davanti al vostro volante, ovviamente siete fermi. Provate a tenere le mani unite tra di loro e scendere con il petto verso le mani e poi distendere le braccia in avanti. State facendo delle flessioni, ma
0: così.
2: Esatto, le mani sono il più possibile vicine tra di loro.
0: Ok, allora possiamo partire. Se siete pronti, partiamo così.
2: Ok, appoggiamo le mani sulla scrivania o sul nostro volante con l'auto ferma. Le mani sono vicine, avvicino il petto alle mani e spingo forte il corpo 1. Avvicino le mani, spingo forte il corpo 2. Di nuovo avvicino 3. Guarda che sogno, Fabri, che fai push up. 4, ancora. Avvicino e spingo 5.
1: No, le mani larghe, Fabri.
2: Va bene, avvicino, spingo 6. Avvicino, spingo 7. Mamma che sogno, avvicino, spingo 8. È tutto vero, di nuovo mi avvicino con una mano addirittura, 9, ancora mi avvicino, 10, ne faccio ancora 5, ancora scendo il petto, scende, spingo 1, il petto scende, spingo 2, il petto scende, spingo 3, ancora spingo 4, faccio l'ultimo tocco, spingo, mi siedo sulle ginocchia per 7 secondi, velocissimi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, più veloce, recupero, mamma che bello.
0: Io non so se riesco a fare il resto della trasmissione, ragazzi. Comunque ho cambiato idea, non vi faccio vedere le braccia, basta.
1: Perché? No, no. Dai, dai il maglione.
2: Adesso
1: le vogliamo vedere.
2: Spogliati.
0: No, devo togliere.
1: Dai, veloce.

0: E niente, lo vedi, siamo partiti con Cosa faccio durante le vacanze. Abbiamo sentito una canzone che si intitola I Love the Sun, cioè puoi dedicarti eventualmente a quello, proprio se preferisci evitare lo sport.
1: Esatto.
0: Play Haiti che abbiamo riascoltato sul Disco Radio.
2: Allora, due domande veloci per Paolo Luca Manzoni.
0: Sì.
2: Allora, la prima è questa qua, cioè Disco Radio. Ho una domanda per Paolo Luca Manzoni. Continuo a vedere persone che si allenano in palestra con le scarpe piatte, tipo Vans, Solstar, eccetera. Ma è corretto? Perché a me è stato raccomandato di prendere quelle apposite Arianna.
1: Allora, la scarpa con la suola bassa Arianna va bene per tutti gli esercizi di sollevamento pesi. Quindi se devi fare delle accosciate, quindi degli squat, degli affondi, oppure devi fare gli stacchi da terra, tutti i lavori con i sovraccarichi, bene che il piede stia, la pianta del piede stia bene adesa al pavimento. Quindi ok, scarpe piatte, Vans, Solstar, o anche piede nudo. Ok, così esatto, hai più la consapevolezza di dove riesci a caricare il peso del corpo sulla pianta del
2: invece
1: piede.
2: Invece scarpe apposite è laddove devi ammortizzare.
0: Io pensavo servissero le antinfortunistiche, perché se ti cade un manubrio sulle dita cosa fai poi?
2: Sì, questo è il rischio.
1: Il rischio c'è, ma ce lo assumiamo.
2: Ma è meglio che non vai, Fabri. Vai. c'è un vocale.
0: Ah, c'è un vocale, sentiamolo. Allora, pronto? Chi c'è? Pronto?
3: Ciao, sono Mauro, tra 10 giorni faccio 55 anni e mi avete messo addosso il trip per l'Irox. Dove posso provare a farlo a Milano e come posso iniziare a farlo e se posso iniziare a farlo alla mia età? Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Grazie.
1: Mauro, assolutamente sì, non c'entra l'età, l'Irox ha la parte bella che possono farlo tutti e di qualsiasi livello. Gli esercizi sono molto facili, è molto faticoso, ma se hai voglia di far fatica fallo pure. Per quanto riguarda le strutture a Milano, ti consiglio di andare sul sito di Irox e trovi la mappatura delle strutture affiliate, e se scendi invece un pochettino a Bergamo ne trovi un'altra di struttura affiliata che si chiama BLM Fit, che è la mia, ecco, quindi nel caso passassi da Bergamo
4: non conosco,
0: pensa, non l'avrei mai detto,
1: altrimenti vai pure sul sito di Irox e trovi i centri affiliati, che sono quelli con istruttori affiliati e formati Irox e preparati con tutte le postazioni per poterlo fare. Ma assolutamente sì, fallo.
0: Beh, sempre molto preciso il nostro Paolo Luca Manzoni, che ringraziamo e che ritroveremo il prossimo mercoledì.
2: Tra l'altro, approfitto, io giovedì prossimo sono a Rimini a fare la gara.
1: Anch'io sono a Rimini.
2: Che spero sia nel pomeriggio.
0: Sì?
2: Dovesse essere la mattina, niente, no, ve lo dico adesso che siamo in onda, così almeno ho capito.
5: Cosa?
2: Eh no, per dire,
0: sei una brutta persona.
2: No, è che non dicono gli orari fino a 2 o 3 giorni prima, capito? Vi avviso, cioè.
0: Certo, ma dov'è?
1: L'ha detto in diretta
0: perché è andato a fare l'Irox, ma tu pensa.
1: L'ha detto in diretta, capito? Potete cazziare.
2: Scusa, amplio e do forma a questo spazio di legato al fitness del mercoledì.
0: Di condivisione, buongiorno.
2: Io ve l'ho detto almeno
0: e anch'io faccio l'Irox, così.
2: Lo faccio per Mauro di 55 anni,
0: certo. Va bene, grazie Paolo. Paolo
1: Ciao,
0: Luca
1: ragazzi,
0: Manzoni anche su Instagram lo trovate per tutte le domande che vorrete porgli. Intanto, da Autorigol di Volkswagen Milano, un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99%, TAEG 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di super extra sconto su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti

0: Da plugin, TUA 275 euro al mese nella versione business, TAN 645, TAG 741, anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 27.648 euro, offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane e Trita Seregno chiudeva?
3: Va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
2: Oh, guarda che sono geloso.
3: Pane e Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
2: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio.
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, aria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
9: Da Stellantis e IU Milano, in via Gatta Melatta 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
10: Dovendo uno svenimento su queste, no, rispetto a quello che è successo fuori onda. No, si parlava ancora di
11: Dei soldi relativi ai testimoni
10: veramente una questione senza misura.
11: Fabio ha scoperto che ci sono persone che prendono anche 80.000 euro per 4 giorni. Tranquilli, non è Paolo Luca Manzoni. non è quello che state pensando, non è lui.
10: Non è lui.
11: Che ne prende 100.

0: che bello il disco di Robin Schulz che si chiama Embers. Allora, siamo in ritardissimo, ma attenzione, chiederei comunque al notaio se ha contato quanti messaggi sono arrivati alla bacheca messaggi dei belli svegli stamattina.
1: Comunque meno dei soldi che prende Manzoni per andare in fiera a Rimini. Comunque meno,
0: quindi niente, purtroppo oggi una puntata senza
1: sappiatelo, rendetevi conto che quella mattina, questi minuti che fa Disco Radio sono la beneficenza per
0: il resto
1: è un gesto che fa nei nostri confronti, poveri mortali,
0: è tutta ciccia. Allora, le 9:06. Soffro tantissimo nel dirlo, siamo così in ritardo che è già pronta una delle nostre novità, poi la notizia che vi cambierà la vita e di cui anticipiamo... No, non anticipiamo
1: dopo,
0: il titolo.
1: Dopo. Adesso?
0: C'è già la novità, sì.
1: Prendete in... Ma ci sono.
2: Dai.
1: Il tesoro di...
0: Sì, ok.
1: La civiltà vichinga più antica.
0: Ok, ne parliamo tra poco con l'aiuto del solito team di scienziati.
1: Erlasaugen.
0: Secondo me funziona.
1: Aspetta, devo dire così. Erlasaugen.

0: Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, dove tra poco ci occupiamo di questo famoso tesoro della civiltà vichinga più antica, che ha un nome impronunciabile, quindi eviterei di
1: Erlaushaugen,
2: il continente nero.
3: Barabonzi bonzi bo,
2: alle falde del Kilimangiaro.
3: Barabonzi bonzi.

0: Mamma mia, che capolavoro stamattina!
1: Avrei continuato all'infinito.
2: Sono i vichinghi,
0: e
2: che
0: invece
2: ci hanno
0: portato... dobbiamo parlare del Erlashaugen.
2: Erlashaugen.
0: Erlashaugen. Allora, il team della Norwegian University of Science and Technology, che è più facile da dire di
2: Erlashaugen.
0: Esattamente, ha condotto ricerche sul tumulo di
2: Erlashaugen
0: sull'isola di Leka in Norvegia, che ha fornito nuove evidenze su una sepoltura navale di grandi dimensioni databile intorno al 700 d.C.
2: Erlashaugen!
0: No, aspetta, il team.
2: Se lasci una pausa, io entro, te lo dico.
0: Hai fatto bene. Il team ha analizzato frammenti di legno rimasti aderenti a numerosi rivetti in ferro, utilizzando il radiocarbonio per stabilirne l'età. I dati indicano la presenza di un'imbarcazione lunga oltre 20 metri, probabilmente destinata alla sepoltura di un individuo di alto rango. Questo elemento sposta indietro nel tempo l'origine delle grandi sepolture navali scandinave, mostrando una continuità culturale più lunga e articolata di quanto ipotizzato finora. Il sito di
2: Erlashaugen
0: assume così un ruolo chiave. Non si tratta solo di una scoperta cronologica, ma di un indizio concreto sull'esistenza di elite già strutturate, capacità di mobilitare risorse significative e di inserirsi in reti di scambio marittimo su larga scala. Tutto questo per via della...
2: di un rivetto.
0: Esatto.
2: Di un rivetto trovato di ferro con del legno intorno. Ma io adesso dico, va bene tutto, ma... siamo sicuri che ci vogliamo fidare da Norwegian University of Science and Technology?
0: Sì, dai, sì.
2: Che ha condotto le ricerche nel tumulo di Erlashaugen!
0: Io mi fiderei sull'isola di Leka in Norvegia, e quindi sì, avranno dei dati certi a questo proposito. Però qual è la cosa che vorremmo chiedere ai nostri ascoltatori per coinvolgerli in questa ricerca della Norvegia?
2: Ve lo diciamo tra poco.
0: C'è un po' di maretta sulla decisione a proposito. Paio le opzioni.
2: Siamo sicuri sul nome del tumulo?
0: Sì, che è
2: Erlashaugen,
0: ma non sul tema da proporvi. Quindi ci sentiamo prima Gordo con Loco Loco.

0: con Ossessione su Disco Radio alle 9.18 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora ci siamo consultati e siamo partiti proprio da questa piccola scheggia di legno, no? Ritrovata attaccata al ferro di questa nave sepolta su cui hanno lavorato gli scienziati della Norwegian University, scoprendo un sacco di cose attraverso l'analisi al carbonio 14, no? Per cui
1: ricerche che hanno condotto dove?
0: Sulla famosa isola di Leka in Norvegia, ma in particolare nel tumulo di
1: Erlogaugen.
0: Esattamente, proprio lì. È come se avessero trovato una capsula del tempo, no? Che ha spiegato loro come si viveva e che tipo di società gerarchica c'era a quell'epoca, secondo gli scandinavi.
1: Ma che poi, non ho capito, ma seppellivano le imbarcazioni questi? Cioè i morti li lasciamo lì per strada, però le barche le vuoi mettere?
0: No, probabilmente l'imbarcazione sepolta è il risultato di una sedimentazione, cioè hanno messo il
1: finché
0: la barca va lasciala andare.
1: No, mettevano l'imbarcazione, era la bara di un di un individuo di alto rango.
0: Vedi,
1: ci mettevano il capo dentro la barca. Ah, perché loro hanno sentito bara, ma è pronunciato. Ah, hai una bara!
0: Invece era barca.
1: Invece era barca. Anche te in fila dentro barca. Capo in barca.
0: Questo ci faceva pensare alla capsula del tempo, no? Cioè, se doveste riempirla di un qualche oggetto da far ritrovare ai posteri.
1: Sì, dovete seppellire un oggetto da far ritrovare i posteri. Quale sarebbe?
0: In una un ideale oggetto, capsula del tempo, insomma, no?
1: Non so se avete capito, a Fabio piace molto questa cosa, questa parola capsula del tempo.
0: La capsula, se piace.
1: L'ha già
0: capsula.
1: Detto 18 volte capsula da quando da fuori onda in onda. Sì. Capsula del tempo.
0: Capsula. A proposito di capsula del tempo, tra l'altro, il nostro prossimo Rhythmic History funziona un po' in questo modo qui, no? Cioè, anni dopo ritroviamo una canzone che abbiamo ballato tantissimo, questa volta nel 2003.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
13: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
14: Porti aperte sabato e domenica.
15: Sogno una cantina a vista.
16: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
21: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
23: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
24: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
25: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
27: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
28: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
27: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
28: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
27: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
29: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
30: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
31: Ulisse, ho voglia di navigare.
32: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
31: No, voglio navigare con il gigante.
32: Ah!
31: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
0: Disco Radio. Allora, questo tema bellissimo che abbiamo scelto, io lo ricorderei, ragazzi, al 393-800-3000 vi stiamo chiedendo di raccontarci, dirci che cosa mettereste in una capsula del tempo perché chi dopo di voi potesse ritrovare quegli oggetti lì che così ci possono dare l'idea di come si viveva oggi, la possono dare o meglio a chi arriverà dopo di noi, no?
1: Ma questo è il motivo per cui lo metto, oppure metto la cosa che a me è più cara e che ci tengo di più che trovino tra, che ne so, 100
0: anche,
1: anni.
0: anche
1: non è tanto per dar l'idea di come viviamo, cioè se no metteremmo lo Xanax
0: e tu, o il e tu cosa metteresti per esempio?
1: Ci devo pensare un po', roba, sto roba. Valutando due tre cose.
0: Anche i nostri ascoltatori hanno il tempo di pensarci mentre sentiamo la canzone del DJ Lasa, si chiama Giulia.

0: scelta, Marristori, Riccardo. Sembrava però, in effetti. Il DJ Lasa, Giulia, su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa
1: vale
0: mattina.
1: Vale lo stesso, ragazzi, quando vi sentite tamarri, buttate fuori.
0: Ma certo.
1: Non è che bisogna esserlo in quell'orario lì preciso, come la pastiglia.
0: La modalità poi è sempre quella lì, no? Giù i finestrini sul volume, cioè esatto. uguale. Allora, a proposito della capsula del tempo, c'è chi ci dice: sono Davide, posso mettere mia moglie? Però no, parenti stretti come sempre non valgono, suocere, moglie, eccetera. Io eviterei.
1: Però qua lui dice così fra 100 anni qualcuno la trova e la sopporta.
0: Dici che sarebbero
1: quindi
0: pronti per...
1: È una sorta di condivisione, mi sembra carino come gesto.
0: Certo. Qualcun altro ci scrive: io metterei il mio VHS con le videocassette...
1: Ah, il lettore quindi.
0: Sì. Con le videocassette della Disney e il mio bellissimo e vecchio ma non troppo MP4, cioè un MP3 con l'antenna che prima del digitale vedevi tutti i canali. Ricordi bellissimi degli anni 2000, per me i migliori. Era una sorta di...
1: Con la l'antenna, quindi
0: una TV portatile sostanzialmente.
1: Ma MP4? Non c'è...
0: Forse ci potevi vedere anche i video, no?
1: I canali vedevi proprio. Vedevi... Cioè, il... quello che prendi con l'antenna. Non so cosa si prende con l'antenna. Sono delle onde, ovviamente.
0: L'UHF, forse, era.
1: Ecco, bravo. Poi si è stancato a un certo punto
0: ed è diventato...
1: Ha detto: ragazzi, basta, ce la faccio più, è ora del digitale.
0: Certo. Allora, le cose che mettereste in un'ideale capsula del tempo, qualcosa per cui essere ricordati, la cosa più preziosa che avete, così che la possa trovare qualcun altro. 393 800 3000.

0: Radio, sono già le 9.37. Allora, intanto c'è una precisazione rispetto a quell'attrezzino MP4, MP3 con l'antenna per vedere, eccetera, eccetera. Ci dicono, nell'MP4 ascoltavi musica e guardavi video, addirittura i film, però appunto aveva l'antennina con cui potevi ricevere la TV analogica, come ci eravamo in effetti immaginati. A scuola guardavo Xena, la principessa,
1: certo,
0: guerriera.
1: Esatto. Ricordo che ho imparato a fare il verso grazie a Jamie.
0: Sì, sì, sì.
1: La nostra vecchia redattrice. Quindi
0: vero,
1: Marco, tu dovresti saperlo fare anche tu. C'è una caratteristica dei... Visto, lo sapevo.
0: Mamma mia, anche con una certa
2: perché
0: disinvoltura.
2: La selezione... per redattori dei belli svegli,
0: certo,
2: solo se sai fare
0: il verso di
1: immaginavo, cioè, l'avevo proprio immaginato.
0: Allora, cosa mettereste nella vostra capsula del tempo? Pronto?
3: Ciao Marcio, Fabrizio, Marco, Frado, Fanengo. Sapete cosa metterei dentro io nella capsula? Un Nokia 8210 ed il foglietto che spiegava come costruirsi le suonerie coi tasti. Ciao,
0: ma
3: ragazzi,
0: ma dai,
1: 8210.
0: 8210, qual era l'82?
1: Ah, bello, bellissimo, bellissimo. Uno dei più belli che abbiano fatto, secondo me.
0: Nokia,
1: io avevo il 5110,
0: ah, sì,
1: che era
0: sì,
1: quello.
0: Sì.
1: Beh, questo era molto, era bello.
0: Era quello un po' più grandicello. Il 5110 era uguale, ma
1: sì,
0: più piccolo, vero?
1: No, al contrario, il mio era il bel mattoncino, era quello che ha preceduto questo.
0: Ah, quello su cui potevi
1: tutto di
0: togliere
1: plastica.
0: La cover.
1: Sì, bravo, esatto.
0: Sì, sì,
1: togliere la parte davanti. E...
0: rimanevano i tasti, sì, e il display, esatto, e ce ne mettevi un'altra colorata. Molto bello. Allora, cosa mettereste nella vostra capsula del tempo? Chiederei anche al dottor Gaias rapidamente.
4: Voi tre. Tutti via.
1: Giusto, bravo, fuori, almeno fuori dal balleone.
4: Una molto grande, però.
0: Solo perché ha trovato un posto dove rinchiuderci, questa è la verità.
1: Sì, certo.
0: Le ultime notizie, arriva il dottor Gaias dalla redazione.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti in un'immersione nelle Maldive, sono quelli di Giorgia Sommacal di Genova e di Muriel Oddenino, residente a Poirino nel Torinese. Ricoverata a Brescia, la donna di 54 anni accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo, era scesa dall'auto per dare soccorso a un cane quando all'improvviso è arrivato un uomo che prima le avrebbe chiesto dei soldi per poi colpirla. Il furto a un turista di un orologio da 100.000 euro a Milano lo scorso 23 aprile è fermato un 29enne francese con precedenti, denunciato un complice. Le amministrative del 24 e 25 maggio, 93, i comuni lombardi al voto, 14 sopra i 15.000 abitanti come Segrate e Legnano, due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, in Piemonte 79 comuni al voto, 5 sopra i 15.000 tra cui Alpignano e Trecate. Playoff di Serie B, il Monza vince 2-1 contro lo Juve Stabia, questa sera l'altra finalista dalla gara Palermo-Catanzaro. E tra le altre notizie, a Palermo i boss dal carcere gestivano gli affari della droga, in corso un blitz con 26 arresti, il tempo per le prossime ore.
5: Tempo per lo più stabile e soleggiato nel corso della giornata di mercoledì tra Piemonte e Lombardia. Solo un po' più di variabilità sulla Lombardia orientale nelle ore pomeridiane, specie zone pedemontane, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con clima mite gradevole, valori infatti che inizieranno a sfiorare a Milano, Torino o localmente anche superare i 25 gradi. Vi anticipo che poi saranno in ulteriore aumento nei prossimi giorni con valori praticamente estivi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo. Are you ready?
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
9: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, cosa mettereste nella capsula del tempo? Ne aveste una a disposizione? Il vostro oggetto più prezioso? Qualcosa da mandare ai posteri? 393-800-3000. C'è la Silvia che ci scrive: io metterei le mie smemo.
1: Belle!
0: Ma aspetta, ma perché vuoi nascondere i tuoi segreti meglio di quanto non lo siano nell'agenda? O perché le ritieni preziose?
1: Scusa, non è detto cassaforte, è detto capsula del tempo. Quindi probabilmente lei le ha lavorate così tanto, ci ha scritto così tante cose, che va a piacere che la ritrovino tra 100 anni e dicono: oh, guarda cosa facevano 100 anni fa, scrivevano sulle agende dei pensieri.
0: È vero, no? Vabbè,
1: ci sta. È bello, ce l'ha.
0: Ci sta.
1: È una bella condivisione.

0: Vabbè ragazzi, le mie informazioni sul calcio sono veramente pessime. No, si parlava fuori onda di colori. Non so perché siamo arrivati ai colori.
1: Non diciamolo che è meglio, perché non me lo ricordo, stavamo più parlando di un logo.
2: Sì, di un logo, ah, di certo, un'altra radio, certo, che citi in continuazione,
0: certo, certo. Sì, adesso ricordo. Allora, nella capsula
2: del tempo, è incredibile,
0: cioè
2: ne parla lui, lo dice lui, sì, e vabbè, poi però... come mai parlavamo di colore? Cioè, è incredibile.
0: No, potete anche rispondere, vabbè, lascia perdere, cioè,
2: no, ma no, perché ma non è quello. Ma io mi stupisco di come il tuo cervello riesca a rimuovere. Pensa quanta roba ha rimosso quel cervello lì, sì.
1: Però i fiori.
2: No, i fiori no.
0: I fiori.
2: Se vi siete persi la prima mezz'ora di oggi, dalle 7 alle 7 e mezza, andate a sentirvi sì, il podcast, perché c'è un Fabri floricultore che non avete un'idea.
1: La signora Sironi all'ennesima
2: sì,
1: potenza.
2: Allora... Ma che bello!
0: No, torniamo.
2: Le begonie.
0: Allora torniamo a noi e occupiamoci di cosa mettereste invece nella capsula del tempo ideale da riempire con il vostro oggetto più prezioso.
2: Questo quello... ti piace, questo ti piace.
0: Cosa?
2: Fabri,
0: cosa?
2: Nella capsula del tempo metterei i miei Technics 1200 e i miei Pioneer CDJ 1000 MK3.
0: Sì, sì, sì.
2: Che alla
0: sì,
2: mia morte andranno in beneficenza. No, scusa, da lì a noi alla tua morte. Che il signor Epis ancora li usa, i Technics. Sono i piatti quelli da DJ.
0: Sì, i CDJ soprattutto, ora i piatti sono magari un po' meno...
2: Ma adesso invece tornano, fanno tutti con... Torna il vinile, le serate in vinile, stai matto?
0: E tra l'altro sarebbe anche una capsula del tempo ricca, perché all'epoca e anche adesso costavano un sacco di soldi gli SL 1200.
2: Anzi, adesso che ci sono i... com'è che si chiamano quelle le giornatine in cui si balla di mattino? Soft
0: Club?
2: Soft Club. No, ma tipo Soft Club, credo sia il nome ufficiale.
1: Sempre roba, parlando di altre.
2: E che è il modo per riuscire a far ballare i 40-50 anni, giusto?
0: Sì, sì.
2: Siccome ormai noi alle 3 di notte col cacchio che ci arriviamo a ballare.
0: Non li prendiamo esatto, più tardi, prendiamoli presto.
2: Spostiamo la mattina e fanno molto coi vinili, per esempio.
0: Sì, sì, sì, è vero. Belli svegli, io metterei nella capsula del tempo le mie cassette della Disney, scrive Christian, che è già la seconda, indicazione,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: arriva,
2: sì.
0: Ma i grandi classici, quindi, cioè tipo la carica dei 101, tipo la spada nella roccia, tipo... Me ne
2: Beh, su VHS credo tutto sì, ciò che è uscito fino al 2000 massimo.
0: Ma che belli che...
2: Massimo 2000, credo.
0: Sì, perché poi tutta la fruizione...
2: Sì,
0: un po'
2: fine
0: diversa.
2: 90 più o meno, poi sono iniziati ad arrivare i DVD... Sono affiancati per un po' ai VHS, poi i VHS li abbiamo salutati.
0: Sì. DVD però un grande formato, secondo me, cioè proprio grande praticità. Se fosse una canzone invece, cosa mettereste nella vostra capsula del tempo?
2: Mambo No. 5 mi sembra un'ottima idea.
0: È vero, certo, che ci sì, può stare.
2: Guarda.

0: alle 9.54 nell'appuntamento con i belli svegli. Allora, cose che mettereste nella vostra capsula del tempo? Qualcuno che ha un po' colto il nostro suggerimento, dicevamo, sarebbe bello poter metterci anche una canzone, e l'occasione era quella di sentire Lubega con Mambo Number 5. Qualcun altro, per esempio, ci segnala...
1: Bella, Losing My Religion, certo. I REM.
0: Sì, sì, sì, questa è una...
1: 1990? Sei?
0: Ma sai che non te lo so dire, porca miseria, non te lo so dire. 91? No,
1: porca
0: dai.
1: Porca miseria.
0: No, 91.
2: 91. Losing My Religion.
0: Sì, sì, sì, è 91 invece.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, ci sta, ci sta, giusto, giusto.
0: Io metterei i miei pizzi e le mie tovaglie fatte a uncinetto, e comunque la musica classica e la lirica su vinile è mille volte meglio che su CD. Ciao Luisa. Sai che devo avere qualcosa in vinile di musica classica e lirica.
1: Io, mio nonno mi ha lasciato una, non so, 150 dischi tra lirica e... Poi mio nonno era nell'esercito, quindi c'è una serie di marce, di robe di bersaglieri.
0: Io credo, mio padre, credo di avere una Ida, il cofanetto, perché comunque erano più di un 33 giri.
2: Eh sì, perché sono cose lunghe, sono opere lunghe, quindi.
0: Però in vinile, che comunque è anche bello da maneggiare, dai. Like a Bridge Over Trouble Water. Di Simon & Garfunkel, Troppa Nostalgia, un'altra di quelle canzoni da mettere nella
1: capsula. Troppo nostalgica?
0: Perché?
1: No, ne va sempre bene, va sempre bene.
0: Ma infatti, io metterei nella capsula del tempo il mio sax contralto, che adesso è in teca nel salotto. Marco da Vicenza.
1: In teca mi sembra che ci sia insieme un serpente, non so perché, ma è un
0: attorcigliato. Un terrario. No, però bella questa cosa del sax, che io ogni tanto tirerei fuori dalla teca per vedere se...
1: Sai che io l'ho suonato nella banda dinese, il contralto, poi mi hanno dato il baritono, che è un bestione, era più grande di me perché lo suonavo a 12 anni, quasi quasi dovevo appoggiarlo sullo skate per suonarlo quando giravamo per il paese, e lì ho mollato la banda perché non riuscivo a usare quel maledetto sax.
0: Ma perché quell'altro,
1: il contralto, invece mi piaceva un sacco.
0: È solo quello... più piccolo o è dritto?
1: No, allora cambia la forma, diciamo, del collo del sax. Il contralto è dritto, oltre alla dimensione,
0: certo, certo.
1: E il tenore ha una flessione, il baritono fa proprio un giro completo.
0: Ecco, ciao.
1: E in più è veramente grande il baritono, infatti ha un suono più ovviamente baritonale.
0: A me sarebbe piaciuto suonare il corno invece.
1: Corno o il flicorno?
0: Quello tutto arrotolato.
2: Inglese o francese?
0: Vabbè, dai, basta però.
1: Però capite
0: domande. Ma dai.
1: Beh, ma che modi però, ragazzi.
0: Allora, invece, occupiamoci del fatto che da 35 anni Clio accompagna la tua storia, e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid Tech, 160 cavalli di pura energia, senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero, tag 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.

0: su prenotazione. Intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla Inate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Ciao Luca!
4: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
3: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
4: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
3: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
3: Perfetto, andiamo insieme.
5: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: E niente, ce ne dobbiamo andare qui, perché il tempo a nostra disposizione è finito. È già pronta Olga per il resto della mattinata. Grazie a Marco in redazione.
7: Grazie Marco.
6: Grazie al fantastico Omar Fantini.
7: Grazie Omar.
6: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
7: Grazie al mitico Fabri. Allora, per quelli che chiedono di sentire Bangaranga, la vincitrice dell'Eurosong Festival, mi occupo io domani mattina, ve la faccio sentire.
6: Va bene, dai, okay. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: Hai capito? 10 e 3 minuti.
1: Disco Radio.
0: Come sempre, bacio, abbraccio e belli svegli. Salutiamo chi fosse arrivato là dove doveva arrivare. Continuiamo il viaggio della nostra mattinata, iniziando proprio questo appuntamento qui. Il nostro appuntamento, le nostre tre ore con me, Olga, fino alle 13, con le nostre hit più ritmate della città. Musica, volontà per sostenerci, che la forza sia con noi anche quest'oggi. Partiamo dalla novità musicale. Abbiamo scelto il nuovo di Joel Corry, si chiama The

questo disco radio ha proprio questi suoni e ha proprio questa voce. Quindi abbiamo Joel Corry, alla voce c'è Raha, proprio scritto R-A-H, Raha, con Devotion. Una bella energia per continuare questa mattinata con voi. Come possiamo definire la devozione? Che è un bellissimo sentimento profondo di amore, rispetto e venerazione per qualcosa o qualcuno, insomma, si usa in termini religiosi, ma sicuramente non solo, anche in un discorso affettivo di coppia, quando due persone si vogliono molto bene, si sostengono, c'è una sorta di dedizione assoluta, fedeltà e devozione. Detto questo, tra poco Rhythmic History, ben ritrovati, abbiamo Kungs, questa è Dopamine.

0: radio Save Me Tonight con Jennifer Lopez e David Guetta. Matrimonio già dato, grazie. Recentemente ha risposto così durante un'intervista a Jennifer Lopez, che alle spalle ha non uno, non due, non tre, ma ben quattro matrimoni. Quindi ha detto vabbè, ok, ci ho provato, ho riprovato nonostante, ma poi uno può anche innamorarsi, fare coppia, convivere, mille altre possibilità, insomma, senza per forza dire sì, lo voglio tutta la vita, vero? Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
11: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
12: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
13: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
16: Porte aperte sabato e domenica.
17: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
20: Orodoro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Disco Radio.
22: Benvenuti su Disco Radio, ben ritrovati. Il viaggio nella strada del ritmo ci aspetta, come tutte le ore accade, ritorna il nostro Rhythmic History. Abbiamo questo gruppo tedesco, gli Snap, dal 91 con The Power.
21: Rhythmic History.

Radio, 10:25 minuti nel nostro viaggio, anche questa Provide for You, fra le nostre hit più ritmate della città. Ci proiettiamo nel weekend per fare festa. Si avvicina al Disco Radio Party, questo sabato vi aspetta all'Aria Club di Milano, l'estivo più ballato. Un Disco Radio Party al completo con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Super Don Cash, con tutte le nostre hit più ritmate. Una bella location, quindi sabato sera il Disco Radio Party è all'Aria Club di Milano, è un club estivo nel cuore di San Siro, zona ippodromo. Una bella serata in compagnia con la nostra musica. Ben ritrovati e buon lavoro a tutti quanti con Enrique Iglesias.

0: la hit di Camrad qui su Disco Radio. Questa è proprio Hug Yourself, una sorta di inno al volersi bene, potremmo sintetizzarlo in questo modo. Non so se è d'accordo il nostro Fabrizio Gaias, che è già in postazione.
1: Volersi bene, dici? Ah sì, certo, perché cosa ci costa?
0: Anzi, ci costa molto di più non volerci bene.
1: Appunto.
0: È vero? Il prezzo certo. È molto più alto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Detto fatto, è tornato per noi anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive. Sono quelli di Giorgia Sommacal di Genova e di Muriel Oddenino, residente a Poirino nel Torinese. Caccia all'uomo nel basso Lodigiano, si cerca l'aggressore di una donna accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo. La 54enne era scesa dall'auto per dare soccorso a un cane quando all'improvviso è arrivato un uomo che le avrebbe chiesto dei soldi per poi colpirla. Aggressione violenta a scopo di rapina è successo a Gallarate nel Varesotto lo scorso 19 marzo. Tre minori sono stati ora rintracciati, per due di loro la misura della permanenza in casa. 93 comuni lombardi al voto il 24 e 25 maggio, 14 sopra i 15.000 abitanti, due capoluoghi di provincia sono Lecco e Mantova. In Piemonte 79 comuni al voto, 5 sopra i 15.000 abitanti, tra cui Alpignano e Trecate. Playoff di Serie B di calcio, il Monza vince 2-1 contro lo Juve Stabia, va in finale, questa sera l'altra finalista dalla gara a Palermo. Catanzaro. Ucraina, dalla Cina parla il Cremlino, l'operazione militare va avanti fino al raggiungimento degli obiettivi. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: Le più ritmate in questo mercoledì, il From Disco to Disco riparte con

0: Disco Radio con me Olga. Abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Stress, guarda, solo a dirlo, lo stress è parte integrante della vita, si può dire, è un meccanismo importante di sopravvivenza, ma quando è troppo crea danni al corpo e alla mente. Per questo è importante ascoltarsi, riuscire ad avere anche delle valvole di sfogo o lavorare su di sé affinché questa cosa non sia poi così tanto impattante nella nostra vita, no? Nel vostro lavoro, che lavoro fate quindi? Chi o cosa vi stressa di più? Questa è la domanda. Se lavorate in ufficio, abbiamo una ricerca che ha riassunto cosa stressa di più chi lavora in ufficio. Da un lato c'è il discorso umano, colleghi e responsabili, quindi da un lato ci sono i colleghi che quando sono wow, quando c'è un bel rapporto di conoscenza e di amicizia, il lavoro anzi viene facilitato. Ma se chi ci sta intorno non è una persona responsabile e matura, il lavoro si appesantisce in modo esagerato. Altra cosa definita causa principale di stress in ufficio è il sovraccarico, cioè quando la mole di lavoro è tanta e il tempo che hai è quello, 7 ore di lavoro al giorno, 6 ore, 8 ore, poi dipende. Altra cosa che stressa moltissimo è non avere un ruolo preciso, ma dover fare più cose. Cioè tu dovresti sì occuparti di quella cosa lì, ma di fatto a quella poi se ne aggiungono tante altre, perché chi dovrebbe farle non le fa, o perché chi dovrebbe distribuire il lavoro lo fa in un modo più sommario. Vi risulta? Quindi c'è un discorso umano legato a colleghi o responsabili, c'è un discorso legato al sovraccarico di lavoro, c'è un discorso, mi sembra insomma, un discorso anche abbastanza ovvio, legato al fatto che non hai un ruolo preciso ma fai più cose di quelle che dovresti fare. Detto questo, nel vostro lavoro chi o cosa vi stressa di più? Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te, perché dal 25 al 31 maggio torna al mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Fermo, hai visto?
7: Non può essere.
6: Volkswagen T-Roc a €169 al mese.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a €169 al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai €500 di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
4: Oh, raga! Ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
5: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico!
4: Oh, guarda che sono geloso!
5: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai! Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
4: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da €14.950, oltre oneri finanziari. Anticipo €3.183, 35 rate da €129 al mese, rata finale di €10.067. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da €14.950 su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
11: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Con Denicar, dolce partire.
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
12: Come Jeep Avenger benzina da €19.990.
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da €14.990.
12: Citroen C3 Aircross da €15.990.
13: Fiat Pandina da €12.490.
12: Alfa Romeo Junior da €26.990.
13: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
14: Ben ritrovati e buon mercoledì su Disco Radio. In questo 20 maggio viaggiamo a ritmo veloce parlando di stress. Cosa sul lavoro vi stressa di più?

0: Lady Gaga, Dolce con Runaway su Disco Radio, ben ritrovati come sempre. Si parla di stress e lavoro, cosa vi stressa di più? Allora, la maleducazione per chi lavora con il pubblico è molto citata. Per chi guida, chi lavora guidando, la prepotenza e manco sanno guidare, aggiungete, mi piace. C'è chi mi scrive, mi stressa non fare niente al lavoro, Roberto da San Donato Milanese, mi piace. E salutiamo la sua ditta che è la SCR Distribuzione. Vedi che bella attitudine che però che ha, uno che dice mi stressa non lavorare alla fine. Poi se anche troppo il lavoro, io lavoro, basta che però ci sia da fare. Un minuto e saranno le 11.
1: Disco Radio.
0: E poi, ladies and gentlemen, attenzione, attenzione.
2: Ciao Olga, buongiorno. Io sono una persona fortunatissima perché faccio un lavoro meraviglioso e di stress ne ho zero. Sono una trucca bimbi. Ciao, un abbraccio, Linda.
0: Linda, allora prossima cena aziendale io ti chiamo. Per me, mica per altro. Vado con le farfalline dipinte in faccia. Su Disco Radio, con me Olga, in diretta, la novità di Martin Garrix ed Ed Sheeran. Finalmente ascoltiamo questa Repeat It.

Martin Garrix abbiamo Ed Sheeran in questa Repeat It, bella hit nata registrata nel 2014. In tutti questi anni Martin Garrix nei suoi live la suonava, diciamo così, ma da allora le rispettive etichette discografiche hanno avuto questioni legali una con l'altra, l'altra con l'una, e niente, finalmente però nel 2026 questa hit ha preso forma ufficialmente nel mondo, perché a tempo debito tutto arriva, perché si aspettare è che no, cioè, la stagione deve essere matura, le circostanze devono essere mature affinché le cose accadano. Kygo per noi. Ma

0: Jam, 11:08 minuti, ben ritrovati, siamo su Disco Radio, la mia voce vi accompagnerà fino alle 13, sono Olga, Ugal e Solto intanto. Che dirvi se non che il 1994, quanti anni avevate voi nel 1994, ogni tanto ce lo chiediamo, ecco, sta per tornare una hit che ha fatto la storia del ritmo in quell'anno e che in quell'anno lì, se non avevate ovviamente un anno solo ma qualche anno in più, la si ballava allegramente. Una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo. È Changan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Changan in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Chinzari Bergamo, città dell'auto. Visita lo showroom e lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Changan e Auto Chinzari Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
11: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
12: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
13: Gruppo Zaffa. Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
19: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
20: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
21: Ulisse, ho voglia di navigare.
22: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
21: No, voglio navigare con il gigante.
22: Ah!
21: Al Gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
23: Disco Radio.
0: Quindi tra poco torniamo al cosa vi stressa di più sul lavoro. Alcuni messaggi sono quasi spassosissimi. Intanto la dance storica ritorna dal 1994. Ascoltiamo You and Me, Cappella.
23: Rhythmic History.

su Disco Radio nel nostro viaggio anche in Medusa con Don't Wanna Go Home. 11:21 minuti. Cosa ci stressa di più sul lavoro? Che poi è cosa ti stressa di più sul lavoro? Siate precisi. Per esempio, a me stressa mio padre. Ci lavoro assieme. Ciao Gio da Desio. Cosa mi stressa al lavoro? Il mio collega Matteo. Massimo da Senago, fai così: accendi la radio, accendi l'app, la metti vicino a lui e esattamente io ripeterò il messaggio. A me stressa di più il mio collega Matteo, dice Massimo da Senago. Vediamo un po' se la situazione cambia. Poi magari lui pensa lo stesso per te. Come facciamo? Un po' un disastro. Cari ascoltatori, è mercoledì e come ogni mercoledì avremo lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Quella di oggi già so che vi farà impazzire, perché a me fa impazzire. Annalisa, esibizionista!

0: senti che sound. Pitbull, Kesha, quelli di Timber, tra le nostre hit più ritmate della città. Allora, ci sono delle situazioni di felicità che stanno accadendo qui su Disco Radio. Tra pochissimo l'attualità di Link sarà al femminile con la nostra Cinzia Morgante, che è già in postazione. E cito testuali parole di Cinzia Morgante, dette esattamente un minuto fa: ha fatto più lei per l'emancipazione femminile che chissà chi altro. Perché oggi è mercoledì e come ogni mercoledì avremo lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Ricordo una frase di quest'artista: la mamma gli dice, guarda, a un certo punto era giovane, senti, trovati un uomo ricco e sistemati. E le ha detto, mamma, l'uomo ricco sono io.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Avete capito di chi si tratta o no? Ne parliamo dopo, subito Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Maldive, si è concluso il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. Recuperati gli ultimi due, quelli della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente Monica Montefalcone, e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell'Università di Genova e residente a Poirino, nel Torinese. Stava guidando sulla provinciale 27 quando ha notato un uomo e un cane in difficoltà. Scesa a prestare soccorso, è stata accoltellata. È accaduto a una donna di 54 anni nel tardo pomeriggio di ieri a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Si cerca l'aggressore. In Piemonte 11.000 anziani nelle liste di attesa delle RSA. Sabato a Torino decine di pullman in arrivo da tutta la regione per prendere parte alla marcia in difesa della sanità pubblica. Ciclismo, Giro d'Italia, 11ª tappa, si corre oggi da Porcari a Chiavari, 195 km. Flotilla ha iniziato lo sbarco dei 430 attivisti ad Ashdod, al Quirinale, il premier indiano Narendra Modi, il capo dello Stato Sergio Mattarella, intensificare la collaborazione. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: 430 attivisti della Global Sumud Flotilla stanno arrivando a Ashdod con le navi militari dell'esercito israeliano. Ma è evidente che da lì in poi comincia qualcosa di diverso, perché l'atto compiuto ancora una volta dalle forze armate dello Stato ebraico spinge ancora di più Israele ai margini della legalità internazionale e anche dei rapporti diplomatici. Anche per l'Italia, che ha sempre sostenuto Israele in questi anni, è difficile provare a giustificare anche solo parzialmente quello che è stato fatto in acque internazionali. E ci sono 29 italiani tra quei 430, ed è questa la questione di fondo. Ora bisogna farsi ascoltare con forza e non soltanto chiedendo gentilmente che venga concessa ogni garanzia a quei nostri connazionali. Perché sono stati fermati? Perché alcune navi che battevano bandiera italiana, alcune imbarcazioni, sono state comunque sequestrate e bloccate? Con quale diritto? In base a quale diritto o necessità di difesa? Che cosa potevano fare di offensivo, disarmati, quegli attivisti?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Iniziamo con DJ Antoine, Ma Chérie.
7: From Disco to Disco.
8: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, the beats

0: Closure su Disco Radio con me Olga. Abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza interruzioni. Ma oggi è mercoledì e come ogni mercoledì abbiamo lo spazio dedicato alle donne straordinarie e alle imprese femminili. E lei, che ha sempre incarnato l'idea dell'indipendenza femminile, in un'intervista ha ricordato come la madre le consigliò da giovane di sposarsi un uomo ricco e lei le rispose, e tra l'altro ce la vedo, mamma, l'uomo ricco sono io. Cher oggi mi compie 80 anni, 80 splendidi, strepitosi anni. Icona, ma icona, non icona tanto per dire. Per la musica, per la cultura pop, per la moda, per l'innovazione. Nata in California il 20 maggio 1946, come Cheryl, lascia gli studi a 16 anni dopo aver scoperto di soffrire di una grave forma di dislessia. Vincitrice di un premio Oscar come miglior attrice nell'88 per la sua interpretazione nel film Stregata dalla Luna, ve la ricordate? Meravigliosa, e anche un David di Donatello. Cher di fatto è l'unica cantante che vanta almeno una canzone in prima posizione, pensate, della Billboard nell'arco di 6 decenni. Cioè lei per 60 anni ha avuto una sua hit in prima posizione. Ne parliamo? Tra musica e cinema si è costruita una carriera titanica e un seguito, insomma, di chi la adora. È stata la prima artista in assoluto a usare l'autotune su una traccia vocale nel suo celebre brano Believe da disco, era il 1998. Poi oggi, insomma, i cantanti cantano così. Però lei, precorritrice di tante cose, anche in questo, insomma, l'ha raccontata. Ancora oggi strepitosa e carismatica, è un onore averne parlato qui. Tanti auguri, Cher, e buoni festeggiamenti. Intanto da Autorigol di Volkswagen Milano c'è un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese, con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAI 4,99% e TAI 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio e solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
8: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
10: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
9: Oh, guarda che sono geloso.
10: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
9: Pane Trita, mangia che devi crescere.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
18: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox.
20: Dolce partire.
21: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
22: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
23: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
24: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
25: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
26: Info su denicar.it.
27: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
28: Qui c'è voglia di ascoltare una hit di Cher adesso, vero? Tra poco magari su Disco Radio potrebbe arrivare. Intanto Anima, questa è Beautiful.

Sentimere che questa sexy back che ritorna, tra l'altro lui e la moglie molto attenti alla privacy di famiglia, hanno scelto infatti di vivere al di fuori delle grandi metropoli di Los Angeles o di New York, in zone comunque più riservate. È mezzogiorno. E continua il nostro viaggio anche in questo mercoledì 20 maggio. Ben ritrovati in diretta come Olga fino alle 13. Il viaggio continua come sempre a ritmo di musica. E come novità abbiamo scelto questa artista svedese, che è stata anche rappresentante proprio della Svezia durante l'Eurovision Song Contest. E questa è la hit che ha portato un nome e un destino, Felicia con My Sister.

Esplosiva, Felicia con My System, novità su Disco Radio. Ben ritrovati come sempre nello spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Tanti auguri alla nostra super share, 80 anni, come sì, come tanti ascoltatori compie ogni anno quest'oggi. Auguri, auguri anche voi e buoni festeggiamenti come sempre. Viaggiando, sereni, spediti, tra poco rivivendo anche una hit

0: radio, mezzogiorno e 9 minuti, quindi questo è l'ora anche del buon appetito. Upside Down, Jaden Bocian e David Guetta si ritrovano proprio in questa hit. La pausa pranzo, momento meraviglioso della giornata, è un po' il punto di passaggio tra la fase lavorativa 1, la mattina, e la fase lavorativa 2, il pomeriggio. Tra poco ci tufferemo nella Dance-Orica, è sempre bello rivivere le hit con le quali siamo tutti quanti cresciuti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Ciao Luca!
9: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
8: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
9: Vai da Stellantis and You Milano! Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro!
8: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
8: Perfetto! Andiamo insieme!
10: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
11: Ambu, mi piaci tu. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione oreca.
14: Sogni una cantina a vista? Ino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
17: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
19: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
20: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
21: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Fidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via. via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
23: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
23: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info e regolamento su ilgigante.net.
24: Disco Radio.
25: Eccoci qua, ci auguriamo una buona pausa pranzo con la Dance Storica, l'appuntamento che ritorna sempre è questo. Dal 2000 abbiamo scelto un... che coppia? Prezioso e Marvin, questa è Let Me Stay.
24: Rhythmic History.

abbiamo capito. Che fastidio, dito nella piaga, mezzogiorno e 21 minuti. Che fastidio, bisogna dirlo così, tra l'altro. Il titolo esatto è che fastidio. Oggi giornata mondiale delle api, nonché giornata di festeggiamenti per la nostra Cher, che ha compiuto 80 anni, per i nostri ascoltatori. Ci sono, dove siete in questo istante? Ok, c'è del verde, ci sono dei fiori attorno a voi. Provate a guardarvi attorno, esattamente, verde, fiori. Ce n'è, non ce n'è? 393 800 3000. Vici, Robbie Williams.

0: Life, questo disco radio, mezzogiorno e 30 minuti, giornata mondiale delle api. Guardatevi attorno, ci sono verdi, ci sono fiori, ci sono alberi attorno a voi. C'è chi ci ascolta, Alessia, dalla provincia di Cuneo, nelle Langhe. Wow, foto meravigliosa, sta viaggiando su questa strada circondata praticamente dal verde. Lo stesso per Monica, che abita a Cittadella di Alessandria, un tripudio di natura.
1: Che

0: alle 22.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ben ritrovati su Disco Radio, viaggiamo con le nostre hit. Da dove ci ascoltate, guardatevi attorno, c'è del verde, dei fiori, qualcosa? Disco Radio.

0: ringraziamo i Durulari per questa hit speciale inserita in programmazione in quello che è il 20 maggio, 80° compleanno di Cher. Auguri, donna strepitosa, già ne abbiamo parlato. Oggi è anche la giornata mondiale delle api. Le api, questa cosa dobbiamo veramente scolpircela nella capa, pungono solo ed esclusivamente per difendersi quando si sentono minacciate, anche perché poi muoiono. Quindi è inutile agitarsi inutilmente quando si vede una pina che ci svolazza a metri e metri di distanza, a differenza di vespe e calabroni che invece non muoiono dopo averci punto, quindi lì magari. Dai, tre cose concrete che possiamo fare per difendere le apine. Uno, piantare fiori che piacciono alle api. Calendula, tulipano, margherita, lavanda, girasoli, malva, rosmarino, e la lista è ancora lunga, però margherita, lavanda, ragazzi, che meraviglia, anche rosmarino. Anche sul balcone, qualche pianta, magari non proprio davanti all'ingresso, un pochino di lato. Costruire o comprare un hotel per le api, questa cosa è bella da fare anche con i bambini. Non ci sono solo le api mellifere, ma anche tante altre specie di api solitarie che sono fondamentali per l'impollinazione. Queste nidificano all'interno di piccoli spazi. Gli hotel per le api possono essere comprati facilmente o anche costruirci facilmente a casa, praticamente a costo zero. Date un occhio in internet, trovate tante indicazioni. Ultima cosa, lasciare che l'erba cresca. Lasciare qualche angolo del giardino incolto mettendoci qualche seme di fiore, a parte che il risultato estetico è fantastico. Io non posso veramente più vedere giardini perfetti lì con la varietà di fiori e l'erba fanno felici le api, ma non solo, ragazzi, c'è bisogno di più natura. La natura è vita. Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. Tag 4,99% e tag 5,97%. Un'occasione così non resta lungo, solo a maggio e solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi orari sul sito che è autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
4: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
3: Oh, guarda che sono geloso.
4: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
3: Pane Trita, mangia che devi crescere.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
14: Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
15: Qua, vedi, siamo in tanti da Marelia Pine. Salutiamo chi sta camminando nel verde, Marco D'Alessandria. Camminata veloce, 10 km, avanti tutti.

0: riconosciuto sia dalla voce, sì, con lei Afrojack e David Guetta, la hit si chiama I Wait Tonight. Quindi giornata mondiale delle api, guardatevi attorno, c'è del verde, ci sono dei fiori attorno a voi, a voglia, hai
1: ma
0: voglia.
1: Ciao, io sono Gianluca di Genova e sono nel Chianti,
0: Toscana,
1: tra
0: quindi
1: olivi e vigne, una voglia te di fiori, ce n'è quanti ne vuoi, un bacione,
0: dai, fatemi un regalo, se avete un giardino di quelli veramente perfetti e tenuti bene, fate un angolo un po' più incolto per le api, per gli animali, lasciate che l'erba cresca, è anche più comodo e anche interiormente dà un senso di libertà.

0: voglio come Fatme Scoop.
1: Fatme Scoop.
0: Vai donna.
1: Olga in radio, broccolini e broccolini.
0: Ma adesso cambiamo completamente mood perché
1: è successo.
0: Sì.
1: Sì. Mi piace.
0: Con le mani tutti.
1: Do you love me?
0: Oh no.
1: Ma cos'è? È bellissimo.
0: Mi piaceva. Sai perché mi piaceva?
1: No.
0: Shub.
1: C'è il Shub?
0: È arrivato Shub. Mi piaceva perché oggi è il compleanno di Cher. Quindi ne ho parlato nello spazio dedicato alle imprese femminili. 80 anni e non sentirli.
1: Mamma mia, come mi è buona come il pane la signora Cher.
0: Ma
1: come
0: li sento tutti i miei, questa 80 anni, ma no, sembra veramente tirata fuori dalla formalina dagli anni 80. Strepitosa.
1: Posso dire che abbiamo una classe di donne che comunque è meravigliosa. Ieri sera mi è capitato di buttare l'occhio al Grande Fratello, comunque una grande Antonella Elia. Una splendida forma di Adriana Volpe.
0: Sì, cioè, comunque, meravigliose.
1: Comunque che bello, l'una è uno. Ma la Cher 80 anni non me l'aspettavo mai.
0: Tra l'altro, prossima Grande Fratello, io voto Superdonna.
1: Da me, a me.
0: Potrei guardare il Grande Fratello e fare il tifo per te.
1: Ma te rendi, ma guarda che impazzirei, starei lì a battezzarli tutti con
0: ti
1: il rap.
0: Ti entrare solo con Amélie, secondo me.
1: Sì, guarda, se mi chiamate vi lascio Amélie, vengo lì soltanto per stare là, perché io oramai faccio questo nella vita. Io sono il custode della regina Amélie, non faccio nient'altro.
0: Tutti noi abbiamo gatti, siamo loro umili servitori.
1: Esatto, ho solo il permesso di andare in radio. E poi mi viene a trovare, perché comunque il pomeriggio è qui, non è che si scappa. Vabbè, comunque c'è la novità di Calvin Harris e Jeezy, si chiama Satisfy. Un
0: a
1: bacino,
0: domani,
1: Olga.
0: Bacino.

grande soddisfazione. Disco Radio è una sola nazione. Tu ci accendi e tutto il giorno accendi il cuore, un'emozione. Si chiama Satisfay, Calvin Harris, Jeezy. Sono 5 minuti trascorsi dopo le 13. Benvenuti nella nostra family. E allora, Disco Radio Lovers, iniziamo subito la giornata parlando di mamma e papà. Sono curiosissimo di sapere se tu che stai ascoltando la radio sei stato o sei stata più cocco di mamma o cocca di mamma o cocco di papà. Perché così comunque si è sempre più legati, si ha sempre più feeling con uno dei due, che non vuol dire che vuoi più bene all'uno o all'altro, per carità, non vi sto chiedendo vuoi più bene a mamma o papà, sarebbe imbarazzante, ma con quale dei due hai avuto più feeling, cocco di mamma o cocco di papà?

0: You're so fucking fab. Dannatamente meravigliosi come voi, Disco Radio Lovers. Buongiorno.
1: E con il Don al prossimo Grande Fratello, ma non c'è niente di più bello.
0: Ma non è vero, ma chi l'ha detto questa cosa? Stavo scherzando con Olga. Magari chiama il Grande Fratello, che peraltro Ilaria Blasi, tantissima roba, brava, bravissima. Mi ha fatto troppo compagnia, ha fatto troppo ridere. Io la vorrei vedere tutti i giorni in televisione, lei. Ancora.
2: E adesso è arrivato,
0: sì,
2: il Don.
0: Sì, sono qua. Sono qua.
2: Su Disco Radio con il Don. Buongiorno Don, buon mercoledì
0: a lei.
3: Io da piccola, sì, cocca di papà assolutamente, crescendo cocca di mamma. La mamma è la mamma.
0: 393-800-3000, più cocco di mamma o cocco di papà? E mentre mi date la risposta, se quella a cui pensate è cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Vieni anche tu dal 25 al 31 maggio con noi, perché torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Puoi scoprire oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero, in più c'è un extra sconto che arriva fino a ben 7000 euro anche sui modelli che sono già in promozione. Però occhiali, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi avere informazioni, prendere un appuntamento, c'è il sito rt-auto.com. Oppure c'è il numero 331-109-6466.
4: Ascolta, ne ho una curiosità bellissima, zio Fabri.
5: Oh, sentiamo.
4: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
5: No.
4: Il nigiri giri giri giri giri giri. Lo zio Marlo stava ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere.
6: No, sì, al cameriere.
4: E lui, tra le altre cose, i camerieri cinesi, tu sai che hanno come caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
6: Certo.
4: Ce ne fanno proprio una bandiera loro, sì, di questa. L'ha guardato come per dire: adesso finisci in cucina e diventi sushi tu.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
11: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il Disco Radio Party all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
12: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
13: Ambu, mi piaci tu. Mua.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
16: Porte aperte sabato e domenica.
17: Sogno una cantina a vista.
18: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
20: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
19: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
21: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
23: Con Denicar, dolce partire.
24: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
23: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
24: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
23: Citroen C3 Aircross da 15.990.
24: Fiat Pandina da 12.490.
23: Alfa Romeo Junior da 26.990.
24: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
23: Denicar.it.
25: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Mi è arrivato il tempo, ragazzi, quello in cui si allaccia la cintura di sicurezza, ci si rilassa e si ritorna giovani. Si ritorna indietro sulle ali della musica al 1999, questa volta con il capitano e il mito Gigi D'Agostino. Bla bla.

0: sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: I suoi saluti in italiano, fa strano sentire Bob Sinclair, è vero? I Can Wait con Chiesa, si chiama proprio così, almeno sappiamo tutti l'esatta pronuncia del nome di quest'artista e anche del brano. Detto ciò ragazzi, siete più cocco di mamma o cocco di papà? Proviamo a sentire al 393-800-3000 perché per un attimo parleremo della figlia di Brad Pitt.
2: Ciao donna, ciao. Altro che cocco di mamma o cocco di papà.
1: E chi sei?
2: Cocco bello, cocco fresco.
1: Cretini, cretini, cocco bello. Vabbè, apriamoci un attimo di pausa, anzi un attimo di pausa. Ho un istinto magnetico. Le altre radio mi fanno il solletico. Disco Radio e Don Cash, alto il volume, i problemi li evito.

su questo falsetto mi tiro indietro, però è uno dei brani d'amore più belli che sia mai stato scritto. Numero magico, angelico, palindromo, uguale da ambo i lati, 13 e 31. All of me di John Legend. E poi quella frase, I love your perfect imperfection. Cioè, amare le perfette imperfezioni vuol dire amare davvero. Allora ragazzi, tra mamma e papà non vi ho chiesto chi volete più bene, ma se siete stati più cocco di mamma o più cocco del papà. Perché è normale che si abbia un rapporto in più con uno o con un altro. E parleremo della figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie che si è laureata. Direte, ma chi se ne frega? O qualcuno dirà, oh, auguri alla figlia di Angelina Jolie! Ma la cosa strana è che ha rimosso totalmente il padre, non solo dalla cerimonia, ma anche dal suo cognome. E c'è un motivo. Quindi sei stato o stata più cocco di mamma o cocca di papà?

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Che tu sia cocco di mamma o cocco di papà, dillo al 393 800 3000. Intanto partono 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, Black Eyed Peas.

0: si chiama Hamburgs di Robin Schulz. 44 minuti trascorsi dopo le 13, questo è il brano che ci accompagna in fondo alle 4 senza interruzione. Allora, Disco Radio Lovers, vi ho raccontato prima, vi ho iniziato a spoilerare la notizia: la figlia di Angelina Jolie e di Brad Pitt si laurea, e fino a qui chi se ne frega. Si laurea, però non si vede il padre alla cerimonia e soprattutto non viene presentata come Pitt Jolie, ma viene presentata come Jolie come cognome. Lei ha cancellato, prima depennandolo e poi facendolo cancellare proprio dall'università, il nome del padre, no, del figlio dello Spirito Santo. Non ha più rapporti né lei né molti degli altri figli con Brad Pitt, perché hanno detto, da quello che ne sappiamo dalle carte processuali, che era un uomo violento dentro casa, quindi hanno preso le distanze. Anche se Brad Pitt adesso gode di tutt'altra vita, ha un'altra compagna e rimpiange tantissimo il rapporto con i figli e sta cercando di recuperare. Ma detto ciò, vi ho chiesto, comunque è naturale ed è normale che si abbia più feeling con la mamma o col papà. E allora, siete stati più cocchi di mamma o cocchi di papà? Ciao!
1: Bella donna!
0: Salve!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno a lei!
1: Daniele da Lissone.
0: Ciao Dani!
1: Fortunatamente né cocco di mamma né cocco di papà.
0: Sono
1: sempre arrangiato già da tipo 13-14 anni.
0: No, lo capisco.
1: Niente, non sono per niente né mammone né papone.
0: Guarda, neanche io.
1: Un bacio.
0: Neanche io. I miei fratelli, a differenza mia, sono sempre stati un pochettino più mammone rispetto a me. Io credo che però ci sia del feeling. Tipo, io il feeling su alcune cose ce l'avevo tanto con mio padre. Il feeling sicuramente sulla cucina, sul sistemare la vita, l'organico della mia famiglia, quello l'ho preso molto da mia madre, che ha sempre organizzato tutti. Poi mia mamma, unica donna in mezzo a 7 uomini. I figli, il padre, i fratelli, lei senza madre. Quindi comunque una donna in grado di mettere tutti a bacchetta vuol dire che era veramente forte. Ancora, proviamo a sentire, ragazzi, cocchi di mamma o cocchi di papà?
2: Ciao Don,
0: ciao.
2: Io ero indubbiamente la cocca di papà.
0: Ok.
2: Anzi, ti ringrazio perché così mi hai dato l'occasione di ricordarmi di lui, visto che è da un po' di anni che mi è mancato. Ciao Don, buona giornata, Silvia. Beh, da Milano.
0: Silvia, io credo che non ci si dimentichi mai di loro. Mio papà non c'è più da 2 anni e non credo che ci sia un giorno, un momento in cui non lo penso. Lo penso sempre e questa cosa ci rimane nel cuore, sono i loro insegnamenti. Sia più cocchi di mamma o più cocchi di papà, c'è chi si è tenuto, ragazzi, totalmente distante, tipo
3: ciao
0: lui.
3: Ciao Don, salve. Altro che cocco di mamma o cocco di papà. Cocco bello, cocco, certo, fresco.
4: Sapevo. E adesso è arrivato il Don. Su Disco Radio con il Don. Buongiorno Don.
0: Buongiorno
4: Don.
5: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: È da 35 anni Clio ti accompagna nella storia e oggi la storia si evolve. Da Renault scopri anche tu la nuova Renault Clio Full Hybrid Hi-Tech con 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero, TAEG 1,31%. E sì, hai capito bene, soli 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Service. Renault ti aspetta anche la domenica. Se vuoi avere maggiori informazioni, fidati dello zio Don e digita renault.com.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Concessionaria AutoZitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
14: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Ciao Luca!
17: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
16: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
17: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
16: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
17: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
16: Perfetto, andiamo insieme.
18: Cocchi di mamma o cocchi di babà? Come eravate? Andavate più d'accordo con l'uno o con l'altro? Che non significa voler più bene all'uno o all'altro, eh? Mentre continuate a raccontarmelo, ricordatevi che io parlo con te. I told you, come la prossima.

0: non siamo in America Latina, però stiamo bailando. È la versione completa, disco radio che spacca dall'alfa all'omega. Era proprio omega, si te vas che tengo che a ser. Cocchi di mamma, cocchi di papà, proviamo a sentire con quale dei due genitori avete più feeling. Ciao, chi è con me?
1: Giuseppe, da Bubbiano.
0: Ciao, Bradi.
1: Beh, né cocco di mamma e né cocco di papà, perché comunque eravamo in sei.
0: Hai capito.
1: E quindi... c'era la legge del più forte, diciamo.
0: Ah, ah.
1: Però, nonostante tutto, sono riuscito a prendere il meglio sia dal mio papà che dalla mia mamma.
0: Bene.
1: È andata bene così. Bene. Anche perché poi sono andato via, che comunque avevo 22 anni, di casa e sono venuto su al nord.
0: Ti sei rimboccato le maniche. Ciao.
2: Io ero più cocca di papà, non c'è più.
0: Mi dispiace.
2: Più, anche mia mamma non c'è più.
0: Oh, mi spiace.
2: Però ero molto più cocca di papà.
0: Patata.
3: Dolci come un Mars, estivi sì. come un Bounty, esotici come uno Snickers, pettinati come un Kit Kat, confezionati come un Twix.
0: Cioè, tutto questo cosa li accomuna? Li accomuna? Che sono tutti fatti?
3: A due e a due, due e due e due
4: e
3: due.
4: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
5: Disco Radio.
0: Le 14 quasi a due minuti.
5: Disco Radio.
0: Ciao.
6: Don, io ero il cocco di mamma e papà, quindi di tutte e due.
7: E due. Ciao, ad Alba ci sono 20 gradi e ricordati che sono le due.
0: È arrivato. Mi piace tantissimo. Vabbè, ragazzi, la prossima è la novità, si chiama Devotion. Poi c'è la sigla.

0: si chiama Devotion, Sweet is the Motion. Bella, bella davvero. Ragazzi, ci sono ancora tantissimi messaggi. Stiamo parlando di chi eravate, cocco di mamma o cocco di papà. Grazie per i messaggi, anche quelli lunghi, da più di un minuto, che mi avete mandato, confessioni particolari. Adesso però, per un attimo stop, perché c'è la sigla. Dammi tre parole. La sigla ci introduce al prossimo argomento. Io ve lo dico, ci sarà anche da indovinare, ci sarà un quiz e uno di voi vincerà qualcosa. Ma detto ciò, partiamo dall'indumento che fa figo. Il mio indumento prefe figo, che è un laxincrasi tra preferito e fa figo, perché ci sono degli indumenti come che può essere il giubbotto di pelle, il tacco 12, l'autoreggente, il doppio petto. Ognuno c'ha la sua roba, c'ha il suo indumento che lo fa sentire super figo, ti senti a posto con te stesso, dici guarda, non vedo l'ora domani di alzarmi e mettermi, può essere pure l'orologio, può essere l'occhiale da sole. Qual è quell'indumento, quell'accessorio, quindi si parla di moda, che ti fa strafigo? 393 800 3000, il tuo indumento preferito. 60 secondi da adesso e ricorda di dire anche il tuo nome.
1: Disco Radio.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Quando lo sai, that's when you know, Kygo insieme a Carter Fate. Allora, di Scala dei Lovers, delle volte per stare bene dobbiamo indossare degli indumenti, indumenti che hanno poi quella magia dentro di farci sentire più fighi anche del dovuto. Può essere un indumento figo davvero, oppure qualcosa che è figo solo per te, ma l'importante è che sia l'indu figo. Che cosa ti fa sentire bene? Al 393-800-3000.
1: Ciao, sono Cristina, per me una bella tuta sportiva.
0: Ok, Cristina con la tuta sportiva si sente super figa. Tocca a te adesso. E ti aspetta una nuova energia, quella che arriva sulle strade di Bergamo. Si parla di Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata, design d'eccellenza italiano. Scopri anche tu l'universo Shangan, in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom e lasciati conquistare da una generazione nuova di elettriche e ibride. Performance, stile, innovazione, si incontrano tutte in un'esperienza unica di guida, tutta da vivere ancora. Shangan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della tua mobilità è già qui.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
8: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
10: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
16: Porte aperte sabato e domenica.
17: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
18: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
19: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
18: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
19: Questa era un'edizione straordinaria.
20: Autorigoldi
21: a Milano dal 1906.
22: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
23: Dolce partire.
24: Da Denikar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
25: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
26: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
27: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
28: Solo da Denikar a Milano e a Bergamo.
29: Info su denikar.it.
30: Ulisse, ho voglia di navigare.
31: Certo.
0: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
0: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Disco Radio. Anche se ti trovi in palestra, anche se sei sul posto di lavoro seduto alla scrivania, allaccia la cintura, perché ora si alza il volume e si ritorna giovani. Indietro nel tempo sugli ali della musica con i Della Sea e la loro Hideaway. Alto il volume dei ricordi. Rhythmic.

0: Mamma mia, that's a surreal Wiz Khalifa. Allora ragazzi, proviamo a sentire dalla regia qual è il vostro indufigo, l'indumento che vi fa sentire molto molto molto fighi quando lo mettete. Proviamo a sentire. Ciao, chi avete scelto?
1: Ciao Don Chies, ciao Disco Radio, sempre Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
1: Mio indumento che fa figo, sì, la camicia. Fortunatamente sto molto bene.
0: Ah, ok.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma te lo sei detto da solo? Vabbè, ti sei fatto gli autocomplimenti, mi piace ancora. Sentiamo.
2: Ciao, sono Cristina. Ciao, per me è una bella tuta sportiva.
0: Ok, tuta sportiva e fai la diva così e vai via. Ciao, Lupenda Roccabruna, è il compleanno di mia figlia? Non so di chi. Puoi fargli gli auguri? Sì, ma non so di chi sia il compleanno. Lupenda, riprova, dai, ancora.
3: Ciao Don, sono Lucrezia da Monza e il mio indumento preferito è la divisa da gioco di pallavolo.
0: Oh.
3: Che figa, quei pantaloncini.
0: Ah, hai capito, ancora.
4: Ciao Don, Maurizio da Milano.
0: Ciao Mauri,
4: il mio indumento figo, sì, è una sciarpa gialla.
0: Gialla?
4: Metto sempre una sciarpina gialla, sempre sempre sempre quando
5: ciao
4: esco
5: anche
4: mi sento molto figo.
0: Ok, sciarpa
5: siamo
0: gialla.
5: Disco Radio, sì, sono Enzo da Pero.
0: Ciao Brady.
5: Ecco, quello che mi fa figo, sì, è un bel miracolo.
0: Il miracolo.
5: Sì, ci vorrebbe proprio un bel miracolo.
6: Ciao Don. Ciao. Io sono Michele. Ciao, Michele. E il mio indumento preferito è la maliera dell'Inter, maglia campione d'Italia.
0: Ok. Un accessorio che mi fa stare bene e mi permette di completare la mia femminilità, messaggio di Mariella, scusatevi, da Pinerolo, è il tacco. Lo adoro da morire, soprattutto se è il tacco 12. Va bene, volete
7: un paio di jeans comprati con il Kumpa, okay, grandissimo Kumpa. Ciao Don, pazzo Roby.
0: Metto anche lui, dai.

0: I'm on the Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Eh sì, sono loro i Medusa.
0: Ciao Don.
1: Ciao, ciao a Simon e ciao a Itre Medusa. Adesso ragazzi, prima di ritornare a parlare le vostre voci dell'indumento che ti fa sentire tanto figo, c'è da indovinare una sigla, sigla che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni. Vai. L'avete riconosciuta? E partiva il pomeriggio qua. Stop 393-800-3000 era la sigla di...
0: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
2: Disco Radio
3: Promo.
4: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: La sigla del telefilm è da indovinare, ma l'avete indovinata tutti. E poi di nuovo le vostre voci, i vostri saluti al 393-800-3000. Free of Mind, Prospect Looney.

0: La regina del celebritaglio 883 in chiusura delle nostre 4 senza interruzione. 14:45, mercoledì, il 20 maggio. E ragazzi, oggi è un compleanno importante. Prima di svelarvi il compleanno, c'è da svelare la sigla. Vi ho fatto sentire un pezzo di sigla, l'avete indovinata tutti.
1: Genitori in minigonna!
0: Ma non, quasi.
2: Don, sono i genitori in blue jeans.
0: Genitori
2: da Milano.
0: In blue jeans, mi dite?
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Se non sbaglio era una famiglia in blue jeans.
0: No.
3: Vincenzo da Assago. No, buona giornata a tutti.
0: No, Vincenzo. Tiziana da Cuneo ha indovinato e anche Anuk da Aosta. Genitori in blue jeans, come ha detto il nostro amico, che è stato il primo in assoluto, Marco da Milano. Allora, perché i blue jeans nasce dalla parola blu di Genova. Ed oggi, il 20 maggio di 153 anni fa, è stato registrato da Levi Strauss e Jacob Davis il marchio blue jeans. Quindi oggi realmente è il compleanno del jeans. E allora ragazzi, qual è l'indufigo? Quell'indumento preferito che ti fa sentire tanto figo.
4: Ciao Don, sono il bidello fotomodello.
0: Bidello fotomodello.
4: E l'indumento migliore per lavorare a scuola? Ovviamente la tuta.
0: La tuta? Tac. La tuta va con tutto praticamente.
4: Si è comodi e si vola.
0: Hai capito? Cristian, la tuta sportiva, ancora sentiamo.
5: Io sono Ivan da Cilavegna, sono un ciclista e mi sento figo solo quando indosso la divisa quella giusta, casco e occhiali giusti.
0: Hai capito?
6: Un paio di jeans comprati con il Kumpa.
0: Vedi, il jeans che oggi celebra il suo compleanno. E ancora, ciao, proviamo a sentire chi è con noi.
7: Ciao Don, Maurizio da Milano.
0: Lui mi ha fatto morire.
7: Il mio indumento figo è una sciarpa gialla.
0: Ma la sciarpa gialla, ma perché poi giallo? È un colore insolito.
8: Ciao, sono Cristina. Ciao, per me è una bella tuta sportiva.
0: Eh già, ragazzi, perché quello ci riempie il cuore, sentirsi fighi. E poi abbiamo parlato prima di cocchi di mamma e cocchi di papà, perché la figlia di Brad Pitt cancella il cognome del padre dal suo nome.
9: Ciao Disco Radio.
0: Ciao,
9: Roberto da Parabiago.
0: Ciao Robby.
9: Io fortunatamente ero il cocco e purtroppo lo sono, nel senso buono, ancora oggi, di tutte e due, sia di mamma che di papà.
0: Fortunatamente direi.
10: Ciao Don, tutta la vita cocca di papà.
0: Papà?
10: Infatti avevamo un super rapporto dal 2024 che non c'è più, infatti è tosta senza di lui. Ciao, capisco. Buona giornata, Lilia da Varese.
11: Don, io ero anche il cocco del mio professore. Alla superiore.
0: Superiore, il cocco il professore.
11: Si chiamava Cocco.
0: Ah, davvero? Ah, si chiama Cocco di cognome, che bello.
12: Don, che bella domanda oggi.
0: Lo so, una domanda profonda, grazie del messaggio lunghissimo che mi hai mandato, lo tengo per me d'ora. Comunque ragazzi, 393 800 3000, a questo punto facciamo finta che sia weekend. Apriamo le porte del club, da dove e da quando balli con noi.
13: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E fidati, se stai pensando a cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da Erreti Auto Legnano. Scopri più di 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma occhio, perché la promo dura solo 7 giorni. Erreti Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Vuoi avere informazioni e prendere un appuntamento? C'è il sito erreti-auto.com o puoi chiamare il numero 331-109-6466.
14: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
14: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
15: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
16: Da dove e da quando balli con noi?
17: Katia D'Alissone, vi sento dal 96. Quando ho preso la patente ho messo Disco Radio sull'autoradio e da lì ogni macchina c'è solo Disco Radio. Buona giornata.
16: Yeah.

0: Ripetete di nuovo, sono le 15. Che ore sono? Sono le 15. Perché ripetita Juvent, dicevano, e non c'è niente a che fare con la Juve, neanche con l'Inter, il Milan. No, ma ripetita Juvent dicevano i latini nell'antichità, cioè ripetere aiuta tantissimo. E repeat it, cioè ripetilo, è anche il titolo della novità che stavamo per ascoltare, di Martin Garrix e di Sheeran. Mentre voi al 393-800-3000 fatevi sentire, ditemi da dove, da quando ballate con noi. Tipo, da quando?
1: Ciao Don Cash!
0: Ciao, chi è? Che
1: Giuseppe
0: bella?
1: Giuseppe da Milano.

0: vale sempre quella famosa teoria che dice che il signor John Martin potrebbe cantare anche i bugiardini delle medicine. Frank Walker, Timmy Trump, John Martin, All My Life. E allora Disco Radio Lovers, voi che siete tutta la mia vita, chi balla con lo zio Don Cash? Ciao.
1: Ciao Mario da Parona.
0: Ciao Mario da Parona.
2: Buongiorno, sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena da Caravaggio e benvenuti con noi in Family. Grazie di esistere, Disco Radio Lovers.
1: Ciao Don, ben arrivato.
0: Grazie.
1: E buona giornata di lavoro.
0: Buon pomeriggio a voi, benvenuti in famiglia. Disco Radio. C'è una nuova energia che arriva sulle strade di Bergamo ed è quella di Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri anche tu l'universo Shangan in esclusiva a Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom e lasciati conquistare dalla nuova generazione di elettriche ed ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Shangan e Auto Ghinzani in Bergamo, il futuro della tua mobilità è già qui.

0: 22.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki.
7: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ah, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
10: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
10: Pane Trita, mangia che devi crescere.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
16: Con Denica. Dolce partire!
17: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
16: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990.
17: Fiat Pandina da 12.490.
16: Alfa Romeo Junior da 26.990.
17: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
16: Denicar.it.
18: I want it to be free!
19: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Ulisse, ho voglia di navigare.
23: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
22: No, voglio navigare con il gigante.
23: Ah!
21: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
24: Ciao Don Cash, sono DJ Ross e questa è la mia canzone.
25: E lo sappiamo, è Dreamland, il mio fratellino DJ Ross. Ma DJ Ross con me, che cosa vorresti dire? Che lo sappiamo tutti che ci tieni a dirlo.
24: Don Cash, oh. C'hai i soldi,
25: ma,
24: Don Cash.
25: Ma non è vero.
24: Si chiama Don Cash, ma non perché è vero. C'hai i soldi.
25: Ma non è vero, fatti tu i soldi con la musica. 2002, DJ Ross, Dreamland.

Dive into me, Halo che Khalid in casa disco radio con lo zio Don Cash. Chi balla con me? Da dove e da quando? Ciao! Il brano di The Liar. C'è sensualizzare. Vabbè, lo prendo come un ballo con voi dagli anni 90, dagli anni di C'è Ferrari. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Beautiful Anime Joji, prima Ferrari, la pillolina di Rap and Drop con Lazza, che vi ricordo che stasera alle 23 c'è il nuovo episodio, sempre qui su Disco Radio con lo zio Don Cash, del programma da ballare a squarciagola. Sentiamo da dove e da quando ballate con noi. Ciao!
1: Ciao Don, ciao. Domenico, adesso sono a Roma, sono un autista.
0: Sei autista, sei a Roma.
1: Sto per arrivare a Muggio. Detto questo, noi che nel 90, io sono dell'88, eppure mi ricordo che ogni volta che partivamo per le vacanze mio padre, non lo so, aveva tipo una cosa piccolina dove ascoltava i messaggi, andava in una cabina e ascoltava i messaggi che erano arrivati a casa nella segreteria telefonica, non lo so, metteva un codice, non lo so come funzionava bene.
0: Ma chi era tuo padre? Un agente segreto degli anni 90? Incredibile questa cosa. Vai,
1: però mi... ricordo questa scena che ogni estate, tutti i giorni, mio padre doveva passare dalla cabina ad ascoltare i messaggi dalla segreteria telefonica arrivati a casa nostra a Milano. E cioè, bellissima questa cosa, me la ricordo impressa. Disco Radio.
2: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
3: Che bello così.
2: Bello, vero?
3: Sì, questa mi piace.
4: È uscita la signora Sironi di colpo lì.
3: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: E tra un ricordo degli anni 90 e una hit, diamo il don pomeriggio alla redazione di Link.
6: Eccoci, mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, tentato omicidio pluriaggravato e rapina, condannata a 20 anni in abbreviato, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como ha coltellato un 22enne studente della Bocconi, rimasto invalido. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato, assolto per rapina. Del gruppo anche 3 minorenni imputati in un processo parallelo. Maldive, dalla Procura di Roma l'incarico per la prima autopsia, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione, quelli della genovese Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, residente a Poerino. Nel comune del torinese lutto cittadino nel giorno dei funerali. A Torino presentato il Pride, 20ª edizione, il 6 giugno la parata dal Parco del Valentino. Ciclismo, Giro d'Italia, si sta correndo l'11ª tappa da Porcari a Chiavari. Flotilla per Gaza, stasera il rientro dei primi 2 italiani fermati da Israele, convocato alla Farnesina l'ambasciatore israeliano in seguito alla diffusione di un video in cui il ministro della sicurezza Ben-Gvir irride gli attivisti bendati e inginocchiati. Le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Disco Radio Parma.
0: Noi che nei 90 eravamo già qui a ballare con Disco Radio con lo zio Don Cash. Buongiorno. Ciao Francesco da San Damiano. E ciao ancora chi è con me? Chi è?
8: Ciao, sono Alessandra da Ostia.
0: Ciao Ale, ciao Cristian che ci ascolta da Marcallo. La nostra amica Eleonora insieme a Edoardo che ci ascoltano da Asti. Da dove e da quando ballate con noi?
9: Fuori!

0: Risponde qui a Disco Radio, d'altronde Time Gisa di Massimo Conte, Don Cash ve l'ha detto in freestyle. E allora, riscarati alla Lovers, benvenuti nella nostra family, da dove da quando si balla con noi, che nei 90 eravamo già qui a ballare con Disco Radio. Ciao,
1: ciao Don, Frada Ufaningo.
0: Ciao Fra Ufaningo.
1: Ti ricordi che...
0: Che mi ricordo?
1: Prima delle serate sfogliavamo il manuale dell'insonne per vedere le discoteche nella zona.
0: Ah vai.
1: Mamma mia.
0: Ah vai.
2: Ciao Don, mi ricordo che io e Armstrong, quando eravamo sulla rampa di lancio,
0: sì,
2: mentre ci mandavano su con l'ascensore, ci caricavamo
0: per
2: con la tua musica.
0: Certo, con Disco Radio sulla Apollo 11. Immagino Armstrong che scende sulla Luna insieme al suo numero 2, che con l'orologio al polso guardano la Luna, guardano la Terra e dicono: questa è Disco Radio, anche sulla Luna. E
3: ciao,
0: poi...
3: Don Cash, Giuseppe da Bubiano.
0: Ciao Giuseppe.
3: Io ascolto e ballo Disco Radio dal 2023.
0: Ah, sei neofita, tre anni.
3: Ed è bellissimo. E ogni giorno non vedo l'ora, la mattina alle 5 e mezza, quando mi metto in macchina, sì, accendere la radio e
0: che
3: sentire
0: patato.
3: Disco Radio.
0: Che patato! Che bravo che
3: ciao,
0: sei.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao brodo.
3: Vabbè, poi tu sei fenomenale, vabbè, ma quello è un caso a parte.
0: Ma grazie, ma voi siete il mio superpotere.
4: Ciao
0: ancora.
4: Don, ciao. Lorenza da Pavia.
0: Ciao Lori, agli
4: noi
0: amici di
4: Pavia. Noi che nei 90 ci trovavamo sempre allo stesso posto, alla stessa ora, senza bisogno di mille messaggini col cellulare.
0: Già ragazzi, quando ci telefonavi avevi quella tremarella, poi c'era la puntata in piazza.
5: Ciao Don, ciao Disco Radio, ciao. Senti che

0: Autorigol di Volkswagen Milano, un'offerta mai vista prima ti aspetta. Nuova T-Roc può essere tua a soli 169 euro al mese con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99%, TAEG solo 5,97. È un'occasione così, non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te ci sono anche 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi è a Milano dal 1906. Scopri anche tu sedi ed orari digitando qui autorigoldi.it.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Ciao Luca!
14: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
13: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
14: Vai da Stellantis in Dio Milano! Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro!
13: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104 oppure visita il sito stellantisendio.com.
13: Perfetto! Andiamo insieme!
0: Disco Radio. E se la vita lì fuori è una giungla, non vi preoccupate, ci pensa Don Cash a fare la giunta, perché la prossima è di Mato Grosso e ci porta proprio nella jungle. Quindi cinture di sicurezza allacciate, perché abbiamo scelto il 1993 come anno di partenza. Poi ci sarà tutta la musica di oggi, quella di ieri, le più ritmate dal 90 ad oggi, sempre qui su Disco Radio, in questo caso con lo zio Don Cash. E si può!

0: Il vostro amore mi fa sentire alto più di 10 piedi, più di 10 metri. Eh sì, questa qui è Disco Radio, è inutile che chiedi. È la radio che spacca sempre, tipo il ritorno dello Jedi. E ogni tanto ritornano, ragazzi, è come se ritornano. Si prende un caffè, eh?
1: È il caffè.
0: Come?
1: Ciao Pirelli, eh. È il caffè.
0: Ma io sono Pirelli.
1: Scusa,
2: no, no, sono io.
1: No, non Barelli,
2: no, sono
1: scusa.
2: Io.
1: No, scusa,
2: no,
1: scusa,
2: sono io.
1: No, sono i giornalini di Tex Willow.
0: No, ma chi sei? Ma cosa vuoi? Ma chi è Pirelli? È ben donno, quel che fatto, fatto io perché non schiuma. Ma c'è un Pirelli.
2: Eccomi qua.
0: Ovviamente scherzo. Cioè. E allora, pronto da Roma a restituire la linea per il momento a Milano, perché ritorno questa sera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Yes. Il rap e il pop italiano che si incrociano con la cassa dritta insieme a Don Cash e Disco Radio. Per il momento vi lascio col mio fratellino.
2: Bravo.
0: Però, mua, peace out.
3: Disco Radio.
2: Le 4 e un minuto.
3: Disco.
2: Lasciamo Roma e Don Cash e la linea torna qui a Milano da Fabio Pirelli, Marelli, quello che volete per voi, sono quel che vi pare. Partiamo, ma il

0: direttamente dall'Eurovision Song Contest. Vedete che fa caldo là fuori, dai, cominciamo a parlare. Fa più un caldo che...
1: Visto che fa caldo,
0: vedi, io lo sapevo.
1: Ricominciamo col coccobello.
0: No, quella è una roba estiva e stiamo già pensando a quel periodo lì, eh.
2: Bella Fortunelli!
0: Va bene, oramai lo sapete, sono quel che volete.
3: Mercoledelli,
0: Fortunelli.
2: Arrivato Marelli.
0: Sì, uno che mi chiama con cognome giusto.
2: Pivelli.

0: abbracci gratis vista l'accoglienza di oggi.
1: Ecco tra noi il grande Fabio Bombelli.
0: Bombelli.
1: Grandissimo.
0: Va bene, mai come oggi il record di cognomi storpiati.
2: Uè, Tarzanè.
0: No, allora vi prego, a tutto c'è un limite naturalmente. Non c'è limite invece per il Rhythmic History. Andiamo a prendere a pescare qualcosa dagli anni 90. Vediamo se la riconoscete. Com'è? Vabbè, dai, è facilissimo, basta. Mi vergogno quasi a chiedervi se volete, insomma, cantarla, di riconoscere il Rhythmic History del 94 tra poco. Prima, allora, se state pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per voi. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Ci sono oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto, sull'usato e sui chilometri zero. Un extra sconto fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto vi aspetta via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Andate su rt-auto.com oppure chiamate il 331 109 64 66. Segnato?
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
16: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
17: Porti aperte sabato e domenica.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
19: Ciao Luca!
8: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
19: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
8: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
19: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
19: Perfetto, andiamo insieme.
13: Accendi la passione per il barbecue.
2: Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
20: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
21: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Ulisse, ho voglia di navigare.
25: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
24: No, voglio navigare con il gigante.
25: Ah!
23: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
0: Disco Radio. Riconosciuto Rhythmic History?
26: Da Blitz, Let Me Be.
0: E come fa?
27: Gnocco Comarelli.
0: Ma cosa? Oggi non state bene. Rhythmic History.

0: aspettare, non si può aspettare.
1: Uè, sportelli!
0: Vabbè, adesso basta storpiare il cognome, perché? Basta aspettare, I can't wait. Voglio già subito regalarvi con il Play the Game la disco Radio Bag. Oggi avete forse già intuito, i fedelissimi lo sanno già, hanno riconosciuto quella che è l'atmosfera del Disco Radio Express. E per chi non lo sapesse, Disco Radio Express è il nostro treno che vi porta dove lo deciderete voi. Partiremo naturalmente dalle vostre destinazioni, o meglio, dove siete, se siete in viaggio, se state per raggiungere una località. 393-800-3000, diteci dove siete diretti, se potete farlo ovviamente. Prenderemo una delle vostre destinazioni, la metteremo al contrario e faremo partire il Disco Radio Express. Eccolo lì.
2: Attenzione.
0: Sì.
2: Allontanarsi dalle

0: Abamax, My Head and My Heart. E i vostri messaggi, le vostre destinazioni, dobbiamo sceglierne una da mettere al contrario, da farvi riconoscere nel Disco Radio Express per farvi vincere la Disco Radio Bag. Dove siete diretti?
1: Monguzzo.
0: Monguzzo, difficile, al contrario, com'è? Ozugnom.
2: Varese, mettila al contrario, sì. Che brucio tutti, mettila, mettila.
0: Va bene. Oggi va così con voi. Allora, attenzione, sto per farvi sentire la destinazione al contrario. Attenzione, dovete proprio aver voglia di vincere la Disco Radio Bag oggi, Eccola che arriva.
3: Treno Disco Radio Express in partenza.
0: Sì.
3: Questa settimana ferma a...
0: Dove?
3: A Voneg e Longyearbyen.
0: Esagerato, esoso. A Voneg ci si può arrivare. È Longyearbyen che fa la differenza. 393-800-3000. Dove ferma il Disco Radio Express?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo in redazione. L'attualità di Link alle 4:30. Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Condannato per tentato omicidio pluriaggravato e rapina a 20 anni con il rito abbreviato, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi rimasto invalido. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato, assolto però per rapina del gruppo anche 3 minorenni imputati in un processo parallelo. La tragedia delle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione, quelli della genovese Giorgia Sommacala e di Muriel Oddenino, residente a Poirino, nel comune del torinese, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Raffica di multe per i monopattini a Milano, in un giorno 62 sanzioni, la metà dei proprietari era senza casco. Ciclismo, Giro d'Italia, si sta correndo l'11ª tappa da Porcari a Chiavari. Flottiglia per Gaza, stasera il rientro dei primi due italiani fermati da Israele, convocato intanto alla Farnesina l'ambasciatore israeliano, in seguito alla diffusione di un video in cui il ministro della sicurezza Ben Gvir irride gli attivisti bendati e inginocchiati. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
6: Meteo. Situazione stabile dal punto di vista meteo nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni tra Piemonte e Lombardia, con una giornata di giovedì che si presenterà generalmente ben soleggiata ovunque, pochissimi disturbi nuvolosi, al più relegati ai settori montuosi al pomeriggio, ma senza grandi conseguenze. Temperature in rialzo per la presenza di aria via più mite in quota, valori massimi che già giovedì toccheranno i 26-27 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
9: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre, sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Avoneg e Longyearbyen, al contrario, fa...
12: Villa Simius.
0: Ma no!
13: Genova Brignolo!
0: Perché Brignolo?

0: Elon Girb era la destinazione al contrario di questa settimana. Avete riconosciuto? Non era facile, però. Infatti, non tutti
1: Genova
0: ci sono arrivati.
1: Genova Vignole.
0: Vignole, Vignole Borbero. Non esiste Genova Vignole.
2: Genova Brignolo. Genova Brignolo.
0: Ma non è
2: da Cuneo.
0: Ma non è

0: ad Andrea.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, come stai?
1: Bene, grazie, ti confermo, mi sono fermato con la macchina.
0: Eh beh, direi, perché altrimenti non potevamo fare la telefonata in diretta.
1: Assolutamente.
0: Senti, allora, Amoneg Elon Girb, al contrario, che cosa fa?
1: Genova Brignole.
0: Sentiamo, abbiamo da questa settimana la conferma e se non è giusto te la vedi con
2: il
0: lui.
2: Il treno Disco Radio Express, sì, è diretto a Genova Brignole.
0: Va bene, sei mai stato a Genova Brignole?
1: No, Genova Brignole no.
0: Vabbè, Genova sì, Brignole sì, è una delle stazioni, cioè Genova Piazza Principe.
1: Avendo 5 figli, Genova è come una seconda casa.
0: Bello, c'è l'acquario, c'è il mare, c'è una bellissima città, esatto, da vedere, molto bene. Poi tu giri tanto.
1: Molto bella Genova.
0: Sì, da guardia giurata. Che zona fai?
1: Io giro un po' tutto, oggi sono dalle parti di Arese.
0: Di Arese, quindi attenzione, fate i bravi, da quelle parti abbiamo Andrea, la guardia giurata, che controlla, vi controlla e guarda, si guarda intorno, anzi siamo più sicuri.
1: Guardo tutto, non mi sfugge nulla.
0: Bravo Andrea, e non ti sfuggirà la Disco Radio Bag, prendila al volo quando arriva, perché insomma è già tanto se arriva, nel senso che prima o poi entra l'estate. Senti, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure Andrea.
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono e un saluto in particolare a tutti i miei colleghi d'Italia che facciamo un lavoro che per molti ci sottovalutano, però è un lavoro importante.
0: No, no, assolutamente, assolutamente. Salutiamo anche quelli di Genova Brignole, va bene? Magari ci danno
1: sicuramente, saluti anche a Genova.
0: Ciao Andrea, buon lavoro!
1: Ciao, grazie,
0: ciao. E adesso vi porto a conoscere un pezzo di storia. Da 35 anni Clio accompagna proprio la storia e oggi si evolve. Da Renord potete scoprire il nuovo anno Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere vostra, tasso zero e TAG 1,31%, 239 euro al mese con anticipo di 6.950, salvo approvazione Financial Services. Renord vi aspetta anche domenica, renord.com.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi di omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
5: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
4: Oh, guarda che sono geloso.
5: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
4: Pane Trita, mangia che devi crescere.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
7: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Dolce partire.
16: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
17: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
16: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
17: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
17: Info su denicar.it.
18: Va bene, è arrivato il momento dei detrattori.
19: Bravo Marelli, sì. La guardia giurata che ti tiene al sicuro tutti i milioni di euro che hai nascosti nelle

0: sono schizzate verso l'alto.
1: Allora, cosa vogliamo fare, Marelli?
0: Sì,
1: vogliamo mandare questo tamarristori o dobbiamo gridare al complotto pure oggi?
0: Guarda, avete già fatto e ho mandato poca roba, insomma, tra tutti i messaggi che sono arrivati dopo la Disco Radio Bag, il nostro amico di Milano. 2:05. Ma ci arriviamo, perché entriamo nell'ora dove metteremo un piede anche nel, ovviamente, appuntamento dei belli svegli del mattino. Sapete che queste ore, le tre ore del pomeriggio, sono gemellate con quei due pazzi, anzi tre, ci mettiamo pure Marco, con Fantini e Sironi, e quindi andremo a prendere tra poco il tamarristo. Prima qualcosa di nuovo, Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

0: nostre sedi regionali, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici diventano annunciatori e annunciatrici ufficiali di Tamarristory.
1: Ehi Tamarri! Ehi amici di Disco Radio! Ehi. Allora, oggi finalmente The Sunshine, sì. Quindi visto che il sole spacca, ci vuole anche la musica che spacca. Ovviamente certo. Sul Tamarristory, sì. Dai che andiamo!
0: Tra poco.

0: Radio Wanna Go Home, 5-7 minuti. Invece tra poco andiamo a finire nel magico mondo del tamarristo di gemellaggio con i belli svegli in arrivo. Andiamo a prendere come sempre i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici che diventano ufficialmente gli sponsor di questo momento altissimo.
1: Marelle, andiamo di checklist.
0: Sì.
1: Finestrino abbassato, sì.
0: Certo.
1: Manoplate il volume a palla, sì.
0: Sì.
1: Camicia sbottonata, sì, Tamaranza.
0: Sì.
1: Ok, sono pronto per il Tamarristory.
0: Bene, chi è?
2: Tutti Tamari all'orizzonte.
0: Sì.
2: Dai, Marelli.
0: Dai.
2: Ce lo meritiamo oggi.
0: Che cosa?
2: Il Tamarristory del mercoledì.
0: Che annunciatori professionisti. Tra poco andiamo a prendere invece più tamarri e poi lo sentiremo. Intanto arriva nuova energia sulle strade di Bergamo. È Chang'an, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. L'universo Chang'an lo trovate in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Lo showroom sta lì. Conquistate ovviamente questa che è una grande esperienza. Lasciatevi ovviamente conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Chang'an e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui, anche lì.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori.

0: acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porte aperte sabato e domenica.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: Gruppo Zaffa. Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
12: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Concessionaria AutoZitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
16: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
17: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
16: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
17: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
16: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Disco Radio. Tra poco proviamo a prenotare le vacanze, ma prima gemellaggio con i belli svegli in arrivo.
19: Marelli, oh, è venerdì, Marelli.
18: No, no, non è venerdì.
19: Ah no, è solo mercoledì.
18: Sì,
19: vabbè,
18: sì.
19: C'è il Tamarristory,
18: sì.
19: C'è il Tamarristory.
18: 1994.

No, fateci caso, una volta c'era che si fa Capodanno, adesso che si fa quest'estate. Mai come quest'anno, vista la crisi, il caro prezzi, la situazione di kerosene, la carenza, il jet fuel, insomma, l'estate di quest'anno va così. 7 italiani su 10 comunque partiranno, hanno già deciso per le vacanze, ma pesano ovviamente la crisi, il caro prezzi, oltre la metà però di noi ha cambiato piano. In ogni caso, vacanze con i propri animali. La maggior parte degli italiani, c'è questo boom del pet tourism. Vi chiedo una cosa, al 393 800 3000, chi sa già dove vuole andare, ma vi

0: Prism, si parte nonostante la situazione, molti si portano dietro gli animali, chissà già dove vuole andare, ma vista la situazione non ho ancora prenotato. Insomma, com'è la situazione da voi, chi va, chi resta, chissà dove vorrebbe andare ma non ho ancora prenotato, e chi invece ha già fatto tutto. 393 800 3000 è il nostro numero.
1: Sono da Cremona, promessi, sono in Liguria a fare 15 giorni col mio pet, la mia barboncina nera Kira.
0: Bello.
1: E prossimamente a settembre probabilmente andremo in Toscana, non ho ancora programmato nulla, ma sicuramente altri 15 giorni con lei in un appartamento o residence in Toscana.
2: Vedi. Sono Adriana di Milano.
0: Ciao.
2: Io alla fine ho prenotato, vado in Grecia, a Santorini, all'urlo di si vive una volta sola.
0: Ecco, e soprattutto si parte per lei. E per voi invece siete tranquilli? Partite?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Noi si va in redazione, l'attualità di Link alle 5:30, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Condannato per tentato omicidio pluriaggravato e rapina a 20 anni, Clorit Abbreviato, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi rimasto invalido. 10 mesi invece per omissione di soccorso per il coimputato, assolto invece per rapina. Ferma l'auto per soccorrere un uomo in strada nel Lodigiano e lui la accoltella, grave una biologa, in corso le ricerche dell'aggressore. 7 rapine in farmacia negli ultimi 2 mesi a Torino, arrestato un 41enne senza fissa dimora e con precedenti. Raffica di multe per i monopattini a Milano, in un giorno 62 sanzioni, la metà dei proprietari era senza casco. Ciclismo, Giro d'Italia, 11ª tappa che va a Narváez, terzo sigillo per lui in questo giro, secondo Mas, terzo Diego Ulissi, Alfonso Eulaulio rimane in maglia rosa. Flottiglia per Gaza, stasera il rientro dei primi 2 italiani fermati da Israele, convocato intanto alla Farnesina l'ambasciatore israeliano, in seguito alla diffusione di un video in cui il ministro della sicurezza, Ben Gvir, irride gli attivisti bendati e inginocchiati. Ed è tutto, le news, tra un'ora.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Insomma, vista la situazione, chissà dove vorrebbe andare in vacanza ma non ha ancora prenotato, molti partono con gli animali. Tra poco vediamo la situazione.

0: Ciao ciao, che partiamo, che andiamo in vacanza. Chi può, chi vuole, chi ha il coraggio di prenotare, chi dice ma sì, non importa la situazione internazionale. Tutti in questo periodo parlano di quello. Che si fa? Estate, hai prenotato? Te ne vai? Guarda, non lo so. 7 su 10 partono. La metà degli italiani ha comunque cambiato piano. Molti con i propri animali. Boom del pet tourism, si chiama così. Lo studio è di JFC. Il settore in Italia vale quasi 10 miliardi di euro, tra le mete più inclusive Emilia-Romagna, Trentino, Alto Adige e Toscana. Sempre di più in Italia, cani e gatti registrati sono 16 milioni e mezzo, oltre 2,3 volte il numero dei figli sotto i 14 anni. Saranno quasi 4 milioni le famiglie che faranno almeno una vacanza col proprio animale da compagnia, una media di 12 notti con una spesa aggiuntiva, avendo appunto l'animale dietro, di 22,20 euro al giorno, che si è felice ovviamente di spendere e di sostenere. Voi avete già prenotato, nonostante insomma la situazione del jet fuel? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, Beppe da Savigliano.
0: Ciao baby.
1: Domenica, sabato prossimo, fortunatamente non vedo l'ora, partirò per una settimana a Sharm el Sheikh. L'animale che porto, la mia ex moglie, con il nostro figlio. Buona giornata.
0: Ma non si dice.
2: 11 anni fa sono venuto qua alle Canarie e niente, ci sono rimasto.
0: Te credo.
2: Perciò,
0: bravo.
2: Alla grande.
0: Bene, bene, veniamo tutti lì se vuoi.
3: E come l'anno scorso, a casa tutto agosto.
0: E invece state pensando di cambiare auto? La dritta giusta per voi: dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Ci sono oltre 2000 auto in stock, migliori brand in un unico posto, e sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. La promo però dura solo 7 giorni. E allora che aspettate? RT Auto sta in via Saronnese 143 a Legnano. Tutti i giorni vi aspettano anche sul sito rt-auto.com, oppure vi do il numero 331 109 64 66.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in Via Milano in via Gattamelata 41.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Fermo, hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: In tanti hanno prenotato,
16: ho prenotato, sì. giusto ieri, 15 giorni,
15: sì. Dove?
16: A Villa Marelli.
15: Cos'è, un RSA?

0: se c'è chi prenota comunque, perché insomma la situazione è questa, ma insomma in vacanza ci
1: ciao,
0: si vuole andare.
1: Barelli, ciao, noi ce ne andiamo come al solito dall'8 al 24 agosto a Bellaria con il nostro cagnolino Rio.
0: Bello,
1: ciao,
0: bravi, bravi, bravi, bravi. E noi saremo sempre lì anche d'estate a tenervi compagnia. Le sei un minuto?
2: Disco Radio.
0: E adesso mi viene a tenere compagnia, sarà qui vicino vicino il DJ Panozzo e terrà compagnia a tutti con l'ottantisto remix. Prepariamoci a divertirci ovviamente con lui, a saltare insomma anche chi non può in qualche modo, anche così soltanto col pensiero. Joel Corry, intanto c'è qualcosa di nuovo prima. Devotion.
3: Lo

che, tanto per stare in tema, visto che si balla tra poco con l'ottantisto remix, che si balla anche con Disco Radio questo sabato, insieme all'Area Club, l'estivo più ballato di Milano, il Disco Radio Party in console con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. La nostra musica arriva in questa location esclusiva.

0: sacche, gommine, tra poco pronti, eh.
1: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
3: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
4: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Andiamo agli Open Day, ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.

0: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi! Cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ciao Luca!
8: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
7: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
8: Vai da Stellantis in Dio Milano! Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro!
7: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104 oppure visita il sito stellantisendio.com.
7: Perfetto! Andiamo insieme!
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: Con Denicar, dolce partire.
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
12: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990.
13: Fiat Pandina da 12.490.
12: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.

0: propina a seconda dei casi, l'ottantisto remix.
1: Se non vuoi prendere un cazzotto, metti immediatamente DJ Panozzo.
0: Lo metto, è arrivato
2: DJ Panozzo, numero uno. Ciao da Antonio di Palma.
0: Va bene, tutto pronto? E allora andiamo, vai con le mani tutti insieme. Audio al 393 800 3000. Vai, dai.

0: Life is life.
1: Cioè ragazzi, mi partite subito con Life is life e mi viene in mente la scena finale di Yuppies quando sono lì a mangiare sulla

0: quanti ricordi avete tutti, eh?
1: Eh sì.
0: Tanta roba. Che
1: è? Quella di prima?
0: Del 900. Che brava!

0: Ancora. Basta quello. Vabbè.
1: Scusa.
0: Niente, figurati. Se volete cantare di nuovo e ballare con DJ Panozzo, appuntamento a venerdì.

me il lavoro purtroppo prende praticamente i tre quarti della nostra giornata, se non quasi la totalità a volte, soprattutto dei pensieri sicuramente. Allora sentiamo di dove siete, la città è fondamentale, come è andata al lavoro, vediamo se si

0: stressata per via del lavoro non è Milano. Sentiamo prima di dove siete voi e cosa vi stressa di più del lavoro.
1: Ciao Fabio. Ciao. Ma a me non mi stressa il lavoro, io lavoro, mi diverto sia quando sono con i dentisti che quando sono in sala operatoria con i chirurghi.
0: Ma?
1: Il mio problema è un altro.
0: Qual è?
1: L'autostrada. Perché io abito a Monza e lavoro in centro Milano. Il adesso traffico. Sto andando a scuola a fare il corso ASO a Legnano.
0: Urca.
1: È quello che mi stressa.
0: Sempre in viaggio.
1: Ciao, buona serata, un bacione.
0: Sempre il traffico, grazie a te. Sentiamo chi saranno i più stressati.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima la redazione, c'è Link, l'attualità alle 6:30. C'è Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Condannato con rito abbreviato a 20 anni per tentato omicidio pluriaggravato e rapina, il 19enne, che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi rimasto invalido, 10 mesi per omissione di soccorso invece per il coimputato. Ferma l'auto per soccorrere un uomo sul ciglio della strada nell'Odigiano e lui la accoltella. Grave una biologa, non fortunatamente in pericolo di vita, in corso le ricerche dell'aggressore. 7 rapine in farmacia negli ultimi 2 mesi a Torino, arrestato un 41enne senza fissa dimora e con precedenti. Ciclismo, Giro d'Italia, 11ª tappa con arrivo a Chiavari a Narvaez, 3° sigillo per lui in questo giro, Alfonso Eulalio rimane in maglia rosa. Flotilla per Gaza, convocato alla Farnesina l'ambasciatore israeliano in seguito alla diffusione di un video in cui il ministro della sicurezza Ben-Gvir irride gli attivisti bendati e inginocchiati. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Oh, una volta tanto non è Milano, la città più stressata per via del lavoro. Qual è? Voi lo siete? Di dove siete? Soprattutto...

0: Faithless, Sam Harper, anche Alex Christensen. 18:46 minuti su Disco Radio, altre 4 senza interruzione in un super From Disco to Disco. Tra poco arriva anche Aloisi, mi preparo poi per tornare con il suo set stasera 22-23 all'interno del Disco Radio Party. Intanto salutiamo le persone che ci ascoltano dalla città più stressata dal punto di vista del lavoro, e non è Milano ma Bologna, secondo il Burnout Report dell'anno scorso. Insomma, i lavoratori che hanno sperimentato il burnout, cioè l'esaurimento, sostanzialmente è una roba molto seria, da troppo lavoro, oltre un terzo dei dipendenti, 36%, il 32% si dice insoddisfatto dell'equilibrio tra vita privata e lavoro. Poi c'è anche Genova che registra livelli elevati di stress costante, ha un 60% di dipendenti che dice che insomma si sente sotto pressione, e Milano ha più o meno dati simili, diciamo, a Genova sul burnout, si conferma quindi tra i contesti più impegnativi dal punto di vista lavorativo. E allora, di dove siete la cosa che vi pesa di più del lavoro? Al 393-800-3000, sentiamo.
1: Ciao Marelli, sono Sera di Monza.
0: Ciao, Sera.
1: Io è tutta la vita che faccio la pendolare, quindi lo stress maggiore per me è proprio fare tanta strada. Dai tempi del liceo che mi muovo coi mezzi, e adesso da quando lavoro sempre in auto sulle tangenziali. Un abbraccione, ciao ciao.
0: E quindi è lo spostamento e ovviamente anche il traffico. Praticamente traffico al primo posto, peggio ovviamente della situazione poi all'interno del posto di lavoro. Anzi, molti dicono di amarlo assolutamente il posto di lavoro. Intanto, se state pensando di cambiare auto, a proposito, insomma, così potete stare meglio quando siete in viaggio anche per lavoro, ho la dritta giusta per voi. Dal 25 al 31 maggio il mercatone dell'auto da RT Auto torna a Legnano. Oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto, sull'usato e sui chilometri zero. Extra sconto che arriva fino a 7.000 euro anche sui modelli in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto, stai via Saronnese 143 a Legnano, aperti tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento andate su rt-auto.com o chiamate il 331 109 64 66.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
14: Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
15: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
16: Ditelo a tutti!
17: Il traffico, i colleghi al primo posto, le cose insomma che stressano di più sul posto di lavoro.
18: La sua soddisfazione, sì, è il nostro miglior premio.

0: nessuno stressato, no, men che meno Aloisi, che in un posto di lavoro come questo non può essere stressato.
1: Assolutamente.
0: No, non hai scuse.
1: Tranne tra le 7, le 7 30 secondi.
0: Ma no,
1: che
0: guarda,
1: ho questo momento in cui devo condividere.
0: Leccati
1: con
0: i gomiti, bello. Aspetta,
2: non ci riesco.
0: Te li lecco io.
1: No. Ecco, te pareva.
0: Torno alle 10 per il sunset.
1: Bravo.
0: Vi lascio con il nostro allegrissimo.
1: Tieni il gomitino, lecca. Le 7 2 minuti. Cosa fai? Fermo.
0: Tiro un elastico.
1: Amici, amiche, buonasera. Come sta andando il vostro rientro a casa?
0: Bene, grazie.
1: Bravo. Godetevi questa bellissima serata.
0: Sì,
1: c'è un
0: ce
1: caldo
0: la godiamo.
1: Pazzesco. Sta arrivando una bella nuvola, l'hai visto?
0: Massima. C'entra niente.
1: Un diluvio.
0: Ah, che diluvio.
1: Solo per te, la nuvoletta di Fabio Verelli.
0: Basta.
1: C'è il nuovo di Martin Garrix e Ed Sheeran. Questa è Repeat It.

0: che bella notizia questa nuova collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeated. Stavo pensando che potremmo aprire la rubrica delle buone notizie.
1: Ciao Alessio.
0: Ciao.
1: Volevo solo dire a tutti che sono diventata avvocato e sono contentissima.
0: Ma che bello.
1: Non c'entra niente col programma.
0: Però che ce ne frega.
1: Ma sono contentissima e volevo dirlo anche a voi.
0: Giusto.
1: Ciao Monica da Paullo.
0: Monica, un abbraccio a te. Benvenuto nel magico mondo del lavoro adesso, perché mo te tocca. Abbiamo un nuovo avvocato. Oh, ma se avete delle belle notizie, allora condividetele con noi. Dai che mi piace questa cosa. 393 800 3000. Arriva l'ora delle belle notizie su Disco Radio. Intanto Shakira.

0: farle ascoltare, di leggerle, di condividerle con noi. E tra un attimo torna anche la storia del ritmo con Jordi di Gabri Ponte. Ve lo anticipo già, così state qui. Prima però, se state pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta che fa per voi, perché dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è già un extra sconto che arriva fino a 7000 euro. Anche su modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. Allora si va tutti da RT Auto, che vi aspetta in via Sarronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info oppure per prendere un appuntamento andate su rt-auto.com oppure chiamate 331 109 64 66.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Boro Boro.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
11: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
12: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
21: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
22: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
23: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
22: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
24: Dolce partire.
25: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
26: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
25: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
26: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
25: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
26: Info su denicar.it.
0: Disco Radio.
1: E mentre continuano ad arrivare le vostre belle notizie al 393 800 3000, noi una bella notizia ve la diamo subito, perché da Torino torna Gabri Ponte e la sua Jordi.
0: Rhythmic History.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Ciao Sofia.
1: Sono Sofia da Torino, sì. Mi sono spuntata, ma non lo è affatto. Vai. Dopo tanti giorni di pioggia e un po' freddo, finalmente oggi è uscito il sole.
0: È vero.
1: E sembra scoppiata l'estate, quindi sono felice.
0: Lei è felice, noi siamo felici con lei. E questa canzone secondo me ci sta alla grande. Quel furbacchione di David Guetta che mi ha mesciappato. Da una parte Milky con Just The Way You Are e Music Sounds Better With You degli Stardust. Vi dice qualcosa? C'era anche questa nella playlist di Disco Radio, che potete scoprire sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app.

0: ricerca di buone notizie. Ecco, anche di te, ascoltatore o ascoltatrice, che ti sei innamorato proprio in questi giorni, in queste ore. Una buona notizia, ce la date, che è capitata nella vostra giornata e volete condividerla con noi di Disco Radio? 393-800-3000. Tra poco sentiremo i vostri messaggi, ne stanno arrivando tanti. 393-800-3000. Condividete le vostre buone notizie di oggi con Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima vi porto in redazione, dove c'è Francesco Di Bruno con l'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro. L'ex sottosegretario alla giustizia era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Condannato con rito abbreviato a 20 anni per tentato omicidio pluriaggravato e rapina, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi rimasto invalido, 10 mesi invece promissione di soccorso per il coimputato assolto per la rapina. Ferma l'auto per soccorrere un uomo sul ciglio della strada nell'Odigiano e lui la accoltella. Grave una biologa portata in codice rosso in ospedale, non è in pericolo di vita, in corso le ricerche dell'aggressore. 7 rapine in farmacia negli ultimi 2 mesi a Torino, arrestato un 41enne senza fissa dimora e con precedenti. Andiamo allo sport, al ciclismo e al Giro d'Italia, 11ª tappa con arrivo a Chiavari, vince Narváez, terzo sigillo per lui. In questo Giro d'Italia Alfonso Eulalio rimane in maglia rosa. La questione è flottiglia, attivisti ammanettati e bendati e derisi da Ben Gvir, Mattarella ha parlato di livello infimo e incivile, sentiamo il commento del direttore Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Sì, come abbiamo sentito, anche il Presidente della Repubblica ha fatto sentire la sua voce per condannare quello che è successo nel porto israeliano di Ashdod e che è stato documentato dallo stesso protagonista in negativo attraverso il video sui social di Itamar Ben-Gvir, ministro infame del governo Netanyahu. Le parole però precise di Sergio Mattarella sono particolarmente acuminate. Si è trattato, dice il capo dello Stato, di un trattamento incivile, ed è il primo dato, inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali. E qui c'è già un giudizio di merito molto duro. Israele non aveva il diritto di fermare gli attivisti della flottiglia. Che tocca, aggiunge Mattarella, un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Infimo, il peggiore livello possibile a opera di un ministro del governo di Israele. Vuol dire chiamare alla responsabilità l'intero esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu. E come si vede, l'insieme delle parole, delle poche parole, delle 20 parole del Presidente della Repubblica è un atto d'accusa molto forte nei confronti del governo israeliano. Ed è evidente che con questo gesto il governo di Israele si è messo contro tutta la comunità internazionale, non solo l'Italia, ma molti altri paesi hanno richiesto le pubbliche scuse e hanno convocato l'ambasciatore dello Stato ebraico rispetto alle varie capitali. Questo vuol dire che con questa vicenda della flottiglia Israele ha toccato il punto di gelo maggiore nelle sue relazioni internazionali, da quando il 7 ottobre del 2023 è iniziata la guerra. Ne valeva la pena?
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: 19.35, condividete le vostre buone notizie di oggi al 393 800 3000.

0: non è ancora weekend, ma qui su Disco Radio è come se lo fosse. Anche perché c'è bel tempo e in tanti ce lo state segnalando. Voi direte: Alessio, sì, no, ce lo state segnalando perché è una bella cosa, no? Riavere il sole, il caldo, l'estate lì in fondo al tunnel. Saturday Night a chiudere il nostro From Disco to Disco. Ogni ora 4 hit, le più ritmate della città che vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Ma vogliamo parlare di buone notizie? Basta con queste cose brutte che accadono nel mondo, che purtroppo accadono e speriamo finiscano presto, perché veramente ci hanno... Cioè, basta. E molte colpe sono di noi esseri umani, quindi... Sarebbe anche facile far smettere sta gente se ci riuscisse. Vabbè, chiudiamo il discorso, parliamo di buone notizie. Mati ci ascolta da Treviglio, è felice perché è innamorata di Vincenzo. Anzi, tra una settimana andranno a convivere. Alice, anche lei felice, fa rima in questo caso, perché ha appena prenotato le sue vacanze per l'estate con le sue amiche Mary e Giulia, ed è ancora più felice perché il volo costava pochissimo. Lo raccontavamo ieri che c'è un calo fino al 70% del costo dei voli perché molti stanno ritardando la prenotazione. Ci sono anche i vostri vocali, pronto?
1: Ciao Alessio, ciao. E vedi, proprio prima di andare a mangiare, sì, mi fermo a prendere le sigarette, sì, grattino da 5 sì, euro, sì, tac, 50 euro, e si va a mangiare gratis. Ma tac, che bravo. Ciao Fabri da Monza.
0: Ciao Fabri.
2: C'è una bella giornata oggi, sì, io sto andando a recuperare i miei dall'aeroporto. Ok. Stasera andrò a ballare tango, quindi pure direi che ci sono solo buone notizie.
0: Hai capito?
2: Ciao.
0: Me lo vedo già. Fam, farararara. Abbiamo un altro vocale, 393-800-3000.
3: Sono felicissima perché mi hanno appena comunicato che dal 15 giugno al 15 luglio, sì, mi hanno preso per uno stage in Portogallo. Okay. E quindi voi sarete con me per quel periodo lì.
0: Che bello.
3: Bacione Federica da Bologna.
0: Allora, Federica da Bologna è stata presa, non so se si è capito bene, per uno stage in Portogallo. Fede, ma oltre ad ascoltarci con l'app di Disco Radio, ma invitaci, che noi un giretto in Portogallo lo faremmo volentieri. Cioè, dove? In che città? Lisbona? Ecco, per esempio, dovrei andare a Porto, non ci sono mai stato, potrebbe essere una bella idea. Nel frattempo vi porto da Autorigold di Volkswagen Milano, dove arriva un'offerta mai vista prima. C'è il nuovo T-Roc che può essere vostro a 169 euro al mese, furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99%, TAEG 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom, e se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: date più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
9: Ambu, mi piaci tu.
10: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
11: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: 19:52 nel mercoledì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Subito Yughel e Solto con Jamaican.

0: Loro sono Zerberita ora, quelli di If It's Not Love. Abbiamo ancora tante belle notizie che stanno arrivando al 393 800 3000. Ce le state comunicando voi qui su Disco Radio. Per esempio c'è questa bella notizia.
1: Ciao, noi andiamo a festeggiare il compleanno, sì, di mio figlio Paolo, che fa 14 anni.
0: Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Auguri Paolo. Adesso però, caro Paolo, ti devo chiedere o di abbassare o proprio di spegnere la radio, perché i prossimi messaggi sono ancora vietati ai minori. Pronto?
2: Ciao ascoltatore di Disco Radio. Ciao, io sono contenta perché sto tornando, sì, a casa dal lavoro, okay, e so che farò sesso,
0: ecco,
2: yeah! Ciao a te.
0: Paolo ha spento la radio, vero?
3: Porco diavolo!
0: No, che succede?
3: Dannazione!
0: Sì, dimmi, caro.
3: Diamine!
0: Che succede?
3: Mannaggioletta, il traffico!
0: Il traffico, amico mio! Quella è un'altra radio! Hai sbagliato radio, ma resta qui con noi! Alle 8 e un minuto, perché ce l'avete coltato? Dov'è tutto sto traffico? Fateci sapere! Vabbè, io ragazzi, veramente, quando vi lascio spazio, poi cominciate a far casini. C'è il nuovo di Felicia, questa è My Sister. Amica.

0: Time Mine, il mercoledì sera di Disco Radio. Stavamo parlando di buone notizie. Beh, tra poco vi darò per esempio la location del prossimo Disco Radio Party che finalmente torna a Milano. Anche questa è una bella notizia. Prima però vi voglio portare a Bergamo, perché una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo. E Chang'an, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Chang'an in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione che si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Chang'an e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Ascolta, ne ho una curiosità bellissima, zio Fabri.
2: Oh, sentiamo.
1: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
2: No.
1: Il nigiri giri giri giri giri giri. Lo zio Marlo sta ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere.
3: No, sì, al cameriere.
1: E lui? Tra le altre cose, i camerieri cinesi, tu sai che hanno come caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
3: Certo.
1: Ce ne fanno proprio una bandiera loro. Sì. L'ha guardato come per dire: adesso finisci in cucina e diventi sushi tu.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
8: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
9: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
8: Oh, guarda che sono geloso.
9: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
8: Pane Trita, mangia che devi crescere.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito.

0: sempre.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Disco Radio.
16: Le 20 e 16 di questo mercoledì sera, ancora benvenuti da me, sono Alessio Luisi, vi aspetto alle 21 per farvi ascoltare un'ora di dance anni 90, come questa di Sash, Mysterious Time.
17: Rhythmic History.

diceva appena 16 anni fa Stromae a Laurent Danse, andiamo a ballare. E noi lo faremo, anzi ve lo faremo fare questo fine settimana. Sabato 23 maggio all'Aria Club, l'estivo più ballato di Milano, torna il disco Radio Party con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Vi faremo ballare le più ritmate dal 90 ad oggi in questa location unica ed esclusiva. È il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Si chiama Aria Club Milano e questo sabato 23 maggio ospita il disco Radio Party. Non fatelo raccontare.

0: La festa non si ferma. E poi vi ricordo che ogni sera a partire dalle 23 su Disco Radio con Matteo Epis e Edu Munari c'è il Disco Radio Party, il party set con tutta la musica da club da ballare. Ma tra poco invece vi parlerò del weekend a Milano, dove arriva un grande fine settimana all'insegna del circo gratuito e all'aria aperta. Tra poco vi racconto dove.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima si va in redazione, dove incontriamo il nostro Francesco Di Bruno. Ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Ha lasciato la terapia intensiva la biologa aggredita nel Lodigiano da un uomo, che la donna si era fermata a soccorrere sul ciglio della strada. In corso le ricerche dell'aggressore. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro. L'ex sottosegretario alla giustizia era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Condannato con il rito abbreviato a 20 anni per tentato omicidio pluriaggravato e rapina, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano aveva aggredito un 22enne studente della Bocconi rimasto invalido. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato assolto per rapina. 7 rapine in farmacia negli ultimi 2 mesi a Torino, arrestato un 41enne senza fissa dimora e con precedenti. Ciclismo, Giro d'Italia, 11ª tappa a Narvaez, terzo sigillo per lui in questo giro, Alfonso Eulalio rimane ancora in maglia rosa. Duro il commento del capo dello Stato Mattarella sul video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia, trattamento incivile, ha detto Ben Gvir, di livello infimo. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Situazione stabile dal punto di vista meteo nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni tra Piemonte e Lombardia, con una giornata di giovedì che si presenterà generalmente ben soleggiata ovunque, pochissimi disturbi nuvolosi, al più relegati ai settori montuosi al pomeriggio, ma senza grandi conseguenze. Temperature in rialzo per la presenza di aria via via più mite in quota, valori massimi che già giovedì toccheranno i 26-27 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: della tua città
1: e anche social.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: 20:34, direi che è arrivato il momento di ascoltare musica senza interruzione. Noi partiamo da Hola, I'm in Love.

0: è il nostro ultimo From Disco to Disco di oggi. Le nostre quattro che ogni ora vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Benvenuti da me, sono Alessio Aloisi, l'abbiamo già detto, anzi l'avete detto voi. È arrivato il sole, è arrivato il caldo, praticamente è estate, anche se il meteo poi nei prossimi giorni potrebbe peggio... Ma chi se ne frega? Intanto le previsioni sono bellissime anche nel weekend. Ecco, se non avete ancora organizzato, che ne so, un weekendino fuori porta, il programma è anche quello di restare in città, magari coi figli, Milano vi aiuta, e non poco. Visto che da venerdì a domenica arriva la nuova edizione di BAM Circus, il Festival delle Meraviglie del Parco, che è uno degli eventi più attesi della primavera a Milano. Siamo alla Biblioteca degli Alberi, praticamente il parco di Gaia Volenti. La manifestazione unisce circo contemporaneo, danza e giocoleria, con oltre 50 eventi gratuiti con 20 compagnie internazionali che arrivano da ben 7 paesi, pronti a emozionarvi con acrobazie mozzafiato, parate partecipative, spettacoli e esibizioni scenografiche. Pensate, in questi 3 giorni ci saranno per esempio anche la compagnia di circo acrobatico più acclamata a livello internazionale, che si chiama Mobius, anzi lo spettacolo Mobius del Collective XY. Sarà possibile anche scoprire la mostra dedicata a Moira Orfei, la regina del circo, e tanti altri eventi da non perdere, che sono, lo dico perché è importantissimo, a ingresso libero e aperti a tutti, mentre per gli spettacoli su registrazione è consigliata la prenotazione, dove? Sul sito BAM Milano. Da venerdì a domenica. Da 35 anni Clio accompagna la tua storia, e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri il nuovo Renault Clio Full Hybrid E-Tech. 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e TAEG 1,31%. Hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi su renord.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
5: Ambu, mi piaci tu. Mua.
6: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di a Milano dal 1906.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
12: Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
13: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
14: Dai che tra poco inizia la festa, alle 21 come ogni sera il Disco Radio Party con la prima ora dedicata alla migliore dance dei 90. Prima c'è Kygo, That's When You Know.

0: Loro sono Alok e Khalid, quelli di Dive Into Me. Credereste di far festa insieme? Siete molto fortunati perché inizia il disco Radio Party. E anche oggi arriva l'ora di Dance anni 90. Benvenuti da me, sono Alessia Ruiz all'interno del Rhythmic History Extended Version. 60 minuti dedicati a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e soprattutto sognare negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Questo si chiama Rhythmic History Extended Version. Lo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. Lo riascoltate al mattino e replica tra le 5 e le 6 prima dei belli svegli. Ripartiamo da Alexia e W.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: subito prima Inner City con Big Fun. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Il nostro viaggio nel tempo prosegue tra un attimo con Alice DJ.
1: Rhythmic History.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con...

0: Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Con Denicar, dolce partire.
2: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
1: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990.
2: Fiat Pandina da 12.490.
1: Alfa Romeo Junior da 26.990.
2: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
1: Denicar.it.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
5: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: È arrivato il bel tempo, è arrivato il caldo, adesso arrivano i Disco Radio Party all'aperto. Per esempio, sapevate che sabato 23 maggio vi aspettiamo all'Aria Club, l'estivo più ballato di Milano? Il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ovviamente vi faremo ballare le più ritmate dal 90 ad oggi in questa location esclusiva. Si chiama Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro. E sabato 23 maggio saremo lì con il Disco Radio Party, non fartelo raccontare. Intanto torniamo nel 99 con Alice DJ, Better of Balloon.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qui abbiamo fatto un saltino bello lungo nel tempo. Siamo arrivati fino al 1989 per ascoltare Technotronic con Pump Up the Jam. Siete appena arrivati, benvenuti da me su Disco Radio. Sono Alessia Luisi, tra un attimo torna Be My Lover.
1: Rhythmic History.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Disco Radio. È arrivato il caldo, è arrivato il bel tempo, e allora portate la musica di Disco Radio ovunque, nelle vostre gite fuori porta, in vacanza, come scaricando l'app ufficiale della nostra radio sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e, come sempre vi ricordo, riascoltare in podcast l'extended version del Rhythmic History, questo programma qui o gli altri programmi della radio. Tra un attimo Aladino con Make It Right Now, ritroveremo Fragma con Tocasmere, con Lady Light di Grooves in the Heart. Prima la Bush, questa è Be My Lover.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: avreste detto che questa canzone compie 36 anni? È nel 1990, l'anno di Groove Is in the Heart con i Delight su Disco Radio. Questo è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo invece andremo nel 99 con Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 599, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
11: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
0: La migliore dance anni 90 l'ascoltate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e poi siamo anche in replica alle 5 del mattino. Tra un attimo Clubhouse con Nowhere Land, prima Paul Johnson.
12: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: canzone giusta da ascoltare con queste temperature. Arriva il caldo e si è tutti un po' più horny. Musti a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Aloisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso c'è Soul Set.
2: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is so sad.
0: Dopo l'extended version del Rhythmic History e prima del ritorno di Don Cash, ci collegheremo alle 11 con Roma. In mezzo, House Deep Funky per tutti, un'ora di Soul Set insieme a me. Sono Fabio Marelli. Dopo questo pomeriggio, tra le 4 e le 7, ci teniamo compagnia anche di sera. Ambientazione diversa, sound quello giusto. E allora pronti anche con le storie. Se volete, fateci vedere cosa combinate questa serata. Milk Bar, la prima.

0: il bel remix di Purple Disco Machine di On My Mind. Sono passati 6 anni da questa e la suonavamo, e come, nel Soul Set di 6 anni fa, tornato in questo 20 maggio tra le 10 e le 11 di sera. This is Soul Set. Comadana anche la versione di Jonas Blue, Salif Kit ovviamente, Pascale Toublon, Leoni, Friendships, Take Me Up, la versione di Bob Sinclair, Ralphie Rosario, Mick Barr abbiamo aperto con Again, Do It Again.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Ciao Luca!
7: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
6: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
7: Vai da Stellantis in Diu Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da €6.900.
6: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Diu Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendiu.com.
6: Perfetto! Andiamo insieme!
8: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Fermo! Hai visto?
10: Non può essere!
9: Volkswagen T-Roc a €169 al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a €169 al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
9: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai €500 di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
0: This is Soul Set. Questo è Soul Set anche sul canale 8858 di Sky. Ci trovate via satellite, in digitale, in streaming oppure in podcast in qualsiasi momento dal nostro sito e la nostra app. Si riparte, sono Fabio Marelli. Tanta bella musica da condividere anche la prossima. You Girl, I'm Moving To

0: Anche Ricky Trauma tra le nuove invece DJ Set di ODL qui con Closure. Dal 2020 invece Pene Rossini, Hands Up Everybody. Abbiamo aperto con You Girl, I'm Moving to the Sun. In arrivo la seconda parte.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
7: This is Rap and Drop.
0: This is so sad. C'è ancora tanta bella musica da ascoltare da qui fino alle 11. Poi Don Cash, Disco Radio Rap and Drop, ci collegheremo con Roma. Ma adesso ancora tanta bella musica in questo Disco Radio Party, sempre solo di House Deep e Funky. Mickey Zara, il remix di American Girls.

0: Velafro, il bel remix You Rock My World, Gianni Romano, Bung Sapa, M-H-E. Questo è Soul Set, ancora un quarto d'ora con la bella musica house deep e funky nel disco radio party di questo mercoledì sera. This is Soul Set. Altro remix poco fa, dal 2018, Jazz Clean, il remix di Jack Twins, Thursday, Oscar McKay, anche Sweet Nothings, John Cook, Seven, abbiamo aperto con American Girls, altro remix di Harry Styles.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: This is Soul Set. Sono le ultime del Soul Set di questo mercoledì sera. Poi ci trasportiamo a Roma con Don Cash che già ci aspetta. Adesso Sam Jacobs.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

Si chiude così questa oretta di Soul Set, Zeta Funk, Another Star. This is Soul Set. Grazie a tutti, ci risentiamo domani sera per il Soul Set 22-23. Prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7, sono Fabio Marelli, vi lascio a Don Cash. Ci colleghiamo con Roma. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: 2022.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Rap.
2: Esatto, questo è Rap and Rap, il programma da ballare a squarciagola in compagnia dello zio Don Cash. Benvenuti qui su Disco Radio con me. Quando ci sono io, lo sapete, vi basta farvi sentire. E con me ci siete sempre.
3: Ciao Don, ben arrivato.
2: Ma grazie di cuore. Insieme a me porto la cassa dritta, il rap e il pop italiano. Questa notte, ragazzi, dentro Rap and Rap, Marrakesh, Ghe Pequeño, Saif, Beba, Willy Peyote da Torino, Molella e Nerone con una mega hit del passato, ma subito uno sguardo alla musica del futuro. Appena arrivata, fresca sul mercato nazionale, Maze, la produzione, la voce di Colapesce nel ritornello e Salmo, Cattive Abitudini.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: the radio, party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: party set. This is Rap and Drop.
1: Non sono mai stata brava a fare la brava.

0: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
3: Porte aperte sabato e domenica.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
9: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
8: Oh, guarda che sono geloso.
9: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
8: Pane Trita, mangia che devi crescere.
10: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: Disco Radio Party Set. This is Rapid.
18: Il programma da ballare a squarciagola perfettamente al centro. Già volate via le prime 5 hit. Con noi Molella e Nerone, Easy People è stata l'ultima. E poi Saif, Beba, Willy Peyote, Marrakesh, Ghe, insieme a Salmo. Ma adesso è il tempo di farci una pillolina internazionale in partenza delle prossime 5. Ci sarà Lazza, ci sarà Fedez, Krookers, Mischeta, Dargen D'Amico. Ma subito ragazzi, giretto al 1995. Dr. Dre che produce Tupac con California Love.
17: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: occhio.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: No, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Questa era l'ultima. La cassa spinge come spinge tuo marito. Fedez, i Krugers, Mischeta, Dargen D'Amico. Un progetto che viene dal passato, che però, ragazzi, è stato ripreso nel 2022. Benvenuti nella nostra family. Lo sapete come funziona? Questo è il Party Set. Questo era un estratto di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, il rap e il pop italiano, con la cassa dritta insieme a Don Cash. Potete recuperare questo episodio andando sul sito discoradio.it o in podcast dalla nostra applicazione gratuita, e noi ci risentiamo domani nella Family, come sempre dalle 13 alle 16.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
4: Che bello così.
3: Bello, vero?
4: Sì, questo questa perché? Mi piace.
5: È uscita perché la signora molto... Sironi di colpo. Di...
6: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

just here to party. Disco Radio Party.